0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2 e 4 minuti.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Prospera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come conservare più a lungo alcuni cibi. Per esempio, partendo dagli asparagi, come mantenerli più freschi

0: basilico, prezzemolo, coriandolo ed erba cipollina appena acquistati, a meno che non decidiate di coltivarle direttamente in vaso sul balcone. Parliamo adesso di aglio, che in genere se ne usa poco per volta e va conservato per settimane in frigo rischiando che germogli. Per farlo durare più a lungo senza incorrere in questo problema, gli esperti consigliano di tenerlo al riparo dalla luce in un luogo fresco e asciutto che abbia una temperatura intorno ai 10 gradi centigradi, per esempio in una cantina, oppure dopo averlo acquistato lo si può pelare e congelare in spicchi separati in un sacchetto da freezer. Le aromatiche dalla foglia più carnosa come il timo possono essere appese ed essiccate al sole in estate per poi essere sgranate e conservate in barattoli di vetro durante il resto dell'anno. Un consiglio è di disporre questi barattoli sempre in bella vista nella parte centrale del frigorifero, sarà così più facile ricordarsi che prima di aprire qualcosa di nuovo occorre finire quelli. Si stima che per ogni consumatore di Europa e Nord America infatti finiscano in pattumiera ogni anno dei 95-115 kg di cibo. Imparare a consumare gli avanzi quindi può essere un modo per ridurre questa imbarazzante forma di spreco. Così come la carne, poi il pesce deve essere riposto nella parte più fredda del frigo, cioè in genere il comparto più basso. Dopo averlo eviscerato e lavato, sistematelo quindi negli appositi sacchetti a frigorifero e consumatelo entro 24 ore, altrimenti meglio congelarlo. E tenete da parte i barattoli delle conserve sott'olio delle marmellate, saranno un ottimo contenitore per gli avanzi, molto più adatti delle vaschette di plastica. Il vetro, a differenza della plastica, infatti è un materiale non poroso e tende a non assorbire odori e colori dei cibi. In teri freschi poi parliamo di porri che marciscono in fretta, ma se li tagliate e li mettete in una bottiglia di plastica da mezzo litro potrete facilmente congelarli e utilizzarne nelle giuste quantità ogni volta che vi servono. I broccoli invece andrebbero consumati entro pochi giorni dall'acquisto perché sono un ortaggio che respira, cioè consuma ossigeno e zuccheri per produrre nutrienti utili alle proprie cellule molto velocemente. Per prolungare la vita dei broccoli quindi può essere utile avvolgerli in un foglio di alluminio o in una pellicola che li isoli dall'atmosfera, limitando il contatto con l'ossigeno e rallentando di fatto la respirazione. Una valida alternativa è quella di surgelarli dopo averli lavati bene e con acqua, sale e aceto e dopo un'accurata bollitura. Una volta raffreddati, cotti e insacchettati, dureranno anche 9 mesi. E allora con questi consigli io vi lascio alla prossima. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
1: 98.5 106.1 Le radio

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

chi sei e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia, il mostro che ti

0: night.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è martedì 30 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.28 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 5.22 e sorge alle 21.28, luna piena. La Chiesa ricorda i santissimi protomartiri romani, San Teobaldo e Beato Gennaro Maria Sarnelli.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 giugno del 1997 nel Regno Unito veniva pubblicato il primo volume di Harry Potter, scritto da Joanne K. Rowling. Fu il primo di una lunga e fortunatissima serie. La saga è sbarcata anche sul grande schermo, riscuotendo un successo straordinario.
0: Benessere naturale.
1: Pomodori per la pelle. L'estate è la stagione ideale per dedicare qualche attenzione in più al corpo e alla pelle, che in questo periodo può diventare più grassa. Il rimedio a questo inestetismo può venire da una maschera di pomodori freschi schiacciati, applicata sul viso e tenuta in posa per alcuni minuti. Il volto va poi sciacquato e vaporizzato con una tisana tiepida al fieno greco o alla menta, con aggiunta di qualche goccia di limone. I risultati saranno subito evidenti.
0: Consigli pratici.
1: Conserva di rose. Per preparare la conserva di rose si pestano al mortaio i petali di rosa, privati della parte bianca alla base, con una quantità di zucchero uguale al loro peso. Poi si aggiunge un po' di succo di limone, pochissima acqua e si fa cuocere il tutto a fuoco lento, mescolando spesso, fino a quando la marmellata è pronta. Infine si mette in barattoli e si sterilizza, facendoli bollire per mezz'ora in acqua.
0: Hanno detto?
1: I ricordi si interpretano come i sogni. Leo Longanesi. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola con Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì di luna piena, buon ultimo giorno di giugno, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Marziale all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 giugno i cantanti Tony Dallara e Lara St. Paul, Mark Tyson, l'attore Ben Stiller, il regista Ridley Scott e la nostra attrice Maria Amelia Monti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai avuto la luce sotto, hai visto la luce sotto il nono grado del cancro, sei modesto, timido e buono di natura. La tua pazienza, accoppiata a un eccellente spirito d'osservazione, ti potrà far riuscire nella vita in qualità di detective o in qualche mestiere simile. Incoraggiato, ti mostri eloquente e intelligente. Potrai diventare celebre nel mondo dell'arte. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, seguiamo pure i nostri sogni senza il timore di chiedere troppo. La buona notizia odierna è l'arrivo di Giove in Leone, un portafortuna fatto pianeta che rincuora e incoraggia. Toro, compiti odierni, lavorare di buona lena per impostare i programmi per la settimana e portare a termine una trattativa con esito soddisfacente. Anche se siamo impegnatissimi, rimaniamo però in contatto con gli amici, non facciamoli sentire trascurati. Gemelli, nell'aria c'è uno scampanio gioioso, Giove in Leone invita a fare festa. Fine mese di grandi imprese, promesse, speranze e desideri che da qui al prossimo anno possiamo tradurre in realtà. Cancro, il buio plenilunio in Capricorno chiude il mese senza enfasi. Le emozioni superano la ragione. Osserviamo quanto emerge senza giudicare. Rigore e sentimento, logica e sensibilità, gli uni non escludono gli altri. Per sentirci in equilibrio, integriamoli. Leone, dopo circa 12 anni, Giove torna nel nostro segno. Ci accompagna per lunghi 12 mesi e ci offre in ogni campo occasioni e vitalità. Piacere a noi stessi scatena un bel effetto a cascata, anche gli altri ci trovano simpatici e affascinanti. Vergine, trattative importanti e impegnative vengono portate a termine senza inciampi. Abbiamo valutato male l'interlocutore, non è quell'orco che pensavamo. Entrate discrete, di gran lunga superiori al previsto, ci fanno guadagnare punti anche agli occhi della famiglia. Bilancia, le cose prendono una piega storta, per raddrizzarle passiamo oltre e confidiamo nel futuro, si preannuncia luminoso. Di progetti ne abbiamo a iosa, ma non ci contiamo troppo, il bello è che qualcuno ci crede molto più di noi. Scorpione, plenilunio tutto da contemplare, in riva al mare o dal balcone. In un dialogo silenzioso affidiamo alla luna i nostri desideri più autentici. Buoni guadagni per chi opera in una società. Con il miracoloso benestare di tutti spostiamo gli investimenti. Sagittario, buon finale di giugno. Lavoriamo senza risparmiarci per avere un ottimo rendimento. Poche parole e molti fatti. Un affetto solido e promettente, dimostrato con gesti concreti, aggiunge valore al romanticismo e alla poesia. Capricorno, la nostra immagine non passa inosservata. Abbiamo classe, stile e carisma e anche talento, ma alla fine la prova decisiva la vince la professionalità. A un colloquio di selezione puntiamo sulla dialettica, utilizziamo un linguaggio accurato ma diretto. Acquario, può sembrarci un martedì noioso, ma a ben guardare la monotonia ha un suo perché. Fuori dal chiasso, dalla mondanità, a tu per tu con noi stessi ci ricarichiamo. Giove si piazza dall'altra parte del nostro cielo, viviamo il suo passaggio come uno stimolo a migliorarci. Pesci, per l'amore è una giornata inquieta, la nostalgia si fa sentire. Concentriamoci sul lavoro, teniamoci impegnati, colmiamo il vuoto con il fare e gli amici. I sogni a volte si infrangono, ma sono linfa vitale per noi e fino a che ne abbiamo uno ci sentiamo vivi. E per chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna dice così: l'unico posto in cui successo viene prima di sudore è il dizionario. Vidal Sassoon.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana. Manamana. Manamana. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come conservare più a lungo alcuni cibi. Per esempio, partendo dagli asparagi, come mantenerli più freschi e croccanti a lungo. Vanno tenuti come i fiori, quindi bisogna tagliare di un centimetro i gambi e poi riporli all'interno di un mazzo in un vaso pieno d'acqua fresca. Così come poi sono, li possiamo mettere in frigorifero, magari coperti da una busta di plastica. Bisogna cambiare l'acqua quando quella del vaso ci sembra un po' torbida e così dureranno per circa una settimana, anche se naturalmente è sempre meglio mangiarli freschi. Lo stesso metodo di conservazione si può sfruttare anche per mantenere fresche le piante aromatiche in foglia come basilico, prezzemolo, coriandolo ed erba cipollina appena acquistati, a meno che non decidiate di coltivarle direttamente in vaso sul balcone. Parliamo adesso di aglio, che in genere se ne usa poco per volta e va conservato per settimane in frigo rischiando che germogli. Per farlo durare più a lungo senza incorrere in questo problema, gli esperti consigliano di tenerlo al riparo dalla luce in un luogo fresco e asciutto che abbia una temperatura intorno ai 10 gradi centigradi, per esempio in una cantina, oppure dopo averlo acquistato lo si può pelare e congelare in spicchi separati in un sacchetto da freezer. Le aromatiche dalla foglia più carnosa come il timo possono essere appese ed essiccate al sole in estate per poi essere sgranate e conservate in barattoli di vetro durante il resto dell'anno. Un consiglio è di disporre questi barattoli sempre in bella vista nella parte centrale del frigorifero. Sarà così più facile ricordarsi che prima di aprire qualcosa di nuovo occorre finire quelli. Si stima che per ogni consumatore di Europa e Nord America infatti finiscano in pattumiera ogni anno dei 95-115 kg di cibo. Imparare a consumare gli avanzi quindi può essere un modo per ridurre questa imbarazzante forma di spreco. Così come la carne, poi il pesce deve essere riposto nella parte più fredda del frigo, cioè in genere il comparto più basso. Dopo averlo eviscerato e lavato, sistematelo quindi negli appositi sacchetti a frigorifero e consumatelo entro 24 ore, altrimenti meglio congelarlo. E tenete da parte i barattoli delle conserve sott'olio delle marmellate, saranno un ottimo contenitore per gli avanzi, molto più adatti delle vaschette di plastica. Il vetro, a differenza della plastica, infatti è un materiale non poroso e tende a non assorbire odori e colori dei cibi. Interi e freschi, poi parliamo di porri che marciscono in fretta, ma se li tagliate e li mettete in una bottiglia di plastica da mezzo litro potrete facilmente congelarli e utilizzarne nelle giuste quantità ogni volta che vi servono. I broccoli invece andrebbero consumati entro pochi giorni dall'acquisto perché sono un ortaggio che respira, cioè consuma ossigeno e zuccheri per produrre nutrienti utili alle proprie cellule molto velocemente. Per prolungare la vita dei broccoli quindi può essere utile avvolgerli in un foglio di alluminio o in una pellicola che li isoli dall'atmosfera, limitando il contatto con l'ossigeno e rallentando di fatto la respirazione. Una valida alternativa è quella di surgelarli dopo averli lavati bene e con acqua, sale e aceto e dopo un'accurata bollitura. Una volta raffreddati, cotti e insacchettati, dureranno anche 9 mesi. E allora con questi consigli io vi lascio, alla prossima, ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
5: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: do you.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Bisognerebbe si imparasse a festeggiare le sconfitte, a fare dei cortei anche quando si perde.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è martedì 30 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.28 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 5.22 e sorge alle 21.28, luna piena. La Chiesa ricorda i santissimi protomartiri romani, San Teobaldo e Beato Gennaro Maria Sarnelli.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 giugno del 1997 nel Regno Unito veniva pubblicato il primo volume di Harry Potter, scritto da Joanne K. Rowling. Fu il primo di una lunga e fortunatissima serie. La saga è sbarcata anche sul grande schermo, riscuotendo un successo straordinario.
0: Benessere naturale.
1: Pomodori per la pelle. L'estate è la stagione ideale per dedicare qualche attenzione in più al corpo e alla pelle, che in questo periodo può diventare più grassa. Il rimedio a questo inestetismo può venire da una maschera di pomodori freschi schiacciati, applicata sul viso e tenuta in posa per alcuni minuti. Il volto va poi sciacquato e vaporizzato con una tisana tiepida al fieno greco o alla menta, con aggiunta di qualche goccia di limone. I risultati saranno subito evidenti.
0: Consigli pratici.
1: Conserva di rose. Per preparare la conserva di rose si pestano al mortaio i petali di rosa, privati della parte bianca alla base, con una quantità di zucchero uguale al loro peso. Poi si aggiunge un po' di succo di limone, pochissima acqua e si fa cuocere il tutto a fuoco lento, mescolando spesso, fino a quando la marmellata è pronta. Infine si mette in barattoli e si sterilizza, facendoli bollire per mezz'ora in acqua.
0: Hanno detto?
1: I ricordi si interpretano come i sogni. Leo Longanesi. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.

0: poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.
1: Con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste, scatole chiuse.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì di luna piena, buon ultimo giorno di giugno, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Marziale all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 giugno i cantanti Tony Dallara e Lara St. Paul, Mark Tyson, l'attore Ben Stiller, il regista Ridley Scott e la nostra attrice Maria Amelia Monti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il nono grado del cancro, sei modesto, timido e buono di natura. La tua pazienza, accoppiata a un eccellente spirito d'osservazione, ti potrà far riuscire nella vita in qualità di detective o in qualche mestiere simile. Incoraggiato, ti mostri eloquente e intelligente. Potrai diventare celebre nel mondo dell'arte. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, seguiamo pure i nostri sogni senza il timore di chiedere troppo. La buona notizia odierna è l'arrivo di Giove in Leone, un portafortuna fatto pianeta che rincuora e incoraggia. Toro, compiti odierni, lavorare di buona lena per impostare i programmi per la settimana e portare a termine una trattativa con esito soddisfacente. Anche se siamo impegnatissimi, rimaniamo però in contatto con gli amici, non facciamoli sentire trascurati. Gemelli, nell'aria c'è uno scampanio gioioso, Giove in Leone invita a fare festa. Fine mese di grandi imprese, promesse, speranze e desideri che da qui al prossimo anno possiamo tradurre in realtà. Cancro, il buio plenilunio in Capricorno chiude il mese senza enfasi. Le emozioni superano la ragione. Osserviamo quanto emerge senza giudicare. Rigore e sentimento, logica e sensibilità, gli uni non escludono gli altri. Per sentirci in equilibrio, integriamoli. Leone, dopo circa 12 anni, Giove torna nel nostro segno. Ci accompagna per lunghi 12 mesi e ci offre in ogni campo occasioni e vitalità. Piacere a noi stessi scatena un bel effetto a cascata, anche gli altri ci trovano simpatici e affascinanti. Vergine, trattative importanti e impegnative vengono portate a termine senza inciampi. Abbiamo valutato male l'interlocutore, non è quell'orco che pensavamo. Entrate discrete, di gran lunga superiori al previsto, ci fanno guadagnare punti anche agli occhi della famiglia. Bilancia, le cose prendono una piega storta, per raddrizzarle passiamo oltre e confidiamo nel futuro, si preannuncia luminoso. Di progetti ne abbiamo a iosa, ma non ci contiamo troppo, il bello è che qualcuno ci crede molto più di noi. Scorpione, plenilunio tutto da contemplare, in riva al mare o dal balcone. In un dialogo silenzioso affidiamo alla luna i nostri desideri più autentici. Buoni guadagni per chi opera in una società. Con il miracoloso benestare di tutti spostiamo gli investimenti. Sagittario, buon finale di giugno. Lavoriamo senza risparmiarci per avere un ottimo rendimento. Poche parole e molti fatti. Un affetto solido e promettente, dimostrato con gesti concreti, aggiunge valore al romanticismo e alla poesia. Capricorno, la nostra immagine non passa inosservata. Abbiamo classe, stile e carisma e anche talento, ma alla fine la prova decisiva la vince la professionalità. A un colloquio di selezione puntiamo sulla dialettica, utilizziamo un linguaggio accurato ma diretto. Acquario, può sembrarci un martedì noioso, ma a ben guardare la monotonia ha un suo perché. Fuori dal chiasso, dalla mondanità, a tu per tu con noi stessi ci ricarichiamo. Giove si piazza dall'altra parte del nostro cielo, viviamo il suo passaggio come uno stimolo a migliorarci. Pesci, per l'amore è una giornata inquieta, la nostalgia si fa sentire. Concentriamoci sul lavoro, teniamoci impegnati, colmiamo il vuoto con il fare e gli amici. I sogni a volte si infrangono, ma sono linfa vitale per noi e fino a che ne abbiamo uno ci sentiamo vivi. E per chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna dice così: l'unico posto in cui successo viene prima di sudore è il dizionario. Vidal Sassoon.

0: E finalmente siamo di nuovo qui, cara Dani.
1: Buongiorno.
0: ci ritroviamo qui a Radio Fly. Questa è ovviamente Radici e Ricette e per tutti i nostri fan siamo tornati. Perché sì, noi ogni tanto ci prendiamo qualche pausa, insomma. Sì, abbiamo un po' di cose da incastrare, lo possiamo raccontare ai nostri ascoltatori.
1: A voglia. Vabbè, la mia ormai siamo giunti quasi al termine, domani
0: sì, infatti,
1: il
0: clou. Però non
1: contiamo come mai abbiamo saltato un mese.
0: Esatto. con calma sì. Però ecco, noi ogni tanto ci perdiamo, ma poi ci ritroviamo qui su Radio Fly per parlare di cucina.
1: Sì,
0: di
1: sempre.
0: Cucina, ma prodotti, non solo di prodotti, di natura.
1: Sì.
0: E ora il mese di aprile ci serve su un piatto d'argento.
1: Bellissimi, bellissimi, gli asparagi.
0: E allora qui però gli asparagi, cioè tu fai presto a dire asparagi, ma asparagi si apre un mondo.
1: Ma infinito, direi.
0: Sì, si apre un mondo, si apre prima di tutto un mondo di benessere, di principi attivi, perché gli asparagi sono proprio tipici di questo periodo,
1: sì,
0: del periodo in cui la natura si risveglia. Si risveglia e è bellissimo che quando la natura si risveglia, la maggior parte dei prodotti che ci offre stagionali in quel periodo sono dei prodotti depurativi.
1: Brava.
0: E nessuno meglio di me sa che l'inverno ci lascia addosso proprio.
1: Oh, no, tutti.
0: ci lascia tossine fisiche, mentali, proprio.
1: Lo stress.
0: Piene. Sì. E quindi abbiamo proprio bisogno. È bellissima questa cosa. Voglio fare una piccola digressione perché ci sono alcune piante, tipo l'ortica, di cui tra l'altro, piccolo spoiler, parleremo.
1: Yes.
0: L'ortica praticamente ha due fasi attive vegetative, una è a primavera, aprile, maggio, giugno, e una invece alla fine dell'estate.
1: Sì.
0: E questa pianta incredibile, praticamente nelle due fasi vegetative ha delle proprietà completamente diverse, cioè nella vegetazione di primavera ha proprietà potentissime depurative e infatti è lì che si mangia, mentre nella fase vegetativa autunnale ha delle proprietà rinforzanti e infatti quella invece è l'ortica con cui si fanno per esempio i decotti per fare gli sciampi,
1: sì,
0: per fare le creme. Quindi pensa a te la potenza della natura, no? Che ci offre davvero quello di cui abbiamo bisogno.
1: Che poi, come dicevi te, proprio questi prodotti della primavera sono ricchi di vitamine, di antiossidanti.
0: Sì.
1: Quindi per darci la carica per affrontare comunque sia la stagione estiva, cioè non tutto è fatto a caso, in natura tutto ha un suo perché e tutto ha un suo principio, quindi si parte dal principio del in che stagione siamo, in che fase lunare, come si deve raccogliere, perché anche sulla raccolta ci sono alcuni miti, insomma, mettiamola così, e le proprietà che poi hanno, cioè è tutto collegato. E noi purtroppo, come si è detto anche nelle puntate precedenti, ce ne stiamo un po' dimenticando.
0: È vero.
1: Ecco,
0: è vero.
1: Perché è nato questo programma, proprio per ricordarci che la natura ci offre tanto.
0: Per riconnettersi.
1: Brava, mi piace questo termine.
0: Bello,
1: riconnettersi con la natura.
0: Riconnessione, bello,
1: sì,
0: molto bello.
1: Sì.
0: E gli asparagi, insomma. Poi bisogna subito fare una distinzione.
1: Però posso...
0: Certo.
1: Gli asparagi sono proprio la riconnessione con la natura, perché se pensi all'asparago, ora faccio un piccolo spoiler, selvatico.
0: Infatti è proprio questa la distinzione che ti chiedevo di fare.
1: Sì, perché ci sono gli asparagi gentili, ovvero quelli coltivati, e gli asparagi selvatici.
0: Tu che asparago sei?
1: Io so più gentile.
0: L'asparago
1: selvatico per me, cioè io lo trovo un po' troppo amarognolo, però... Attenzione, anche lì cucinato bene sempre per il discorso dell'amaro, perché c'è certo, il ferro, perché certo. Allora, se metti il limone, insomma, se lo sai preparare bene, l'asparago selvatico è buonissimo.
0: Ecco, io sono selvatico tutta la vita. Questo può anche nella vita, piace, insomma.
1: Da piccola ne ho cercati tantissimi, ora bellissimo, un po' meno, quindi bellissimo. Ero sempre in mezzo al bosco, tra i funghi, gli asparagi.
0: Sì, e andare a cercarli è bellissimo, perché allora,
1: quella è la riconnessione.
0: È più facile dei funghi.
1: Attenzione però. Attenzione, perché c'è una pianta,
0: ecco.
1: Sì,
0: ma no,
1: sì, c'è il tamaro, che è una pianta diciamo tossica.
0: Ma è simile?
1: È simile all'asparago, ci sono delle piccole differenze.
0: Ora lo faccio vedere, è la pianta dell'asparago, perché sì, me lo ero preparata.
1: Brava.
0: Grazie.
1: Brava.
0: Vedi, selvatica, ma...
1: Vabbè, perché è la tua passione, quindi guardala, l'ho trovato subito.
0: Vedi?
1: Allora, ecco.
0: Questa è la famosa asparagiaia.
1: Sì, e ha la caratteristica che diciamo ha le spine.
0: Sì, questa pianta molto arruffata, molto spettinata.
1: Si trova di solito nei boschi o vicino agli olivi.
0: Sì,
1: ecco,
0: anche nelle zone un po' di pineta.
1: Sì,
0: di
1: nella macchia. Il tamaro, alla differenza dell'asparago selvatico,
0: sì,
1: è che non ha le spine.
0: Okay.
1: C'è una differenza anche di colore, perché il colore è più sul rossastro.
0: Ok.
1: E soprattutto c'ha, diciamo, sul germoglio c'ha quell'aspetto a uncino.
0: Ah, ok, ho capito.
1: Ok,
0: ho capito.
1: Ecco, quello lì mi raccomando, non raccoglietelo.
0: Ho capito.
1: Perché è tossico, perché vi fa venire la gastroenterite, che ve la ricorderete. Quindi, ecco.
0: Che imparerete la differenza,
1: sì,
0: tutta in un botto.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Quindi mi raccomando, anche se il tamaro viene, alcuni lo consumano, se non ricordo male dovrebbe essere nelle bacche, le radici, vengono bollite.
0: Vedi?
1: Però è pericoloso. È pericoloso, quindi meglio evitarlo.
0: Sì,
1: mettiamolo,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: la peste,
0: sì, no, insomma,
1: insomma.
0: Diciamo, la passeggiata nel bosco facciamola finire a tavola,
1: ecco,
0: e non
1: in ospedale.
0: Esatto.
1: Quindi, no, più che altro tutto, anche in natura, come si diceva, tutto non è a caso.
0: Certo.
1: E purtroppo, come i funghi hanno i loro funghi velenosi, anche gli asparagi selvatici hanno delle piante simili, sì, il loro contrapposto tossico e velenoso. Quindi facciamo attenzione. Ecco.
0: E eccoli qua invece.
1: Eccoli
0: quelli
1: là.
0: Quelli che tanto ci piacciono.
1: Eccoli là, sì. Quelle sono proprio quelli selvatici.
0: Sì, selvatici.
1: Perché hanno il fusto,
0: sì,
1: più fine, più
0: sottile,
1: sottile,
0: sono più scuri,
1: sì,
0: hanno la parte delle punte che è più morbida,
1: sì,
0: invece poi una
1: però
0: parte
1: si rompono
0: molto
1: facilmente,
0: coriacea, molto legnosa.
1: Sì.
0: Buonissimi.
1: Sì, a me, sì, piace tanto, cioè, mi piace tanto raccogliere, ora sono anni che non ci vado, devo dire la verità, però sì, mi piaceva
0: vedi,
1: tanto.
0: Ti devi riconnettere.
1: Mi devo riconnettere alla natura, è vero, sì, sì, sì,
0: vedi,
1: sì, sì.
0: Vedi, vedi.
1: Però c'è, guarda, con i funghi io vedevo solo le capre e non i porcini, e quindi il mio babbo si arrabbiava tantissimo, perché piuttosto l'acciaccavo i porcini, perché a me, vedi, purtroppo il porcino... quella parte molliccia non
0: sì,
1: piace.
0: Sì, anche io sono una grande fan dei gambi,
1: ecco,
0: e basta.
1: Brava.
0: Sì.
1: E quindi mi piacevano le capre, e io vedevo le capre e non i porcini.
0: Giusto. E senti, dal punto di vista nutrizionale, dicevamo, una bomba. Una bomba, perché sono ricchi di vitamine.
1: Sì.
0: Sono soprattutto di vitamina C e di folati, di acido folico, quindi perfetto per le donne in gravidanza.
1: Sì, vero.
0: E contengono fibre e hanno forti proprietà depurative e diuretiche, proprio come si diceva.
1: Sì, e hanno 20-30 kcal per 100 grammi,
0: esatto,
1: di prodotto.
0: Esatto, poi dopo anche lì, cioè, poi dopo si fa presto ad aumentare.
1: È brava, sì. Ricordiamoci, cioè, che siamo in Toscana.
0: Esatto.
1: Noi si frigge anche le scarpe.
0: Nella finale della nostra puntata daremo delle ricette, insomma, dove cercheremo di aumentare il più possibile le calorie, praticamente.
1: Brava, sì, sì, sì, ma ci riusciremo, eh.
0: Però non è vero, sono anche un piatto molto leggero, molto,
1: sì,
0: versatile, un piatto assolutamente sano, che fa bene al corpo, ma anche all'umore.
1: Sì, sì.
0: Per due motivi: primo, perché fai la passeggiata, te li cerchi.
1: Brava.
0: E
1: il poi
0: secondo?
1: È perché alcuni studi suggeriscono che hanno un forte beneficio sull'umore. quindi anche perché contenendo il 90% di acqua, cioè praticamente depurandoci loro ci portano via le scorie, togliendo le scorie ci sentiamo più leggeri e anche l'umore ne risente.
0: Quindi proprio un antidepressivo naturale.
1: Sì.
0: Lo definiremo così.
1: E
0: oggi.
1: Poi la passeggiata nel bosco.
0: Sì, cioè, sì, è impagabile. Sì, è impagabile. Sì, sì, sì, sì. È sì. Vero. Poi è bello perché è anche una cosa abbastanza facile da fare con i bambini.
1: Brava.
0: Perché
1: familiare.
0: Comunque, sì, perché non c'è bisogno di addentrarsi. Io, per esempio, nella pineta di casa mia ci sono.
1: Che spettacolo.
0: Quindi cioè, a volte si vedono proprio senza dover andare chissà dove.
1: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Ecco.
1: Sì, sì. Anche paradossalmente anche lungo strada parecchie volte
0: sì,
1: le trovi.
0: Sì, infatti, sì. Nelle stradine secondarie, quindi ecco, è proprio una bella cosa.
1: Sì.
0: Ma ora ti voglio deliziare un po' anche a te, perché insomma qui non solo selvaggio è l'uomo.
1: Bravo.
0: Quindi parliamo anche della parte gentile,
1: sì.
0: Della parte coltivata.
1: Bella.
0: Quindi più varietà abbiamo.
1: Colorata.
0: Colorata.
1: Diciamo
0: sì.
1: Colorata perché ne esistono tre varianti, diciamo le principali varianti sono quello bianco, quello verde e quello viola.
0: Guarda che bello.
1: Eh sì, eh sì.
0: Che bello. Sbuca proprio dalla terra.
1: È bellissimo, guarda l'asparago è bellissimo.
0: Sì, poi mi ricorda proprio aprile perché una volta, diversi anni fa ormai, sono andata in un agricampeggio.
1: Bello.
0: Nella costa toscana e proprio mi ricordo la mattina appena sveglio usciti dalla tenda c'era un campo di asparagi bianchi. Enorme, enorme, era proprio così, questi asparagi grossissimi che sbucavano, bellissimo, sono proprio
1: sì.
0: Così i campi, eccoli.
1: Belli, quelli sono quelli verdi,
0: sì?
1: Quelli più diffusi diciamo. Perché
0: sì, che si trovano anche al supermercato.
1: Sì, sì, con dei prezzoni ora.
0: Con dei prezzoni, sì. Sì, per non parlare di quelli selvatici.
1: Già.
0: Quando li trovi dai fruttivendoli.
1: Sì, che è meglio, sì, no, quelli sono, meglio andarli a cercare ragazzi. Allora, partiamo dal bianco. Il bianco ha questa colorazione perché viene coltivato sottoterra, quindi senza luce.
0: Sì, senza
1: non
0: luce.
1: Non trasforma la clorofilla, quindi non diventa verde e sono teneri, hanno un gusto dolce, quindi li puoi fare in qualsiasi modo che loro praticamente ti...
0: Molto acquosi.
1: Sì, molto acquosi, come tutti gli asparagi, perché il 90% ce l'hanno. Sono più delicati, ma
0: sì.
1: Anche dal colore li vedi, insomma, te la dà quell'idea di delicato.
0: Sì, è vero.
1: E cioè, noi abbiamo in Italia due varianti, diciamo, sono quel bianco di Bassano del Grappa e il Cimadolmo di Cesena, che è un IGP peraltro,
0: ah,
1: il bianco. Poi abbiamo il viola. Il viola che ha un sapore fruttato e una consistenza,
0: un po' romantico,
1: sì, sì, ha questa tendenza, una consistenza dolce. Questo c'ha questo colore, questa colorazione violacea proprio per il tipo di pianta che naturalmente è una variazione, insomma, diciamo molto molto strana insomma,
0: sì,
1: rispetto
0: vero.
1: Agli altri
0: anche
1: asparagi
0: anche molto meno diffusa,
1: sì, molto meno diffusa. E poi abbiamo la nostra tradizionale,
0: il nostro tradizionale
1: asparago, che viene chiamato asparago d'Argentual, una cosa del genere, ha un nome francese, sì. Però a noi si chiama asparago nostrale.
0: Esatto.
1: Cioè
0: esatto.
1: Si toglie tutti i problemi del nome e si va sul tranquillo e semplice.
0: Sì, sì, sì.
1: È una variante locale con un sapore un pochino deciso e tenero. Quindi
0: sì,
1: rispetto al
0: tenero,
1: bianco
0: sì.
1: È più deciso come sapore. È una via di mezzo tra il bianco e l'asparago selvatico.
0: Sì.
1: E ovviamente il germoglio sviluppa clorofilla, quindi ecco perché questo verde intenso.
0: Sì, proprio lo rilascia anche
1: sì.
0: Nell'acqua quando lo cuoci, sì sì sì.
1: E questo è la cosa bella, non ha bisogno di pelatura.
0: È giusto, vero? Cioè noi ci siamo salutate con i carciofi, cioè. Voglio dire.
1: Ti ricordi?
0: Mi ricordo,
1: ecco.
0: Mi ricordo.
1: Qui non si pela.
0: Cioè, queste sono perfette, ma voglio dare invece un consiglio.
1: Vai.
0: Per quando si vanno a comprare, per come
1: sì.
0: Sceglierli, no?
1: Brava.
0: Quindi, gambo, bello sodo.
1: Sì, duro.
0: Bello duro. E le cime compatte, che non
1: sì.
0: Sono aperte. Perché
1: ecco.
0: Questi sono proprio degli indici di freschezza, sì.
1: quando si vedono subito gli asparagi, quando hanno qualche giorno che sono lì stanti, si vedono perché la punta inizia a spampanarsi, come si dice qui da noi.
0: Brava, sì.
1: Il gambo inizia a essere tenero, sì. Attenzione perché non sono più freschi.
0: È vero.
1: Poi, se li volete prendere uguale, per comunque sia non buttare via roba, comunque
0: certo,
1: sia che, cioè, roba da mangiare, lo capiamo, e parecchie volte l'ho fatto anch'io perché mi dispiaceva vederli lì, dico questi vanno buttati nel secchio, piuttosto li prendo e li si mangiano. Però ecco, non sono indice di freschezza.
0: Vero, non sono indice di freschezza. E invece per mantenere gli asparagi, quelli di bosco, freschi,
1: nell'acqua.
0: Si mettono nell'acqua come un mazzo di fiori.
1: Sì, sì. Guarda che anche secondo me anche con quelli verdi,
0: sì, penso anch'io.
1: Li risucchi, sì. Anche perché sono il 90%
0: sì,
1: d'acqua, infatti. Quindi è la loro linfa vitale.
0: Sì.
1: E i più noti su quelli verdi, ci sono due varianti, uh-huh. Che sono i Mary Washington, scusa, e quello di Altedo, IGP. E queste sono le due curiosità.
0: E queste sono le varianti.
1: Verdi, sì.
0: Beh,
1: sì.
0: Però secondo me ora, cioè, possiamo anche andare in cucina.
1: Sì, direi di sì a questo punto, dai, divertiamoci.
0: Ascolta, partiamo dal salutismo, va bene?
1: Vai.
0: Perché gli asparagi si possono tranquillamente, cioè lo so che in Toscana...
1: Io li vedo già nel piatto, è quello che stai per dire
0: te. In Toscana non ci si crede, però vi giuro che gli asparagi si possono anche mangiare bolliti.
1: Sì.
0: Conditi con sale, olio e limone, perché sì. Il limone proprio li esalta tantissimo. Ora lo so che è difficile da credere che non ci si metta nemmeno una fetta di pancetta.
1: Li esalta perché il limone ha con il ferro, lega il ferro nell'organismo, e l'assunzione di ferro è raddoppiata.
0: Vedi?
1: Ecco perché li esalta.
0: Ah, vedi?
1: Quella parte lì è quello che esalta.
0: Ottimo.
1: Il sapore. Quindi se siete in mancanza di ferro e volete mangiare gli asparagi, limone e ferro con tutte le verdure che lo contengono. Il
0: sì.
1: Limone fa raddoppiare il...
0: Effettivamente sì, i carciofi richiedono limone.
1: Nelle spinaci se ce lo metti.
0: Sì, limone, sì. Vero. Vedi che le cose non si fanno a caso.
1: No, mai.
0: E quindi insomma sembra incredibile, ma si possono essere anche un contorno
1: con l'uova.
0: Poi dopo si inizia e ora quindi si va di ricette proprio.
1: No, io me li vedevo nel piatto bolliti con olio, sale, un pochino di pepe, limone e due uova al tegameno.
0: Grande classico. E qui allora ti do la ricetta stellata.
1: Vai.
0: Perché sai che io a casa ho delle quaglie, no?
1: Sì.
0: Che mi producono delle uova. E quindi la ricetta top è questa. Allora, si prendono gli asparagi verdi, quelli di campo, non quelli selvatici,
1: sì.
0: Quelli coltivati, e si fanno bollire interi, cioè dentro una pentolina con l'acqua, come se fossero un mazzo di fiori.
1: Certo.
0: Questo permette di ammorbidire i gambi, che sono la parte un po' più coriacea, e di lasciare praticamente crude le punte, che le mantiene durine, più buone, sì. Al morso, e anche più ricche di nutrienti.
1: Sì.
0: Quindi questo è il trucco. E poi si prende delle belle fette di pane toscano.
1: Bon.
0: Ok, mm-hmm. E si va a mettere sopra un po' di sale, un po' di olio, ad adagiare sopra questi asparagi e aprirci sopra l'uovo di quaglia.
1: Buono.
0: Sale, pepe in forno, pochi minuti, e all'uscita si grattugia sopra del tartufo.
1: Te lo stavo quasi per dire, anzi ti volevo dire, ma non lo tosti prima il pane?
0: Ci si può mettere anche la pancetta, però sai che mi piacciono le
1: roba.
0: Versioni
1: sì. Sì.
0: Poi uovo, asparagi, tartufo
1: è il suo,
0: completamente
1: è un piatto,
0: vegetale,
1: sì.
0: Ma
1: fa il
0: sì.
1: Suo
0: sì.
1: Fa il suo
0: sì. Buonissimo,
1: brava.
0: Ecco, quindi questa è una ricetta che mi fu suggerita perché io ho sempre questa abbondanza di uova, di quaglia.
1: Buone.
0: Sì.
1: Io ho una vita che non le rimangio, sono buonissime, guarda.
0: Sì, sì, sono buone e praticamente prive di colesterolo.
1: Sì, è vero.
0: Un tocca sana.
1: Sì.
0: Quindi con gli asparagi perfette.
1: Sono il top del top.
0: Perfette.
1: È vero, è una ricetta stellata quella,
0: perché sì.
1: Metti insieme veramente tante cose
0: sì.
1: Molto buone.
0: E finora non abbiamo fritto niente.
1: Aspetta.
0: Mi sembrava.
1: Ma perché la frittata con gli asparagi dove la metti?
0: Eccola, infatti.
1: Cioè, più buona di quella non esiste.
0: No, no.
1: Che poi lì ci sono due versioni, eh? O fai bollire prima gli asparagi oppure li butti direttamente in padella.
0: Io li butto direttamente in padella e ti ricordo che sono fan degli asparagi di bosco, quindi a me mi piace proprio
1: sentire la croccantezza,
0: sì,
1: poi
0: il tosto, il certo. sapore proprio. Sì, sì, io li faccio, li metto in padella con un pochino di acqua, un pochino di olio, sale e pepe.
1: Limone no?
0: No, io non ce lo metto nella frittata. Mm. Non ho mai provato. Poi quando si sono ammorbiditi li unisco alle uova e via. E vogliamo parlare del panino con la frittata di asparagi.
1: Buono.
0: Per il picnic del 25 aprile.
1: Buono, quindi mi raccomando, segnatevelo.
0: Anche questa è stellata.
1: Panino con, sì, per il picnic del 25 aprile vi vogliamo vedere con i panini con la frittata di asparagi.
0: Mandateci la foto,
1: sì, sì.
0: Fetta
1: sì,
0: di pecorino se volete.
1: Buono.
0: Sì.
1: E perché non ce la metteresti una... diciamo una torta salata agli asparagi?
0: Sì.
1: Guardate che ce ne sono tante di ricettine per il picnic.
0: L'asparago è versatile, sì.
1: Sì.
0: E vabbè, non da picnic ma da casa, però assolutamente da aprile un risotto agli asparagi.
1: Sì, e lì ci potresti mettere la pancetta a cubetti, fare un soffritto di cipolla, pancetta, asparagi, e via giù di riso e lo mantichi e lo fai
0: buono.
1: Sì.
0: Beh, gli asparagi davvero.
1: Puoi mantecarlo oltre che con il parmigiano, anche con il Philadelphia.
0: Sì,
1: che ti rende
0: vero,
1: più
0: con robiola che sì? ammorbidisce. Sì, assolutamente.
1: Vabbè, delicato.
0: E poi si può fare, pensa, con gli asparagi anche un risotto colorato, perché si usano tutte le varianti di asparagi e si può fare veramente un piatto coloratissimo per invogliare anche i bambini a mangiare.
1: Soprattutto quello viola.
0: Sì, no. Perché devo dire che gli asparagi di bosco per i bambini sono un po'...
1: troppo, non te lo mangiano. No, è tanto più loco, guarda, io l'ho provato in tutte le salse e niente,
0: sì,
1: non ce la fai, quell'amaro gli rimane comunque.
0: Sì. Quell'amaro io lo adoro.
1: Per chi gli piace l'amaro sì, ma chi non lo sopporta,
0: i
1: non gli presentare.
0: No, però secondo me l'asparago viola al bambino.
1: Sì, quello sì, perché glielo puoi vendere
0: poi
1: in tutte le salse.
0: Poi loro mangiano con gli occhi, si sa.
1: Sì. Ma poi glielo puoi vendere che è l'asparago del supereroe, capito?
0: Assolutamente. E senti, siamo quasi in chiusura, ma vorrei una curiosità, no? Perché c'è una cosa nota degli asparagi, no? Che poi quando vai in bagno a fare pipì, te ne accorgi che li hai mangiati.
1: Porca miseria, sì.
0: Ma perché, Dani? Lo so che lo sai, spiegamelo.
1: Sono i composti solforati.
0: Ecco cosa sono.
1: Sì, e quindi che praticamente quando si mangia l'asparago, quando viene poi, diciamo, buttato via le scorie, questo solforato rimane nell'urina e quindi
0: questo solforo tipico.
1: Ma perché pensiamoci un attimo, cioè bravissima,
0: sì.
1: Eccolo là.
0: Sì, volevo rimuovere questo pensiero dalla mia mente, ma visto che l'hai voluto portare a galla, allora diciamolo.
1: Preciso quello. Noi lo ributtiamo fuori questo con questi composti solforati nell'urina e quindi
0: sì,
1: puzzano,
0: infatti,
1: che è una meraviglia.
0: Sì, è l'odore proprio tipico di quando uno ha mangiato gli asparagi.
1: Sì.
0: Però sì, che piatto,
1: guarda,
0: che prodotto.
1: Che
0: prodotto, poi bello che ci oggi siamo
1: attenzione
0: stati.
1: Attenzione però.
0: Sì, oddio, che succede?
1: Attenzione.
0: Successo?
1: Ultima curiosità, poi basta.
0: Certo, vai.
1: Allora, chi soffre di gotta e chi soffre di calcoli renali e di urea
0: asparagi
1: e di urea alta nel sangue,
0: quindi reni,
1: sì, che sarebbe praticamente la parte, cioè la troppa urea nel sangue fa sì che poi dopo vengano prodotti calcoli,
0: certo,
1: assolutamente sono sconsigliati gli asparagi.
0: Vedi.
1: Perché loro lo producono, insomma, tutta questa roba,
0: sì.
1: Quindi mi raccomando,
0: attenzione,
1: no, perché attenzione. Ci sono le purine che praticamente sono quelle, diciamo, quei composti che fanno parte dell'asparago che fanno sì di fanno produrre troppa pipì, quindi essendo diuretici.
0: Certo, perché sono molto diuretici.
1: Brava. E quindi però questi qui composti sono proprio quelli che fanno, trattengono, diciamo che possono dare troppe, rilasciare troppe urine nel sangue, quella parte certo, urinica certo. del sangue, quindi
0: la parte uremica del sangue. Sì. Ho capito. Bene, molto interessante e soprattutto che prodotto.
1: Bellissimo.
0: Questo mi piace molto perché è proprio un prodotto di passaggio.
1: Sì.
0: Perché questo è abbiamo sempre parlato noi di prodotti coltivati.
1: Sì.
0: Questo invece è un prodotto che viene sia coltivato sia nasce spontaneo.
1: Sì.
0: E ci porta proprio come l'aprile, che è un mese di passaggio, ci porterà a maggio, quando parleremo invece di un prodotto che è completamente spontaneo.
1: Sì, infatti ti volevo dire, bisognerà parlare prima o poi di qualche pianta spontanea. Ce ne sono tantissime.
0: Perché gli asparagi ci hanno proprio segnato la strada che noi ora vediamo chiaramente.
1: Sì. Delineata davanti a noi.

0: Sono le 6:39.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come conservare più a lungo alcuni cibi. Per esempio, partendo dagli asparagi, come mantenerli più freschi e croccanti a lungo. Vanno tenuti come i fiori, quindi bisogna tagliare di 1 centimetro i gambi e poi riporli all'interno di un mazzo in un vaso pieno d'acqua fresca. Così come poi sono, li possiamo mettere in frigorifero, magari coperti da una busta di plastica. Bisogna cambiare l'acqua quando quella del vaso ci sembra un po' torbida e così dureranno per circa una settimana, anche se naturalmente è sempre meglio mangiarli freschi. Lo stesso metodo di conservazione si può sfruttare anche per mantenere fresche le piante aromatiche in foglia come basilico, prezzemolo, coriandolo ed erba cipollina appena acquistati, a meno che non decidiate di coltivarle direttamente in vaso sul balcone. Parliamo adesso di aglio, che in genere se ne usa poco per volta e va conservato per settimane in frigo rischiando che germogli. Per farlo durare più a lungo senza incorrere in questo problema, gli esperti consigliano di tenerlo al riparo dalla luce in un luogo fresco e asciutto che abbia una temperatura intorno ai 10 gradi centigradi, per esempio in una cantina, oppure dopo averlo acquistato lo si può pelare e congelare in spicchi separati in un sacchetto da freezer. Le aromatiche dalla foglia più carnosa come il timo possono essere appese ed essiccate al sole in estate per poi essere sgranate e conservate in barattoli di vetro durante il resto dell'anno. Un consiglio è di disporre questi barattoli sempre in bella vista nella parte centrale del frigorifero. Sarà così più facile ricordarsi che prima di aprire qualcosa di nuovo occorre finire quelli. Si stima che per ogni consumatore di Europa e Nord America infatti finiscano in pattumiera ogni anno dei 95-115 kg di cibo. Imparare a consumare gli avanzi quindi può essere un modo per ridurre questa imbarazzante forma di spreco. Così come la carne, poi il pesce deve essere riposto nella parte più fredda del frigo, cioè in genere il comparto più basso. Dopo averlo eviscerato e lavato, sistematelo quindi negli appositi sacchetti a frigorifero e consumatelo entro 24 ore, altrimenti meglio congelarlo. E tenete da parte i barattoli delle conserve sott'olio delle marmellate, saranno un ottimo contenitore per gli avanzi, molto più adatti delle vaschette di plastica. Il vetro, a differenza della plastica, infatti è un materiale non poroso e tende a non assorbire odori e colori dei cibi. Interi e freschi, poi parliamo di porri che marciscono in fretta, ma se li tagliate e li mettete in una bottiglia di plastica da mezzo litro potrete facilmente congelarli e utilizzarne nelle giuste quantità ogni volta che vi servono. I broccoli invece andrebbero consumati entro pochi giorni dall'acquisto perché sono un ortaggio che respira, cioè consuma ossigeno e zuccheri per produrre nutrienti utili alle proprie cellule molto velocemente. Per prolungare la vita dei broccoli quindi può essere utile avvolgerli in un foglio di alluminio o in una pellicola che li isoli dall'atmosfera, limitando il contatto con l'ossigeno e rallentando di fatto la respirazione. Una valida alternativa è quella di surgelarli dopo averli lavati bene e con acqua, sale e aceto e dopo un'accurata bollitura. Una volta raffreddati, cotti e insacchettati, dureranno anche 9 mesi. E allora con questi consigli io vi lascio, alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
3: Vola con Radio Fly.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini, oggi è martedì 30 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.28 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 5.22 e sorge alle 21.28, luna piena. La Chiesa ricorda i santissimi protomartiri romani, San Teobaldo e Beato Gennaro Maria Sarnelli.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 giugno del 1997 nel Regno Unito veniva pubblicato il primo volume di Harry Potter, scritto da Joanne K. Rowling. Fu il primo di una lunga e fortunatissima serie. La saga è sbarcata anche sul grande schermo, riscuotendo un successo straordinario.
0: Benessere naturale.
1: Pomodori per la pelle. L'estate è la stagione ideale per dedicare qualche attenzione in più al corpo e alla pelle, che in questo periodo può diventare più grassa. Il rimedio a questo inestetismo può venire da una maschera di pomodori freschi schiacciati, applicata sul viso e tenuta in posa per alcuni minuti. Il volto va poi sciacquato e vaporizzato con una tisana tiepida al fieno greco o alla menta, con aggiunta di qualche goccia di limone. I risultati saranno subito evidenti.
0: Consigli pratici.
1: Conserva di rose. Per preparare la conserva di rose si pestano al mortaio i petali di rosa, privati della parte bianca alla base, con una quantità di zucchero uguale al loro peso. Poi si aggiunge un po' di succo di limone, pochissima acqua e si fa cuocere il tutto a fuoco lento, mescolando spesso, fino a quando la marmellata è pronta. Infine si mette in barattoli e si sterilizza, facendoli bollire per mezz'ora in acqua.
0: Hanno detto?
1: I ricordi si interpretano come i sogni. Leo Longanesi. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

Si apre l'ultimo giorno del mese di giugno 2026, Alessandro Fizzotti al microfono, questo è il Fizz in the Morning. Buongiorno davvero a tutte e a tutti, grazie per aver scelto la nostra radio e quindi da dati in nostro possesso, insomma, risultiamo ancora essere il programma più ascoltato del mattino. Proprio a quest'ora abbiamo un grandissimo popolo, un grandissimo pubblico che sintonizza proprio il Fizz in the Morning, la nostra radio, sulla sua radio per ascoltarci. Quindi grazie a tutti quelli che ci seguono in FM, DAB, web, insomma, siete tantissimi, continuate ovviamente così, perché grazie al vostro ascolto noi cerchiamo di fare sempre il meglio possibile. La radio si fa grazie al pubblico ed è proprio il pubblico che è sovrano. Ricordo che potete scegliere anche la vostra canzone preferita, basta inviare un messaggio WhatsApp al numero della nostra emittente per entrare in contatto con noi e quindi richiedere uno dei grandi successi che abbiamo qui sui nostri scaffali della nostra radio. E allora siamo pronti per andare, puntata del martedì, tra poco il collegamento con Milano, ci sarà Ermanno Accardi, un po' di diario, un po' di storia della nostra vita, un bel percorso quello che facciamo tutti gli anni con Ermanno alla scoperta davvero del nostro paese ancora più da vicino. Poi avremo lo spazio con Pierluigi De Pascalis per il wellness, la nutrizione, lo stare bene con il nostro corpo, con il nostro fisico, tante notizie anche in questo caso davvero utili da sapere dal nostro amico docente universitario che si collegherà appunto da Bologna. E poi un altro spazio da non perdere con la nostra redazione che oltre ai notiziari ci sforna la notizia del giorno del nostro morning show. Pronti per partire e quindi un buongiorno davvero dal cuore di Alessandro Fizzotti.

0: iSpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: It's in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo in linea diretta all'interno del Fizzone Morning per fare l'ultimo giorno del mese di giugno del nostro almanacco e scoprire che cosa ci racconta il nostro Ermanno Accardi. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno, grazie, buongiorno ai nostri ascoltatori. Beh, vi racconto un po' di cose, insomma, ultima giornata di giugno, oggi si venerano i santi primi martiri della Santa Chiesa di Roma. Dopo i due grandi apostoli, Pietro e Paolo, come abbiamo visto ieri, la Chiesa ricorda oggi i primi cristiani di Roma messi a morte nella persecuzione di Nerone degli anni 64-67. Di questa persecuzione abbiamo due testimonianze, l'una proveniente dal mondo pagano e l'altra di origine cristiana. Poi insomma andate a sgoogolare e troverete tante cose interessanti riguardo i santi primi martiri. Accade oggi, il 30 giugno verrà ricordata sempre, soprattutto dai tifosi del Napoli, come una giornata storica e ripetibile. Nel 1984 il club azzurro acquistò Diego Armando Maradona. Fu l'inizio della leggenda del Pibe d'Oro che regalò ai partenopei due agognati scudetti e una coppa UEFA. Dopo settimane di trattative serrate, fatte di rilanci e vari blitz a Barcellona, la società guidata dal presidente Corrado Ferlaino acquistò ufficialmente l'asta nascente del calcio mondiale, anche grazie a una guardia giurata. Pensate, pur sapendo di non poter consegnare il contratto prima della chiusura del calciomercato, il Napoli depositò in Lega una busta vuota e poi nella notte venne sostituita con l'aiuto di un agente. Altri retroscena parlano anche di Antonio Giuliano, che pur di convincere il Barcellona a cedere l'argentino fece l'acquisto di Hugo Sanchez dell'Atletico Madrid, ma alle 23 i catalani cedettero e accettarono l'offerta di 13 miliardi e mezzo di lire, delle vecchie lire, un'operazione che ha permesso al Napoli di entrare nell'elite del calcio italiano ed europeo, provocando però anche il malumore dei tifosi del Barcellona, che minacciarono il dirigente Dino Celentano dicendo: se portate via Maradona non uscirete vivi da Barcellona. Faceva pure rima. Il resto è storia, insomma. Poi quella scritta da Diego Armando Maradona con la maglia azzurra. E sembra così lontano, così fuori dal mondo e che non ci appartenga, eppure l'universo è lì, a due passi da noi, ad avvolgere questa nostra casa chiamata pianeta Terra. Il 30 giugno giunge ogni volta per ricordarcelo dal 2014, anno in cui è stata istituita la giornata mondiale degli asteroidi o Asteroid Day, che quei corpi celesti volano tra le stelle e i pianeti, spettacoli scintillanti per affascinarci e farci innamorare del cielo e dei suoi misteri, ma a volte terribili minacce per il nostro pianeta. Comunque oggi è la giornata mondiale degli asteroidi. E poi il proverbio: se giugno non fa sudare pane e vino fa mancare. Quindi prendiamoci il caldo di giugno, perché se altrimenti insomma pane e vino mancheranno sulle nostre tavole. E poi per concludere, Mark Twain, che è stato uno scrittore, umorista, aforista e docente americano, dice: è meglio essere un giovane bruco di giugno che un vecchio uccello del paradiso. E come dagli torto, caro Alessandro. Quindi buona chiusura di giugno, buona giornata ovviamente a noi e ai nostri ascoltatori, e noi ripartiamo domani con il primo di luglio. Ciao.
1: Assolutamente sì, un abbraccio Armando.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è martedì 30 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.28 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 5.22 e sorge alle 21.28, luna piena. La Chiesa ricorda i santissimi protomartiri romani, San Teobaldo e Beato Gennaro Maria Sarnelli.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 giugno del 1997 nel Regno Unito veniva pubblicato il primo volume di Harry Potter, scritto da Joanne K. Rowling. Fu il primo di una lunga e fortunatissima serie. La saga è sbarcata anche sul grande schermo, riscuotendo un successo straordinario.
0: Benessere naturale.
1: Pomodori per la pelle. L'estate è la stagione ideale per dedicare qualche attenzione in più al corpo e alla pelle, che in questo periodo può diventare più grassa. Il rimedio a questo inestetismo può venire da una maschera di pomodori freschi schiacciati, applicata sul viso e tenuta in posa per alcuni minuti. Il volto va poi sciacquato e vaporizzato con una tisana tiepida al fieno greco o alla menta, con aggiunta di qualche goccia di limone. I risultati saranno subito evidenti.
0: Consigli pratici.
1: Conserva di rose. Per preparare la conserva di rose si pestano al mortaio i petali di rosa, privati della parte bianca alla base, con una quantità di zucchero uguale al loro peso. Poi si aggiunge un po' di succo di limone, pochissima acqua e si fa cuocere il tutto a fuoco lento, mescolando spesso, fino a quando la marmellata è pronta. Infine si mette in barattoli e si sterilizza.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì di luna piena, buon ultimo giorno di giugno, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Marziale all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 giugno i cantanti Tony Dallara e Lara St. Paul, Mark Tyson, l'attore Ben Stiller, il regista Ridley Scott e la nostra attrice Maria Amelia Monti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai avuto la luce sotto, hai visto la luce sotto il nono grado del cancro, sei modesto, timido e buono di natura. La tua pazienza, accoppiata a un eccellente spirito d'osservazione, ti potrà far riuscire nella vita in qualità di detective o in qualche mestiere simile. Incoraggiato, ti mostri eloquente e intelligente. Potrai diventare celebre nel mondo dell'arte. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, seguiamo pure i nostri sogni senza il timore di chiedere troppo. La buona notizia odierna è l'arrivo di Giove in Leone, un portafortuna fatto pianeta che rincuora e incoraggia. Toro, compiti odierni, lavorare di buona lena per impostare i programmi per la settimana e portare a termine una trattativa con esito soddisfacente. Anche se siamo impegnatissimi, rimaniamo però in contatto con gli amici, non facciamoli sentire trascurati. Gemelli, nell'aria c'è uno scampanio gioioso. Giove in Leone invita a fare festa. Fine mese di grandi imprese, promesse, speranze e desideri che da qui al prossimo anno possiamo tradurre in realtà. Cancro, il buio plenilunio in Capricorno chiude il mese senza enfasi. Le emozioni superano la ragione. Osserviamo quanto emerge senza giudicare. Rigore e sentimento, logica e sensibilità, gli uni non escludono gli altri. Per sentirci in equilibrio, integriamoli. Leone, dopo circa 12 anni, Giove torna nel nostro segno. Ci accompagna per lunghi 12 mesi e ci offre in ogni campo occasioni e vitalità. Piacere a noi stessi scatena un bel effetto a cascata, anche gli altri ci trovano simpatici e affascinanti. Vergine, trattative importanti e impegnative vengono portate a termine senza inciampi. Abbiamo valutato male l'interlocutore, non è quell'orco che pensavamo. Entrate discrete, di gran lunga superiori al previsto, ci fanno guadagnare punti anche agli occhi della famiglia. Bilancia, le cose prendono una piega storta, per raddrizzarle passiamo oltre e confidiamo nel futuro, si preannuncia luminoso. Di progetti ne abbiamo a iosa, ma non ci contiamo troppo, il bello è che qualcuno ci crede molto più di noi. Scorpione, plenilunio tutto da contemplare, in riva al mare o dal balcone. In un dialogo silenzioso affidiamo alla luna i nostri desideri più autentici. Buoni guadagni per chi opera in una società. Con il miracoloso benestare di tutti spostiamo gli investimenti. Sagittario, buon finale di giugno. Lavoriamo senza risparmiarci per avere un ottimo rendimento. Poche parole e molti fatti. Un affetto solido e promettente, dimostrato con gesti concreti, aggiunge valore al romanticismo e alla poesia. Capricorno, la nostra immagine non passa inosservata. Abbiamo classe, stile e carisma e anche talento, ma alla fine la prova decisiva la vince la professionalità. A un colloquio di selezione puntiamo sulla dialettica, utilizziamo un linguaggio accurato ma diretto. Acquario, può sembrarci un martedì noioso, ma a ben guardare la monotonia ha un suo perché. Fuori dal chiasso, dalla mondanità, a tu per tu con noi stessi ci ricarichiamo. Giove si piazza dall'altra parte del nostro cielo, viviamo il suo passaggio come uno stimolo a migliorarci. Pesci, per l'amore è una giornata inquieta, la nostalgia si fa sentire. Concentriamoci sul lavoro, teniamoci impegnati, colmiamo il vuoto con il fare e gli amici. I sogni a volte si infrangono, ma sono linfa vitale per noi e fino a che ne abbiamo uno ci sentiamo vivi. E per chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna dice così: l'unico posto in cui successo viene prima di sudore è il dizionario. Vidal Sassone.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: It's in the morning.

0: Eccoci trovati ancora una volta in diretta con il Fizz in the Morning. State ascoltando in questo momento Risveglio Muscolare. C'è con noi, collegato da Bologna, Pierluigi De Pascalis. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno a te ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, oggi parliamo di un tema importantissimo, ovvero dormire bene, e parliamo del sonno profondo, l'ormone che ti ricostruisce.
1: E a quest'ora direi che il sonno è ancora in qualche modo non proprio un ricordo lontano, ci siamo svegliati relativamente da poco, poi dipende dalle abitudini di ciascuno. Ecco che quando pensiamo al sonno spesso lo immaginiamo come una semplice pausa, no? Un momento in cui il corpo si spegne, la mente rallenta e ci limitiamo a recuperare le energie. In realtà il sonno è un processo tutt'altro che passivo, è una fase di attività biologica molto intensa durante la quale il corpo va a riparare tutti quanti i tessuti, regola il metabolismo, consolida anche la memoria e l'apprendimento, quello che è successo durante il giorno. Ma c'è un processo particolarmente importante, che è quello del rilascio dell'ormone della crescita, che abbiamo sentito citare sicuramente tante volte. Il nome può far pensare subito all'adolescenza, come se fosse necessario soltanto nei bambini e nei ragazzi, ma in realtà l'ormone della crescita è importante anche nei soggetti che sono adulti. Viene prodotto proprio nella fase profonda del sonno, e la sua produzione, come ci conferma uno studio recente dell'Università della California, va a individuare come questo poi impatta sui circuiti cerebrali, e attraverso il suo rilascio vi è la parte più affascinante probabilmente dello studio, cioè quello che accade dopo. L'ormone della crescita agisce infatti non soltanto sui muscoli, ma su specifiche aree del tronco encefalico, e questo va a migliorare poi tutte quante quelle che sono le funzioni cognitive anche nell'adulto.
0: Quindi dormire poco o male non danneggia soltanto il recupero, diciamolo, ma può interferire con la crescita, il metabolismo e anche le funzioni cognitive.
1: Esattamente, il sonno, qui ribadisco, non serve soltanto a farci sentire meno stanchi, ma va a rimettere in moto un sistema che è complesso e che approfitta proprio delle ore notturne per ottimizzare tutto quanto. Quindi la cosa interessante è proprio questa: ottimizzare la fase notturna per migliorare a cascata la fase di veglia. Inoltre il sonno noi lo sottovalutiamo molto spesso, anche per quanto riguarda invece cose che ci appaiono forse nell'immediato più interessanti, ma che non lo sono esattamente, come il rischio anche di ingrassare o di non ingrassare. Ecco che durante la notte saltare o avere interruzioni continue del sonno fa sì che ci sia anche una disregolazione relativamente alla ricerca del cibo, e poi molto spesso quello che non siamo riusciti a fare per tramite del riposo notturno diventa in qualche modo una ricerca ossessiva anche verso quei cibi che sono riccamente caratterizzati dalla presenza di zuccheri, e inevitabilmente anche con un numero di calorie cosiddette vuote che va a minare anche la nostra linea. Per i nostri amici invece attivi e sportivi, chiaramente le funzioni cognitive sono altrettanto importanti, ma durante la notte abbiamo un recupero importante che consente anche la ristrutturazione dei nostri muscoli per avere una performance sempre elevata.
0: Grazie Pier, ovviamente noi ci risentiamo la settimana prossima nel Fizz in the Morning. Buona giornata.
1: Buona giornata, alla prossima.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Il Principato di Monaco, scosso ieri sera da una potente esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, componenti della stessa famiglia. 2 sono gravi, uno di loro è un oligarca. Sarebbe un attentato ed è caccia all'uomo. Sentiamo Davide Camera.
4: Una deflagrazione provocata da un atto doloso, dicono le autorità monegasche, che ritengono molto probabile un attentato, un ordigno lasciato in uno zaino nella hall del condominio dove vivono i 3 feriti da un uomo tuttora in fuga. La vita tranquilla del Principato impatta improvvisamente con le vicende legate alle crisi internazionali, con la guerra in Ucraina, perché la famiglia colpita sarebbe quella di un oligarca di Kiev, Vadim Yermolev. Gravissimi lui e la compagna, mentre il figlio 13enne, anche lui coinvolto nell'esplosione, sarebbe in condizioni meno gravi. Lo scoppio è avvenuto nel condominio dove la famiglia, secondo una fonte vicina all'inchiesta, vivrebbe fin dall'inizio della guerra, essendo l'oligarca soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 su decisione del presidente Zelensky. Tanti sono ancora i condizionali, si dice, e secondo le fonti, per una vicenda delicata che presenta lati e situazioni da decifrare. Ed è in corso una caccia all'uomo per trovare il responsabile, individuato dalle telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze, mentre circa 50 vigili del fuoco, anche dalla Francia, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Il principe Alberto II parla di crimine efferato e definisce una priorità la sicurezza della comunità monegasca.
3: La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. Ieri il presidente Putin ha detto di aver rifiutato la proposta ucraina di limitare gli attacchi alle 4 regioni contese e il fuoco incrociato continua, almeno 9 morti ieri in raid russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. E sono in arrivo a Doha gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff e una nonna meglio precisata delegazione iraniana. Sono loro che ci hanno chiesto un incontro, sostiene Donald Trump. Teheran smentisce e fa sapere che anzi non sarebbero in agenda negoziati diretti. Sui colloqui pesa anche il perdurare dell'aggressività israeliana sul Libano. Tel Aviv ha rivendicato ieri di aver colpito obiettivi Hezbollah nel sud del paese e nuovi raid e altre vittime anche a Gaza. Ora in Italia l'emergenza caldo. Da domani le temperature dovrebbero calare in tutta l'Italia per l'arrivo di piogge temporali, ma intanto salgono a 25 le città da bollino rosso. Laura Carchidi.
5: Da domani si torna a respirare. L'ondata di calore che ha colpito l'Italia negli ultimi giorni dovrebbe infatti attenuarsi per l'arrivo di temporali che già nelle scorse ore hanno cominciato ad abbattersi su diverse regioni, a partire dall'arco alpino, causando smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano, causando il ferimento di 5 persone e l'evacuazione di altre 69. Intanto, dopo il picco di caldo toccato ieri in diverse zone, oggi il numero di città da bollino rosso aumenta fino a 25. Tra queste Torino, Milano, Napoli, Roma, dove le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Ieri le ultime 2 vittime del caldo a Genova. Si tratta di una coppia di anziani che era ricoverata in ospedale da 2 giorni proprio per via del troppo caldo. Temperature roventi anche nel resto d'Europa, dove secondo l'OMS si contano più di 1300 morti in una settimana, circa 150 milioni le persone che vivono sotto ondate di caldo estremo nel continente che, secondo sempre l'OMS, si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Germania, nel weekend, 26 persone sono morte mentre facevano il bagno cercando refrigerio.
3: A Reggio Emilia è caccia all'uomo che ieri sarà accoltellato a morte il titolare di una pizzeria nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Dalle prime ricostruzioni a uccidere Raffaele Stipa sarebbe stato un cliente abituale che lo avrebbe colpito dopo che gli aveva rifiutato una pizza gratis.
6: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
3: Il mondiale americano miete le prime vittime eccellenti. Si conclude anzitempo ai 16esimi il cammino di Germania e Olanda. KO i rigori contro Paraguay e Marocco. Soffre il Brasile che batte nel finale il Giappone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: 11 metri di dolore, la Germania storicamente inserita nel lotto delle favorite e l'Olanda da tempo in stile vorrei ma non posso, se ne tornano d'improvviso a casa nel peggiore dei modi possibile, con la sentenza emessa dalla lotteria dei rigori. A sgonfiare i panzer il Paraguay e le parate del numero 1 Gill, che soltanto 4 anni fa mise in vendita magliette, pantaloncini e guantoni per mantenere la sua famiglia. I tulipani invece sfioriscono nella notte, eliminati per la terza volta ai mondiali dal dischetto per mano del Marocco, che negli ottavi troverà il Canada. Tutto bene quel che finisce bene, ma quanta paura per il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 e rimonta al Giappone con i gol di Casemiro e al 95esimo di Martinelli. Abbiamo meritato, ma c'è da migliorare, le parole del CT Verdeoro, con annesso avviso ai naviganti. Abbiamo giocatori top, però devono lavorare insieme per la squadra. La Seleção aspetta la vincente di Costa d'Avorio Norvegia stasera di fronte alle 19, mentre da Francia-Svezia ore 23 uscirà l'avversaria del Paraguay, ammazza tedeschi.
3: E per il tennis, esordio positivo seppur sofferto di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Il campione in carica ha superato in 5 set il serbo Kecmanovic nonostante una ferita al piede in seguito a una caduta. Domani l'azzurro affronterà il portoghese Borges, eliminati Dardelli e Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Vola con Radio Fly.
8: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì. L'anticiclone ancora interesserà l'Italia, anche se temporali di calore dal pomeriggio saranno possibili su Alpi, Prealpi, lungo la dorsale appenninica. Qualche cella temporalesca sconfinerà anche verso la pianura padana centro-occidentale e le coste del basso Tirreno tra Campania e Calabria. Altrove sole, gran caldo, picco del caldo sulle regioni di nord-est con valori ancora fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai?
11: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
12: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Flyspot.
13: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
14: Fitz in the morning. Wake up.
15: Fitz in the morning.

Buongiorno, buongiorno, grazie ancora per essere con noi all'interno del Fizzone Morning. In questa giornata andiamo a fare un tuffo nel futuro o forse nel presente, che tutti insomma non abbiamo ancora inquadrato bene. Avete presente i vostri figli o i nipoti che non si staccano mai dallo smartphone? Beh, sappiate che non stanno solo guardando balletti su TikTok. Secondo l'ultimo report del Reuters Institute, condotto in 9 paesi, tra cui la nostra Italia, è in corso un vero e proprio terremoto nel mondo dell'informazione. I ragazzi tra i 18 e i 24 anni hanno ufficialmente divorziato dai media tradizionali. Sentite questi numeri. Se nel 2015 la metà dei giovani usava Facebook, oggi siamo scesi al 16%. Al suo posto, il podio è tutto visual: Instagram, YouTube e TikTok. E la cosa incredibile è che solo il 14% di loro va direttamente sul sito di un giornale. Per gli altri la notizia arriva per caso, mentre fanno per esempio scrolling da un creator all'altro. Ma c'è di più, ed è qui la cosa che si fa interessante. I giovani non hanno paura dell'intelligenza artificiale, anzi la vedono come un'alleata. Quasi la metà del campione la userebbe volentieri per farsi riassumere notizie complesse. E perché scappano dai TG tradizionali? Molto semplice, si sentono poco rappresentati e trovano i toni spesso distanti dai loro valori. Vogliono più spazio per temi come il clima, la salute mentale e la tecnologia, e non hanno paura di dire che su certi argomenti il giornalismo non deve essere neutrale ma schierato. Insomma, il mondo dell'informazione è avvisato: o si cambia linguaggio o si rischia di parlare al vento.

Chiudiamo la puntata di questo martedì. Abbiamo raccontato insomma un po' lo specchio della società dei nostri giovani attraverso appunto i social network. Attenzione davvero alle notizie, ragazzi, che leggete online, questo lo dico ai giovani ma anche ai meno giovani, perché spesso sono fake news quelle che troviamo sui social network. Andiamo sempre a visionare le fonti da dove arrivano le notizie, questo è fondamentale. Domani ci ritroveremo in compagnia di Armando Accardi per il nostro almanacco e la nostra Paola Dall'Olio per notizie e informazione. È stato un piacere essere insieme a voi, stare insieme a voi. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti e grazie ancora per aver scelto la nostra radio e il nostro

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

Si apre l'ultimo giorno del mese di giugno 2026, Alessandro Fizzotti al microfono, questo è il Fizz in the Morning. Buongiorno davvero a tutte e a tutti, grazie per aver scelto la nostra radio. E quindi, da dati in nostro possesso, insomma, risultiamo ancora essere il programma più ascoltato del mattino. Proprio a quest'ora abbiamo un grandissimo popolo, un grandissimo pubblico che sintonizza proprio il Fizz in the Morning, la nostra radio, sulla sua radio per ascoltarci. Quindi grazie a tutti quelli che ci seguono in FM, DAB, web, insomma, siete tantissimi, continuate ovviamente così, perché grazie al vostro ascolto noi cerchiamo di fare sempre il meglio possibile. La radio si fa grazie al pubblico ed è proprio il pubblico che è sovrano. Ricordo che potete scegliere anche la vostra canzone preferita, basta inviare un messaggio WhatsApp al numero della nostra emittente per entrare in contatto con noi e quindi richiedere uno dei grandi successi che abbiamo qui sui nostri scaffali della nostra radio. E allora siamo pronti per andare, puntata del martedì, tra poco il collegamento con Milano. Ci sarà Ermanno Accardi, un po' di diario, un po' di storia della nostra vita, un bel percorso quello che facciamo tutti gli anni con Ermanno alla scoperta davvero del nostro paese ancora più da vicino. Poi avremo lo spazio con Pierluigi De Pascalis per il wellness, la nutrizione, lo stare bene con il nostro corpo, con il nostro fisico, tante notizie anche in questo caso davvero utili da sapere dal nostro amico docente universitario che si collegherà appunto da Bologna. E poi un altro spazio da non perdere con la nostra redazione che oltre ai notiziari ci sforna la notizia del giorno del nostro morning show. Pronti per partire? E quindi un buongiorno davvero dal cuore di Alessandro Fizzotti.

0: Sono le 9.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista televisivo Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada e il danneggiamento del muro perimetrale. Adesso le indagini proseguono per risalire i mandanti. Sono molto gravi due dei tre cittadini ucraini feriti ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Emolaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. Oggi è attesa una conferenza stampa del procuratore generale Tibor, mentre caccia l'uomo per rintracciare l'attentatore. Si tratterebbe di un uomo che, secondo testimonianze, avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. La strage ieri presso una casa famiglia in Bassa Sassonia, 6 morti, 4 donne e 2 uomini, tutti assistenti sociali che si occupavano di tutela dei minori. Arrestato un 45enne coinvolto in una battaglia legale per l'affidamento della figlia di 3 mesi, fermata anche una 65enne con stretti legami con la famiglia, riferiscono gli inquirenti, che conduceva l'auto con cui tentava la fuga. Il presidente tedesco Steinmeier si è detto profondamente scioccato. Ai mondiali di calcio si conclude anzitempo, ai 16esimi, l'avventura di Germania e Olanda, eliminate ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Tira un sospiro di sollievo il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 nel recupero in rimonta il Giappone. Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City e raccoglierà la pesante eredità di Pep Guardiola, di cui fu primo assistente nella stagione 2022-2023, quella delle triplette, ancor prima coach della formazione Under 23. Maresca, per cui il City ha versato al Chelsea 20 milioni di euro di indennizzo, ha sottoscritto un contratto triennale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì. L'anticiclone ancora interesserà l'Italia, anche se temporali di calore dal pomeriggio saranno possibili su Alpi, Prealpi, lungo la dorsale appenninica. Qualcella temporalesca sconfinerà anche verso la pianura padana centro-occidentale e le coste del basso Tirreno tra Campania e Calabria. Altrove sole, gran caldo, picco del caldo sulle regioni di nord-est, con valori ancora fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Fits in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo in linea diretta all'interno del Fizzle Morning per fare l'ultimo giorno del mese di giugno del nostro almanacco e scoprire che cosa ci racconta il nostro Ermanno Accardi. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno, grazie, buongiorno ai nostri ascoltatori. Beh, vi racconto un po' di cose, insomma, ultima giornata di giugno, oggi si venerano i santi primi martiri della Santa Chiesa di Roma. Dopo i due grandi apostoli, Pietro e Paolo, come abbiamo visto ieri, la Chiesa ricorda oggi i primi cristiani di Roma messi a morte nella persecuzione di Nerone degli anni 64-67. Di questa persecuzione abbiamo due testimonianze, l'una proveniente dal mondo pagano e l'altra di origine cristiana. Poi insomma andate a sgoogolare e troverete tante cose interessanti riguardo i santi primi martiri. Accade oggi, il 30 giugno verrà ricordata sempre, soprattutto dei tifosi del Napoli, come una giornata storica e ripetibile. Nel 1984 il club azzurro acquistò Diego Armando Maradona. Fu l'inizio della leggenda del Pibe d'Oro che regalò ai partenopei due agognati scudetti e una Coppa UEFA. Dopo settimane di trattative serrate, fatte di rilanci e vari blitz a Barcellona, la società guidata dal presidente Corrado Ferlaino acquistò ufficialmente l'asta nascente del calcio mondiale, anche grazie a una guardia giurata. Pensate, pur sapendo di non poter consegnare il contratto prima della chiusura del calciomercato, il Napoli depositò in Lega una busta vuota e poi nella notte venne sostituita con l'aiuto di un agente. Altri retroscena parlano anche di Antonio Giuliano, che pur di convincere il Barcellona a cedere l'argentino fece l'acquisto di Hugo Sanchez dall'Atletico Madrid, ma alle 23 i catalani cedettero e accettarono l'offerta di 13 miliardi e mezzo di lire, delle vecchie lire, un'operazione che ha permesso al Napoli di entrare nell'elite del calcio italiano ed europeo, provocando però anche il malumore dei tifosi del Barcellona, che minacciarono il dirigente Dino Celentano dicendo: se portate via Maradona non uscirete vivi da Barcellona. Faceva pure rima. Il resto è storia, insomma. Poi quella scritta da Diego Armando Maradona con la maglia azzurra. E sembra così lontano, così fuori dal mondo e che non ci appartenga, eppure l'universo è lì, a due passi da noi, ad avvolgere questa nostra casa chiamata pianeta Terra. Il 30 giugno giunge ogni volta per ricordarcelo dal 2014, anno in cui è stata istituita la giornata mondiale degli asteroidi o Asteroid Day, che quei corpi celesti volano tra le stelle e i pianeti, spettacoli scintillanti per affascinarci e farci innamorare del cielo e dei suoi misteri, ma a volte terribili minacce per il nostro pianeta. Comunque oggi è la giornata mondiale degli asteroidi. E poi il proverbio: se giugno non fa sudare pane e vino fa mancare. Quindi prendiamoci il caldo di giugno, perché se, altrimenti insomma pane e vino mancheranno sulle nostre tavole. E poi per concludere, Mark Twain, che è stato uno scrittore, umorista, aforista e docente americano, dice: è meglio essere un giovane bruco di giugno che un vecchio uccello del paradiso. E come dagli torto, caro Alessandro. Quindi buona chiusura di giugno, buona giornata ovviamente a noi e ai nostri ascoltatori, e noi ripartiamo domani con il primo di luglio. Ciao.
1: Assolutamente sì, un abbraccio Armando.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 29 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, caldo, 1300 morti in Europa. L'OMS, l'area dove la temperatura sale più rapidamente, i 40 gradi di Berlino. Il terremoto, salvati anche due ragazzi di 11 anni, la bimba estratta viva in Venezuela che resiste. Salvini, voglio il Viminale, il nuovo duello con Vannacci, politica al generale disponibile alla coalizione col centrodestra. La Repubblica, Hormuz alta tensione, raid nuove minacce, Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo. Trump, possiamo finire il lavoro con le armi, Israele si ritiri dal Libano. Salvini Vannacci, scontro a destra, il segretario alla festa leghista, io leader per altri 3 anni, generale apre l'alleanza elettorale. Le ricerche del marito di Roccella, scoppia il caso dei commenti social. La Stampa, Golfo, Trump minaccia l'escalation, colpite le basi USA in Bahrain e Kuwait. Teheran, Hormuz sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni. Salvini chiude la porta a Vannacci, sondaggi, con lui la destra perde. La mia Lucia uccisa 2 volte, archiviate le indagini sulla donna di 36 anni caduta dalla finestra nel 2020, la madre accusa. Il Fatto Quotidiano, Chiesa contro Unione Europea, 2 pesi e 2 misure, con USA, Israele e Russia, il Papa e il Cardinale Fernandez, dottrina fede, solo interessi economici. Vannacci apre a Meloni, mi chiami, ma Salvini fa muro, lui sta fuori. Il resto del Carlino, ancora raid tra USA e Iran, la tregua pesa un filo, petroliere presa di mira, attaccati Bahrain e Kuwait, Teheran, controllo di Hormuz per 1 mese, Trump minaccia una nuova escalation, l'ambasciatore Stefanini strategia per negoziare. Tra le macerie del sisma, questa è l'ora più difficile. Il Messaggero, Europa tropicale fa la strage del caldo, raggiunto il picco in arrivo violenti temporali, l'OMS una settimana oltre 1300 morti nel continente, AFA killer silenzioso, Trump e l'Iran viola la tregua, i negoziati tornano a rischio, raid di Teheran contro Kuwait e Bahrain, Donald pronti a rispondere, posti di blocco in tutta Italia alle frontiere, caccia al killer dei bengalesi. La Verità, lo scoop della Verità in guai a Conte, le parole di Arcuri sugli incontri con i leader pentastellato, Fratelli d'Italia incalza, il commissario alla pandemia Giuseppi hanno concordato una versione, il bengalese che ha ucciso una famiglia con la mannaia è un attivista in Italia di un partito filo islamico, Vannacci può ricandidare la Meloni al Colle. Il Giornale, basta Pride, anti-ebrei e filo Islam, Mancuso attacca, non mi riconosco più nel movimento. Il ras degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid, le intercettazioni sciocche, le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine. Il Tempo, non solo Covid, i misteri di Giuseppi, Covid, risvegli e strani incontri corti Arturi, si sono accordati su cosa dire? Terrore su Telegram, uccidere i miscredenti con i nostri coltelli, estremismo islamico.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Accendi la giornata con Radio Fly. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 30 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera. Meloni, la partita del Colle, si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centrosinistra. Sisma in Venezuela, 16 le vittime italiane. Caldo, allerta rossa in 25 città. Emergenza in Europa, 40.5 gradi in Slovacchia, primi temporali nel nord dell'Italia. Le sentenze, Suprema Corte, più poteri a Trump, ma sulla Fed arriva uno stop. La Repubblica, Meloni, basta tabù destra al Quirinale, la premier scopre le carte, successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora. Corte Suprema contro Trump, non può licenziare della Fed, mistero sui colloqui USA-Iran a Doha, Sinner avanti ma che sofferenza. La Stampa, Meloni prenota il Colle, basta tabù sulla destra, la premier apre la lunga corsa al dopo Mattarella, terribile per un certo establishment, un presidente non di sinistra. Stati Uniti, superpoteri a Trump, la Corte Suprema libero di licenziare i vertici dell'agenzia della borsa delle TV, ma è bocciato sulla Fed. Sinner cade, si ferisce e vince al quinto set, il Brasile di Ancelotti recupera sul Giappone, rimonta all'italiana. Il Fatto Quotidiano, record di Meloni e C con 484 voli di Stato, commissione Covid, Conte si dimette per farsi ascoltare. Il Resto del Carlino, caldo estremo, due morti, oggi 25 città ad alto rischio, soffre, si ferisce, vince il ritorno da brividi di Sinner. Meloni e il Colle, un presidente di destra non sarebbe un tabù. Il Messaggero, paese bloccato, aerei e treni, ritardi e caos, ritardi per i voli oltre le due ore, da luglio tempi doppi per i treni Roma-Milano e il piano FS per l'estate vacilla. Meloni, destra al Colle, non è un tabù, vannacce come l'opposizione, non sono tanti anti-USA oggi, ma non ero inginocchiata ieri. La Verità, è scappato con la cassa l'uomo che ha venduto le mascherine di Arcuri, l'anticipazione in panorama domani in edicola, spesi 1,2 miliardi per dispositivi finiti quasi tutti al macero, l'uomo chiave è l'ex banchiere Guidi, condannato in via definitiva a San Marino, ma in Italia l'hanno assolto e rimborsato. Il Giornale, messa in latino, dubbi del Papa, il Vaticano se ne parla, anche per lo scisma alla Friuliano. Tutti gli sms sul caso Covid, così di donna Giva per Conte, l'ex premier cede, mi farò ascoltare, ma attacca ancora il Giornale. Meloni, indaghiamo, il colla destra non è un tabù. Il Tempo, Conte verso le dimissioni della commissione Covid, aveva ragione il Tempo. Da studente ai miro del Daesh, ecco la mia carriera nell'ISIS, la testimonianza di Abel Hamid sulle sue tre identità. La crisi in Medio Oriente, il non accordo continua e ora guida Teheran. Libero Quotidiano, Giorgia e sono 97 anni della fallaci, l'eterna bussola della destra, la super testimone che smentisce Conte, contatti tra l'uomo delle consulenze d'oro e l'ex premier che negava, Giuseppe cede, mi farò interrogare ma non lascio la commissione, il Quirinale non è un tabù. Il Manifesto, coronavirus, USA, la Corte Suprema estende i poteri di Trump sulle agenzie indipendenti, più di quello della corona inglese con la quale ci ribellammo, scrive uno dei giudici in dissenso. È il vario di un regno che disporrà piacimento di una cinquantina di sigle federali, non della banca centrale, ma è un piccolo limite, il neo governatore è già suo. Giorgia Meloni prenota il Quirinale, la premier in TV attacca Vannacci, ma non chiude del tutto la porta all'ex generale. Avvenire, tutto da riempire, aperte il 70% delle case di comunità finanziate con i fondi PNRR, ma il Sud resta indietro, nonostante intesa con i medici mancano migliaia di specialisti ed infermieri per i centri. A Beirut monta la protesta contro l'intesa con Israele, bocciature dal premier Nawaz Salam al capo del Parlamento Nabil Berri, no a divisioni nazionali. Meloni prenota il Quirinale, ma per qualcuno è tabù, la sfida sulla legge elettorale e manifestazioni di costituzionalisti. Il secolo d'Italia, colpo di Covid, mossa sorpresa in commissione, Bignami convocato, andrà in edizione, Fratelli d'Italia, Conte faccia altrettanto. In primo piano, esclusiva Covid, una sentenza della Cassazione, boccia Conte. Omaggio di Meloni a Fallaci, uniti in difesa dell'Occidente. Wimbledon, inizio shock per Sinner, cade, si fa male e vince al quinto set. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione Toscana, partendo dal Tirreno, da Rosignano, via Granci, slitta la fase 2 dei lavori, vanno trovati 115.000 euro, l'assessore un piano d'azione dopo l'estate. Livorno, altri 40 case al Medicio, la nuova operazione di GT a Porta a Mare. Montignoso, arrestato 18enne per la sparatoria nella notte, il giovane accusato di tentato omicidio, lesioni e porto illegale di arma da fuoco. Viareggio, tra memoria di giustizia, strage, primo corteo dopo la sentenza definitiva. Da Cascina Terme, stroncato da un malore mentre lavora, l'uomo 46 anni, inizialmente si era ripreso, poi la tragedia. Pisa, muore annegato in Arno, la tragedia durante il bagno notturno nel fiume. Andiamo a Prato, gli stipendi dei primari del Santo Stefano, sul podio c'è ancora Antonio Sarno, il direttore del reparto di otorinolaringoiatria. Pistoia, sincopi e colpi di calore, record di accessi al pronto soccorso, più 25% sabato. Da Grosseto, Bebe Vio debutta sui 100 metri paralimpici, appuntamento con le star internazionali sabato e domenica allo Zecchini. Non tagliate gli alberi, i residenti hanno inviato una diffida al comune, sempre da Grosseto. Vediamo adesso Firenze e la Repubblica, Ponte Alpino, nuova rivoluzione, lunedì cambiano viabilità e bus. L'addio a Mirko e Katie, potevamo fare di più. Corriere Fiorentino, PNRR, Toscana Virtuosa al gong finale, ora aspettiamoci il contraccolpo. Mugello, treno esce dai binari, Dicomano, tanta paura ma passeggeri illesi, secondo i vigili del fuoco 6 ruote hanno sviato. Andiamo al Corriere di Siena, l'urlo di Aquila, Onda e Oca, tre popoli accolgono i barbari vincitori, ma sorride anche la civetta, nella prima prova spunti di Bruco, Val di Montone e Torre. Tria Turris è chiusi, vince San Silvestro e poi si parla della prima donna a ricoprire l'incarico, Mariangela Galgali, nuova direttrice CNA. Andiamo al Corriere di Arezzo, caccia ai franchi tiratori, l'esponente del Fratelli d'Italia eletto Presidente del Consiglio Comunale, ma il voto di coalizione non è unanime. Grazie ai dipendenti di un ufficio postale sventata truffa da 13.000 euro. Lancia un appello per ritrovare il violino dimenticato sul treno. L'appello lanciato da Martina Ridei, studentessa al Conservatorio Cherubini di Firenze. Poi troppo caldo, la ASL TSE, climatizzatori portatili nei reparti. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo, partoriscono senza aria condizionata e poi venti gelati dietro il varo. Entriamo nella pagina, Lucacci vince sul filo di lana, in tre gli voltano le spalle, divisioni dentro fare i gruppi. Da capo dei vigili a Masaniello, Pomponcini fa le pulce alla politica, neanche uno sguardo con l'ex leader, il debutto del gruppo misto, la tentazione Vannacci, il tempo farà il suo corso. Operazioni Donato al palo, l'unanimità preventiva dietro il sì all'offerta di Fratelli d'Italia. Comanducci e Family, il sindaco e Federissimi fanno gruppo anche in aula, pochi banchi per gli alleati. Andiamo a treni, scorte d'acqua per i passeggeri, la bolla del caldo soffoca la città, boccheggiano prima di partorire, maternità, l'aria condizionata in tilt e pesanti disagi per le mamme. Civitella, lo strazio senza tempo, passo indietro all'ora della strage, quei morti sono il cuore del paese. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, martedì 30 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Eccoci trovati ancora una volta in diretta con il Fizz the Morning. State ascoltando in questo momento Risveglio Muscolare. C'è con noi, collegato da Bologna, Pierluigi De Pascalis. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno a te ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, oggi parliamo di un tema importantissimo, ovvero dormire bene, e parliamo del sonno profondo, l'ormone che ti ricostruisce.
1: E a quest'ora direi che il sonno è ancora in qualche modo non proprio un ricordo lontano, ci siamo svegliati relativamente da poco, poi dipende dalle abitudini di ciascuno. Ecco che quando pensiamo al sonno spesso lo immaginiamo come una semplice pausa, no? Un momento in cui il corpo si spegne, la mente rallenta e ci limitiamo a recuperare le energie. In realtà il sonno è un processo tutt'altro che passivo, è una fase di attività biologica molto intensa durante la quale il corpo va a riparare tutti quanti i tessuti, regola il metabolismo, consolida anche la memoria e l'apprendimento, quello che è successo durante il giorno. Ma c'è un processo particolarmente importante, che è quello del rilascio dell'ormone della crescita, che abbiamo sentito citare sicuramente tante volte. Il nome può far pensare subito all'adolescenza, come se fosse necessario soltanto nei bambini e nei ragazzi, ma in realtà l'ormone della crescita è importante anche nei soggetti che sono adulti. Viene prodotto proprio nella fase profonda del sonno, e la sua produzione, come ci conferma uno studio recente dell'Università della California, va a individuare come questo poi impatta sui circuiti cerebrali, e attraverso il suo rilascio vi è la parte più affascinante probabilmente dello studio, cioè quello che accade dopo. L'ormone della crescita agisce infatti non soltanto sui muscoli, ma su specifiche aree del tronco encefalico, e questo va a migliorare poi tutte quante quelle che sono le funzioni cognitive anche nell'adulto.
0: Quindi dormire poco o male non danneggia soltanto il recupero, diciamolo, ma può interferire con la crescita, il metabolismo e anche le funzioni cognitive.
1: Esattamente, il sonno, cui ribadisco, non serve soltanto a farci sentire meno stanchi, ma va a rimettere in moto un sistema che è complesso e che approfitta proprio delle ore notturne per ottimizzare tutto quanto. Quindi la cosa interessante è proprio questa: ottimizzare la fase notturna per migliorare a cascata la fase di veglia. Inoltre il sonno noi lo sottovalutiamo molto spesso, anche per quanto riguarda invece cose che ci appaiono forse nell'immediato più interessanti, ma che non lo sono esattamente, come il rischio anche di ingrassare o di non ingrassare. Ecco che durante la notte saltare o avere interruzioni continue del sonno fa sì che ci sia anche una disregolazione relativamente alla ricerca del cibo, e poi molto spesso quello che non siamo riusciti a fare per tramite del riposo notturno diventa in qualche modo una ricerca ossessiva anche verso quei cibi che sono riccamente caratterizzati dalla presenza di zuccheri, e inevitabilmente anche con un numero di calorie cosiddette vuote, che va a minare anche la nostra linea. Per i nostri amici invece attivi e sportivi, chiaramente le funzioni cognitive sono altrettanto importanti, ma durante la notte abbiamo un recupero importante che consente anche la ristrutturazione dei nostri muscoli per avere una performance sempre elevata.
0: Grazie Pier, ovviamente noi ci risentiamo la settimana prossima nel Fizz the Morning. Buona giornata.
1: Buona giornata, alla prossima.

Buongiorno, buongiorno, grazie ancora per essere con noi all'interno del Fizzone Morning. In questa giornata andiamo a fare un tuffo nel futuro o forse nel presente, che tutti insomma non abbiamo ancora inquadrato bene. Avete presente i vostri figli o i nipoti che non si staccano mai dallo smartphone? Beh, sappiate che non stanno solo guardando balletti su TikTok. Secondo l'ultimo report del Reuters Institute, condotto in 9 paesi, tra cui la nostra Italia, è in corso un vero e proprio terremoto nel mondo dell'informazione. I ragazzi tra i 18 e i 24 anni hanno ufficialmente divorziato dai media tradizionali. Sentite questi numeri. Se nel 2015 la metà dei giovani usava Facebook, oggi siamo scesi al 16%. Al suo posto, il podio è tutto visual: Instagram, YouTube e TikTok. E la cosa incredibile è che solo il 14% di loro va direttamente sul sito di un giornale. Per gli altri la notizia arriva per caso, mentre fanno per esempio scrolling da un creator all'altro. Ma c'è di più, ed è qui la cosa che si fa interessante. I giovani non hanno paura dell'intelligenza artificiale, anzi la vedono come un'alleata. Quasi la metà del campione la userebbe volentieri per farsi riassumere notizie complesse. E perché scappano dai TG tradizionali? Molto semplice, si sentono poco rappresentati e trovano i toni spesso distanti dai loro valori. Vogliono più spazio per temi come il clima, la salute mentale e la tecnologia, e non hanno paura di dire che su certi argomenti il giornalismo non deve essere neutrale ma schierato. Insomma, il mondo dell'informazione è avvisato: o si cambia linguaggio o si rischia di parlare al vento.

Chiudiamo la puntata di questo martedì. Abbiamo raccontato insomma un po' lo specchio della società dei nostri giovani attraverso appunto i social network. Attenzione davvero alle notizie, ragazzi, che leggete online, questo lo dico ai giovani ma anche ai meno giovani, perché spesso sono fake news quelle che troviamo sui social network. Andiamo sempre a visionare le fonti da dove arrivano le notizie, questo è fondamentale. Domani ci ritroveremo in compagnia di Armando Accardi per il nostro almanacco e la nostra Paola Dall'Oglio per notizie e informazione. È stato un piacere essere insieme a voi, stare insieme a voi. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti e grazie ancora per aver scelto la nostra radio e il nostro

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E benvenuti alla 105esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che in queste così calde giornate di estate, cioè, è entrata già l'estate, chissà che cosa ci vorrà raccontare. Ci ha raccontato la primavera, ci ha raccontato tante cose, adesso vediamo dove ci porta. Ciao Valentina.
2: Ciao, ti ho raccontato anche come si rinfrescano, come si autorinfrescano gli animali.
1: I condizionatori viaggianti,
2: incorporati.
1: Però adesso è estate, perché il 21 di giugno è passato. Oggi siamo a 24, quindi sono tre giorni di estate.
2: L'acqua di San Giovanni, fiori.
1: L'hai
2: fatta?
1: No, perché io non ce l'ho, campico col fiori.
2: Vabbè. No, io di solito la faccio, quest'anno non l'ho fatta.
1: Vabbè, allora, il tema della puntata, 105esima puntata, 105. L'estate è appena iniziata, l'aria rovente.
2: Sì, capito. E mi è venuto da pensare a quel momento in cui la sera, scende la sera, le temperature scendono anche un pochino.
1: Così.
2: E inizi e hai proprio quella sensazione, finalmente si respira. E lì c'è un mondo che inizia a brulicare, perché finalmente si respira. E quindi c'è un mondo che vive,
1: che sta al giorno, sta fermo.
2: Ma giustamente, perché con queste temperature
1: si sveglia la notte, mi viene da
2: il
1: dire
2: il popolo della notte del regno animale.
1: Il popolo della notte, chi è sto popolo della notte?
2: Allora, sicuramente per essere un popolo della notte bisogna iniziare con un popolo luminoso. Allora, sono delle piccole lanterne viventi.
1: Eccole,
2: sono
1: qua.
2: Romanticissime, bellissime,
1: hanno sempre affascinato questi insettini.
2: Sì, sono insetti dell'ordine dei coleotteri. Vivono nei prati, nei boschi, nelle campagne, nei giardini, a patto che siano poco illuminati. Ovviamente stiamo parlando delle lucciole. Sono coleotteri piccolissimi, lunghi, da pochi millimetri a un massimo di 2 centimetri in base alle specie, e sono maggiormente, il loro periodo di massima attività è proprio questo, tra quando siamo a cavallo tra giugno e luglio.
1: Ecco.
2: Quindi sono le notti.
1: Ora, dimmi che tu non hai mai fatto, che hai preso delle lucciole la sera.
2: Sfatiamo subito questo mito.
1: La mattina ci trova i soldi sotto il bicchiere. Sì.
2: Ma non è vero, c'è qualcuno che ce li mette, quindi
1: prendete le lucciole,
2: fateceli mettere senza la lucciola, perché poverina muore.
1: No, quello mi dispiace. Però di che non l'ha mai fatto?
2: L'ho fatto.
1: Anch'io ammetto la mia ignoranza.
2: L'ho fatto.
1: Però insomma, prendi una lucciolina, mettila lì. Comunque, le lucciole sono dei coleotteri, quindi.
2: Sì. E hanno un superpotere, altrimenti non sarebbero qui oggi. Che cosa fanno? Producono luce e lo fanno attraverso una reazione chimica che è chiamata bioluminescenza. Allora, ci sono tre elementi che concorrono a fare questo effetto, e sono la luciferina, l'enzima di luciferasi e l'ossigeno, che insieme sono degli enzimi che insieme all'ossigeno producono luce. Ma questa luce prodotta, cioè queste purine vivono tra giugno e luglio, è vero che abbiamo detto che la sera fa un po' più fresco, ma non così tanto fresco da vivere con la luce incorporata, ma la natura è perfetta e quindi questa luce prodotta è totalmente fredda, ovvero
1: non scalda.
2: Esatto, quindi pensa, è un sistema parecchio più efficiente delle nostre lampadine praticamente.
1: Infatti anche i LED così efficienti, ma scaldano uguali,
2: capito?
1: Sì.
2: Allora, alcune curiosità, va bene? Ogni specie di lucciola ha un proprio ritmo di lampeggiamento e questo gli serve per riconoscersi. Perché?
1: Cioè la cadenza con cui lampeggiano.
2: Esatto, perché questo lampeggiare sono dei segnali luminosi che emettono le femmine per attirare i maschi. Per questo è importante che vengano riconosciute subito di che specie sono, se no è una perdita di tempo.
1: Ma perché c'è chi lampeggia più veloce, chi più lento?
2: Lampeggiano diversamente. Ora io non so leggere i lampeggiamenti del
1: c'è un codice morse delle lucciole.
2: Esatto.
1: Va bene.
2: E ovviamente c'è qualcosa che minaccia la sopravvivenza delle lucciole, è l'inquinamento luminoso. Perché?
1: Io pensavo l'inquinamento di DDT, sta roba qui, no?
2: Quello, a parte che senza ombra di dubbio, esatto.
1: Insomma, va bene.
2: Però anche l'inquinamento luminoso, perché loro non ovviamente, essendo le femmine che lampeggiano per essere viste femministe, dai maschi, in un punto, in un luogo dove lampeggia tutto. Questi maschi non sanno da chi andare.
1: Allora vengono ad Arezzo, perché con i lampioni ci si vede più niente. Verranno le lucciole sicuramente. Penso proprio di sì. Va bene, poi che ci dici?
2: Allora, il secondo è il mio amico. È il mio amico, il radar vivente, abitante della notte, proprio per eccellenza. Anche nelle favole più oscure lui vive di notte. È un mammifero dell'ordine dei chirotteri e il mio amico pipistrello.
1: Questo non è che mi rimane molto simpatico, perché ma ormai l'hanno assoggettato a Dracula, io ci posso fare, cioè, è vero?
2: Vedi,
1: no?
2: Ma io infatti continuo a parlartene per fartelo rivalutare.
1: Lo rivaluto, va bene.
2: Sì. Allora, dove vive? Boschi, grotte, sottotetti, vecchi edifici, in Toscana ce ne sono molti. È l'unico mammifero al mondo capace di un vero volo, cioè proprio di un volo attivo. L'abbiamo detto altre volte, com'è che lui riesce a vedere al buio? Perché vive di notte e lui veramente è un esempio di ingegneria incredibile, perché lui utilizza l'ecolocalizzazione, ovvero emette degli ultrasuoni che rimbalzano sugli oggetti e rimbalzando lui li capta con le orecchie. Quindi il cervello trasforma questo ritorno di echi in una vera e propria mappa tridimensionale dell'ambiente.
1: Mamma mia.
2: E questo è il motivo per cui si vedono volare come dei razzi, sembra che si stanno per scontrare da qualche parte e all'ultimo girano, perché loro riescono a mappare perfettamente.
1: Gli occhi ce l'hanno, scusa.
2: Minuscoli, capi di spillo.
1: Sì, lo vedo, però non ci vedono proprio niente. Se c'è chi proprio...
2: Pochissimo. Non gli serve la vista. Che cosa fanno con questo metodo infallibile? Riescono a catturare migliaia di insetti in una sola notte.
1: Perché insetti il radar non ce l'hanno.
2: esatto.
1: No, vabbè, è chiaro, essendo insettivori mangiano insetti,
2: sì,
1: no?
2: Ma ne mangiano tantissimi in una notte. Sono anche molto longevi, alcune specie superano i 30 anni e sono degli importanti alleati dell'agricoltura, proprio perché mangiano un sacco di insetti.
1: I pipistrelli.
2: Quindi, sì. E niente, riescono ad evitare anche proprio degli ostacoli che sono sottilissimi, proprio grazie a questo metodo.
1: Va bene, questi mammiferi viventi che stigmatizziamo il fatto di Dracula, ma insomma, che hanno poi quella zampina al dito, me la ricordo, sai, quando hai fatto la trasmissione.
2: Perché quella è una mano. Loro, infatti, il loro nome significa mano alata.
1: Va bene, e questo è un altro animale notturno. E noi, mentre guardiamo questo campo di lucciole, perché sono le mie preferite, ci porta proprio nel giugno, proprio luglio, sì, questo è proprio vero.
2: E ora ti porto invece, ti presento un animale che ti ho anche presentato dal vivo.
1: La miseria.
2: Te l'ho portato qui.
1: Vediamo se lo trovo.
2: Il nostro amico Riccio.
1: Adesso ne vedo altri che tu me li portassi qua, sarebbe carino. Eccolo qua. Il Riccio ormai ne abbiamo. Ogni puntata parliamo del Riccio.
2: Perché veramente il Riccio.
1: Ma è un.
2: È veramente un purpurri di.
1: Sì.
2: Cioè, deve essere femmina. Un purpurri.
1: Vabbè, quello insomma, io dicevo era multitasking.
2: Deve essere femmina il Riccio.
1: Perché?
2: Multitasking.
1: Perché, le fa tanto. Che ha questo riccio la notte?
2: Allora, mammifero anche lui, va bene, ora noi parliamo del riccio europeo, che è quello che vive nei nostri giardini, nelle nostre campagne.
1: È simpatico, già di lui.
2: Simpatico, nelle nostre siepi e nei nostri boschi. Lo sai quanti aculei possiede un riccio?
1: Aspetta, sono
2: aculei,
1: sarebbero quei peli
2: spine.
1: Che sono cresciuti?
2: Sì.
1: No, non lo so.
2: Tra i 6.000 e i 7.000.
1: Ecco fatto.
2: Tantissimi. E ha un olfatto e un udito molto sviluppati. Perché esce di notte? Te mi hai chiesto giustamente, ma che ha sto riccio di notte?
1: Perché di giorno i ricci non escono.
2: Ha troppo caldo e in più è una preda. Quindi... esce di notte perché evita il caldo, i predatori e evita di disidratarsi.
1: E va bene, però ci deve vedere allora, se no radar non ce l'ha.
2: Ci vede, non hai radar, ma ci vede molto bene al crepuscolo di notte, può percorrere, pensa, di notte diversi chilometri e può anche attraversare dei piccoli corsi d'acqua, perché è un ottimo nuotatore.
1: Pure?
2: Sì, come si difende se si sente minacciato? Si appallottola.
1: Perché quello che spara i cosi sono i listici.
2: Allora, ma abbiamo sfatato questa cosa. L'abbiamo non sfatato. Li sparano, li perdono quando hanno paura.
1: Quindi sta vicino a un istrice.
2: Non te lancia niente. non ti lancia niente, nemmeno il riccio. Il riccio che cosa fa se si sente minacciato? Forma una pallina di spine.
1: Come un riccio di mare, quindi.
2: Esatto, diventa un riccio di mare.
1: Prova a praticamente, toccarlo. Sì. Non c'è un punto dove lo puoi prendere.
2: No,
1: quindi.
2: No, esatto, perché diventa una pallina pungente.
1: Va bene. E anche il riccio l'abbiamo capito, e io sono per i ricci, cioè i ricci sono simpatici, a parte quando mi dava le morsicchiate sulla mano, te lo ricordi, no? Insomma, era un po' particolare. Vabbè, e adesso dove
2: adesso importa? Ti faccio conoscere un cacciatore silenzioso.
1: Oddio, che roba.
2: Sì, ti faccio conoscere il gufo comune. Fa parte della classe degli uccelli e dell'ordine degli strigiformi.
1: Come il gufo?
2: Sì. Il gufo.
1: Questo è un gufo, quello che metto?
2: Questo è un gufo comune, sì. E vive nei boschi, nelle campagne, nelle zone collinari. Le sue caratteristiche principali sono: può ruotare la testa fino a 270 gradi.
1: Sì, questo me lo ricordo.
2: Ha una vista straordinaria e un udito eccezionale, ma la sua arma è un'altra e di notte gli serve tantissimo.
1: Ci vede benissimo.
2: Sì, ci vede, ci sente benissimo, l'abbiamo detto.
1: Gli
2: ma artigli, la sua arma è un'altra. Sì, ma quello è un accessorio. Ha un'altra cosa che
1: il becco.
2: No, il silenzio.
1: Perché è un'arma il silenzio? Ti uccide con un silenzio.
2: Sì. Perché i predatori non lo sentono, perché lui ha un segreto. Ha il volo più silenzioso del regno animale, perché le sue piume hanno una struttura particolare che elimina praticamente completamente il rumore del volo. E quindi le prede non si accorgono della sua presenza. Quindi questa...
1: La natura, devo dire, è sempre una cosa che ci meraviglia.
2: Pensa che riesce a localizzare una preda anche sotto la neve grazie all'udito. E in molte culture, compresi molti cartoni animati, questa cosa la volevo dire, è simbolo di saggezza.
1: Il gufo?
2: Sì. Lo sai che mi viene in mente. Allora, così diamo anche il consiglio, visto che
1: anche
2: i bambini sono
1: un gufo, quello che
2: no.
1: Metti...
2: Visto che i bambini sono a casa da scuola, ora con questa saggezza del gufo do anche un consiglio per guardare un cartone con i bambini. La spada nella roccia, dove c'è il gufo Anacleto.
1: Ora io sono un po'...
2: allora la devi riguardare anche
1: non
2: te.
1: Non me lo ricordo purtroppo.
2: Lo devi riguardare
1: forza
2: anche
1: di
2: te, perché
1: fa,
2: effettivamente
1: so.
2: Era molto saggio il gufo Anacleto.
1: Il gufo saggio.
2: Molto saggio. E quindi riguardatevi questo cartone animato. Perché
1: sembra
2: bellissimo.
1: Una sorta di eremita che sta lì.
2: Che ti giudica in silenzio.
1: Va bene.
2: Allora, ma la foto che avevi mostrato prima per chi ci segue in video è un altro rapace, un rapacino notturno. È veramente.
1: Non è un Barbagianni.
2: No, è una civetta.
1: Questa è una civetta.
2: È una civetta, sì. Una civetta.
1: Devo ripassare un po' di.
2: Stesso ordine strigiformi del gufo reale, più piccola e soprattutto più diffusi nelle nostre zone. È veramente, l'ho voluta mettere in questa classifica perché il suono della civetta proprio mi fa pensare alle notti d'estate.
1: Sì, anche perché chi sentiva la civetta diceva che portava
2: male. È vero, però questo è un po' come il gatto nero, no? Perché infatti nell'antica Grecia invece era un animale sacro, perché era sacra alla dea Atena.
1: Ma pensa.
2: E quindi simbolo di saggezza e di conoscenza.
1: Ho capito.
2: Pensa, ha questi occhi grandi che non possono muoversi, sono fissi dentro le orbite, cioè lei non può muovere gli occhi, muove solo la testa.
1: Muove la testa, okay. Sì. Bello questo. Va bene, però anche lei ci vede benissimo di notte, e il volo è silenzioso anche questo?
2: No, non ha la stessa peculiarità del gufo, certo il rapace è comunque silenzioso, però lei ho voluto metterla in questa lista proprio per quel canto.
1: Tutto per mio, poi... una
2: esatto.
1: Cosa del genere, no?
2: Esatto, ora, sì,
1: l'ho detto
2: sì,
1: in maniera,
2: sì, vero.
1: Mi perdonerai, insomma.
2: Sì, no, in maniera paesana, insomma.
1: In maniera paesana, come... no,
2: sì,
1: mio,
2: sì, sì, in maniera tradizionale, vero. Però è veramente identificativo della nostra
1: d'estate. Senti, ma il maschio della civetta come si chiama?
2: Civetto.
1: No, non ci credo, dai.
2: Si chiama civetta, solo che
1: così come la femmina
2: maschia.
1: Del gufo, come si chiama?
2: Gufa.
1: No, dai, va bene, lasciamo perdere, la Valentina voglia di giocare. Va bene, allora, e adesso però mi porti in un posto, ecco, questa le sere d'estate,
2: porto...
1: magari queste... Boh.
2: Te
1: sei sicura che si sentono le sere d'estate?
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì. Ci sono zone, soprattutto dove ci sono corsi d'acqua vicini.
1: Di cosa parliamo?
2: Rane e rospi.
1: Mamma mia.
2: Sì, qui un'altra classe, ovviamente siamo nella classe degli anfibi, vivono negli stagni, nei fossi, nei laghetti, nelle zone insomma prettamente umide e sono particolarmente attivi nelle ore serali e notturne. Perché si sente di notte il canto? C'è un luogo nella nostra provincia bellissimo dove passare delle sere d'estate e dove sentire esattamente
1: la chiana.
2: Anche, però, se si vuole fare anche un bel bagno, si chiama Canto alla Rana, è a Stia.
1: Ah, non lo sapevo.
2: È un luogo bellissimo.
1: Canto alla Rana,
2: sì.
1: Perché ci sono talmente tante ranocchie.
2: Ci sono tante rane, è un luogo bellissimo dove è assolutamente balneabile. Io ci vado molto spesso, dove c'è tutta...
1: Ma sull'Arno?
2: Sì, però è un Arno, diciamo, appena nato.
1: Ho
2: quindi
1: capito.
2: Pulitissimo, freschissimo, bellissimo. E di notte si sente proprio il canto delle rane. Ma perché queste rane cantano nelle notti d'estate?
1: Infatti, perché? Richiamo d'amore.
2: Esatto,
1: fanno
2: le serenate.
1: Fanno le serenate.
2: Sì, sono i maschi a cantare e servono
1: per fargli fare qualcosa anche a maschi, se no tutte le femmine.
2: Sì, per attirare le femmine e difendere anche il territorio. Hanno questo canto, è così pieno, si sente proprio pieno, perché hanno delle sacche vocali, si chiamano, che si gonfiano sotto la gola, che funzionano proprio come delle casse di risonanza e quindi si diffonde questo suono molto profondo. Pensa che alcune specie riescono a respirare anche attraverso la pelle, quindi continuano a cantare a oltranza perché tanto respirano attraverso la pelle, sì, e sono anche degli ottimi indicatori della qualità ambientale. E una cosa curiosissima è che esistono da oltre 200 milioni di anni.
1: Le rane?
2: Sì, in maniera più o meno invariata.
1: Ecco, quindi vuol dire che è una specie che comunque ha saputo adattarsi e quindi
2: esatto.
1: Anche passare questi milioni di anni, no?
2: Esatto.
1: A cantare la notte d'estate.
2: Ora mi è venuto in mente anche a altri, no? Che cantano un'altra colonna sonora dell'estate. Non ho le immagini perché questa è improvvisata. Però ci sono i grilli e le cicale.
1: Cri cri, oh mamma mia.
2: Assolutamente.
1: La cicale è più d'estate, no? D'estate,
2: d'estate
1: di giorno, no?
2: Allora, in realtà è il crepuscolo.
1: Al crepuscolo?
2: Sì. Cioè è più crepuscolare che notturno, ma hanno dei modi diversi, cioè il suono dei grilli viene fatto sfregando le ali tra di loro, mentre le cicale possiedono degli organi proprio specializzati al suono che si chiamano timballi, come quelli che si mangiano.
1: Come si chiamano?
2: Timballi.
1: Ah, ho capito.
2: E il canto tra l'altro dipende dalla temperatura, è un indice della temperatura, perché più fa caldo e più il ritmo del canto si fa incalzante, e sono, dai, senza dubbio una delle colonne sonore proprio più riconoscibili.
1: Beh,
2: no?
1: Insomma, sì, il grido d'estate è un qualcosa di riconoscibile, però insomma ti devo dire la verità, mi danno anche no, noia, però il grillo fa compagnia, ma alla fine è stanca.
2: Vorresti poterlo spegnere.
1: Te ne metto uno,
2: questo
1: qui dovrebbe essere un grillo.
2: Pensa,
1: sono riuscito a trovarlo.
2: Pensa che questo suono che accompagna i nostri tramonti è iniziato sulla terra molto prima che vi arrivasse l'uomo.
1: Ah, ho capito, quindi sono tutte cose che sono insetti che si sono in quel caso delle rane anfibi che
2: anfibi,
1: sono tramandati questa cosa, ecco. Bello assolutamente, questo viaggio ci ha fatto fare nell'otti d'estate, ma tu sai, vero, io per chi tifo, quindi non voglio dire che insomma gli altri siano un po' così meno, però insomma io tifo sicuramente per le lucciole quelle,
2: sì assolutamente, che sembrano proprio un mondo parallelo, no? Che so, così silenzioso,
1: che poi volano in maniera tranquilla, lenta,
2: sì.
1: Non è che
2: esatto. E quindi insomma invitiamo tutti stasera a fermarsi un attimo,
1: non le toccate
2: le luci,
1: mi raccomando,
2: e guardare, perché la magia è già tutta lì intorno a noi.
1: Ecco, importante senza causargli problemi, perché insomma le lucciole
2: e non le mettete sotto il bicchiere, tanto non fanno i soldi.
1: Però a noi ci si credeva, cioè onestamente,
2: sì,
1: onestamente te lo devo dire. Va bene, allora grazie Valentina, chiudiamo questa immagine con chiudiamo questa trasmissione con l'immagine di una bella lucciola che l'abbiamo vista, lasciatela illuminare quello che vuole con queste lanternine, sai che a volte vengono rappresentate con
2: le lanternine, proprio delle lanternine magiche.
1: Va bene, e quindi grazie Valentina ancora per questo ennesimo viaggio che
2: grazie
1: ci hai fatto fare, 105 viaggi ci hai fatto fare. Noi salutiamo tutti coloro che ti seguono e magari se volete mandare anche brava la Valentina, scriveteglielo, ditegli qualcosa, insomma
2: certo.
1: Lei ce la mette tutta, soprattutto anche perché ha un grande amore, una grande passione, ma soprattutto una grande conoscenza del mondo della natura. Grazie Vale.
2: Grazie, alla prossima.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è martedì 30 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.28 e tramonta alle 20.40, ora legale. La luna tramonta alle 5.22 e sorge alle 21.28, luna piena. La Chiesa ricorda i santissimi protomartiri romani, San Teobaldo e Beato Gennaro Maria Sarnelli.
0: Accadde oggi.
1: Il 30 giugno del 1997 nel Regno Unito veniva pubblicato il primo volume di Harry Potter, scritto da Joanne K. Rowling. Fu il primo di una lunga e fortunatissima serie. La saga è sbarcata anche sul grande schermo, riscuotendo un successo straordinario.
0: Benessere naturale.
1: Pomodori per la pelle. L'estate è la stagione ideale per dedicare qualche attenzione in più al corpo e alla pelle, che in questo periodo può diventare più grassa. Il rimedio a questo inestetismo può venire da una maschera di pomodori freschi schiacciati, applicata sul viso e tenuta in posa per alcuni minuti. Il volto va poi sciacquato e vaporizzato con una tisana tiepida al fieno greco o alla menta, con aggiunta di qualche goccia di limone. I risultati saranno subito evidenti.
0: Consigli pratici.
1: Conserva di rose. Per preparare la conserva di rose si pestano al mortaio i petali di rosa, privati della parte bianca alla base, con una quantità di zucchero uguale al loro peso. Poi si aggiunge un po' di succo di limone, pochissima acqua e si fa cuocere il tutto a fuoco lento, mescolando spesso, fino a quando la marmellata è pronta. Infine si mette in barattoli e si sterilizza, facendoli bollire per mezz'ora in acqua.
0: Hanno detto?
1: I ricordi si interpretano come i sogni. Leo Longanesi. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sono le 10 e 22 minuti.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Gli inviati americani Kushner e Witkoff sono in arrivo in Qatar per la riapertura di colloqui sull'Iran, ma su di essi pesa l'incombere di nuove violenze. Due pasdaran sono rimasti uccisi e altri due feriti in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera nelle vicinanze del confine occidentale con l'Iraq. Teheran ricorda che l'accordo quadro con Washington prevede che i negoziati possano partire solo dopo l'attuazione di altri punti dell'accordo, tra cui il cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. E anche stamani un'agenzia libanese riferisce di nuovi attacchi israeliani nel sud del paese. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci il 16 ottobre 2025 a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada, il danneggiamento del muro perimetrale. E sono gravissime le condizioni di due dei tre cittadini ucraini feriti gravemente ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Ermolaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. L'attentatore sarebbe un uomo che avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. Un 34enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e furto a Procida nel napoletano dopo essere si è introdotto nell'abitazione della vicina di 36 anni tentando di abusarne mentre i figli piccoli erano in casa. Nella colluttazione la donna è riuscita a liberarsi e ad allertare il compagno, che ha chiamato le forze dell'ordine. L'uomo, identificato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, risulta già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati di violenza di genere. Debutto convincente dell'Italia Under 19, gli europei di categoria iniziati in Galles. Gli azzurri hanno sconfitto 2-0 la Serbia grazie alle reti su rigore di Liberali e sigillo di Idrissou. Giovedì alle 15 Italia-Croazia, match che può valere già l'accesso alla semifinale, traguardo che varrebbe anche il pass per il mondiale Under 20. Intelligenza artificiale e fotografia. Honor presenta il suo Honor 600, un dispositivo che punta a portare funzioni avanzate di AI photography a un pubblico sempre più ampio.
4: L'evoluzione della fotografia mobile compie un nuovo passo in avanti con il debutto sul mercato del nuovo Honor 600, un dispositivo che punta a ridefinire il rapporto tra l'utente e l'intelligenza artificiale applicata alle immagini. Questo smartphone si posiziona come un punto di equilibrio tra prestazioni d'avanguardia, estetica premium e immediatezza d'uso, con l'obiettivo di democratizzare funzioni tecnologiche fino ad ora riservate a segmenti di nicchia. Sulla strategia aziendale e sulla visione del brand è intervenuto direttamente Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di Honor Italia, il quale Nicole ha sottolineato che con la nuova Honor 600 Series, Honor vuole rendere l'innovazione dell'intelligenza artificiale della fotografia sempre più accessibile, offrendo a un pubblico ampio strumenti in grado di trasformare ogni momento in un'esperienza creativa.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Vola con Radio Fly.
6: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì. L'anticiclone ancora interesserà l'Italia, anche se temporali di calore dal pomeriggio saranno possibili su Alpi, Prealpi, lungo la dorsale appenninica. Qualche la temporalesca sconfinerà anche verso la pianura padana centro-occidentale e le coste del basso Tirreno tra Campania e Calabria. Altrove sole, gran caldo, picco del caldo sulle regioni di nord-est con valori ancora fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
7: Flyspot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
9: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire. Sono persone.
14: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buonasera, ben trovati, ben ritrovati in questo giovedì 25 giugno 2026, mentre io mi sto rigirando qui nella cabina perché mi manca qualcosa, non so cosa mi manchi in questo momento. L'aria condizionata c'è, il ventilatore gira, la luce c'è, il direttore c'è, eppure mi manca qualcosa. Intanto do la buonasera al mio amico direttore Ivo Brocchi.
1: Buonasera caro Giuseppe.
0: Ivo, mi manca qualcosa, mi manca.
1: Che ti manca?
0: Non lo so, c'è un qualcosa che mi sta mancando.
1: Il telefono ce l'hai?
0: Telefono ce l'ho.
1: L'evidenziatore
0: ce l'ho. La scaletta che hai fatto te ce l'ho. Il mixer ce l'ho.
1: Che ti manca?
0: Non lo so. Mi manca qualcosa.
1: Hai già l'abbigliamento da sindaco, vedo.
0: Sì, mi manca la par condicio.
1: No, hai l'abbigliamento da sindaco.
0: Mi manca come da sindaco?
1: Sì.
0: Perché?
1: Perché hai visto che il sindaco Comanducci la prima lancia d'oro l'ha consegnata con una t-shirt come la tua, bianca.
0: Bene, ha fatto bene, vuol dire che
1: la discontinuità
0: sì,
1: con il passato.
0: Ecco, bravo, tutti dicevano continuità del Ghinelli.
1: Invece che in giacca.
0: Esatto.
1: Lui ci è andato con maglietta.
0: Ma non ci andava col pastrano quello?
1: No, mi sembra l'abbia fatto una volta su dal terrazzino alto di andare col pastrano.
0: Quel terrazzino.
1: Quello nel sotto la torre.
0: Quindi il neo sindaco che ha fatto quella t-shirt. Bravo, posso dirgli bravo? Io le la par condicio.
1: Non c'è par condicio.
0: Ah no, ecco, vedi che mi mancava
1: non
0: la
1: c'è par condicio.
0: Come faccio,
1: se vuoi si fa subito,
0: Come?
1: A par condicio.
0: Che facciamo?
1: Può essere anche volontaria, tu potresti dire io volontariamente voglio applicare tutto l'anno la par condicio.
0: Tu vuoi far piovere? Io non vedo il momento che la par condicio non mi...
1: Ora, guarda Giuseppe, ora dico scherzando. Una cosa che ti lascerà meravigliato.
0: Dai, dimmi.
1: Tu hai sempre ammazzato con questa par condicio, sta par condicio ci limita nei giudizi, ci giudica, ci limita sui
0: nostri
1: commenti.
0: Io ho detto a me limita la bocca, punto.
1: Sì, ora che non c'è, tu non sarai capace di criticare nessuno.
0: Ma vedi che te l'ho detto.
1: Vedi, tu non sarai capace di dire a nessuno, nemmeno al peggiore infame del mondo, tu sei un infame. Per esempio, che ne pensi di Trump?
0: Trump?
1: Vedi? Sorride al parlare.
0: No.
1: Di Putin?
0: Aspetta, Trump è colui che disgraziatamente è una delle persone che disgraziatamente in questo momento c'ha il pulsante rosso come il nostro.
1: Ma allora?
0: Però lui fa parte
1: di questo che ha paura.
0: No, io non ho paura di Putin.
1: No, di Trump. È la stessa cosa.
0: No, secondo me in questo momento non so se ti spaventa più uno più o l'altro. L'altro è sicuramente sa quello che fa anche nel coso che sta facendo, no? Lui vuole rifare grande l'impero sovietico, tanto inutile, non c'è più l'impero.
1: Non è sovietico, è russo, ma insomma andiamo avanti.
0: Lui vorrebbe rifare l'impero sovietico.
1: Vorrebbe tornare
0: che
1: indietro.
0: Anche se si chiama Russia.
1: Ma guarda
0: oggi.
1: Che un po' in tutto il mondo la gente vuole tornare indietro, anche in Italia.
0: Vabbè. Invece Trump c'ha la sua visione del mondo, quindi hai visto uno schiaffo qua, uno schiaffo là, tu ce l'ha con tutti, ora ce l'ha anche con la Meloni, dimmi te, quindi...
1: Madonna, che è brutta sta cosa.
0: No, poi ha detto, ma mi ha fatta pena perché voleva fare un selfie con me.
1: È brutta questa cosa.
0: No, non ci vedo niente di male. La cosa incredibile è che...
1: Ha fatto bene Trump?
0: No, Trump assolutamente, fuori di testa, ma questo lo c'è. È il suo modo, cioè ormai ci ha abituato, scusa amico, da quando uscì all'insegna dei suoi omologhi europei Kismayas, ma ci ha fatto capire subito di che pasta era fatto. E questo però, come abbiamo sempre detto, la democrazia ha partorito questo là. C'è poco da fare. Che si è mai visto un presidente degli Stati Uniti in questa maniera?
1: Io credo di no.
0: Eppure se lo sono votato gli americani, anche se adesso se vai a vedere poi gli esteri, lo vediamo in America, ha un grosso problema, insomma, più di tanti problemi, anche se adesso è sparita tutta la...
1: Noi più di lui, ma insomma.
0: È sparita, sai, tutta quella cosa, che l'attenzione sull'AIS, l'attenzione sui governatori o quei giudici che gli avevano dato contro, è sparito tutto è sparito ora.
1: Come mai?
0: Perché questo mi preoccupa, perché una volta almeno leggevamo, no? Ora invece de quiet,
1: l'ha già zittati tutti, l'ha già ammazzati tutti.
0: Esatto.
1: Come si suol dire?
0: Vabbè, comunque.
1: Hai visto il Senato cosa ha fatto?
0: Che ha fatto il Senato?
1: Un giorno ha detto: tu stai usando i tuoi poteri di guerra senza passare dal congresso e noi te lo bocciamo, i repubblicani. Lui si è arrabbiato come un fulmine, ha detto come vi permettete di mettere queste cose in dubbio eccetera. Era già pronto un altro documento che avrebbe limitato i suoi poteri di guerra proprio in modo incisivo. due repubblicani su quattro che avevano detto lo firmiamo hanno detto ma noi veramente
0: sì, va bene.
1: Ma noi veramente lasciamo perdere,
0: lo so eh? Però nel frattempo al Kennedy segue quel famoso museo Kennedy, come si chiama, gli è stato imposto di levare le sue iniziali e è diventato un luogo per i selfie per gli americani, vanno lì a farsi vedere che è stato levato il nome di Trump davanti al Kennedy, come si chiama, un grande teatro mi pare, no? va bene, parleremo dopo, comunque al di là di tutto degli
1: parleremo
0: aspetti
1: dopo, e purtroppo nella nostra prima mezz'ora Trump c'entra quasi sempre,
0: no, ma allora quello che voglio ora, al di là dell'ironia che ovviamente ci facciamo, ma sai perché ci faccio ironia? Perché è paradossale, io non mi sarei mai immaginato veramente che di poter avere tra virgolette uno dei più uomini più potenti al mondo,
1: probabilmente il più
0: che praticamente tratta con nonchalance, con gliene frega niente,
1: con disprezzo,
0: e anche con disprezzo, direi, con tutti, disprezzo. Tutti gli altri. No, e questo è molto,
1: io vorrei
0: molto...
1: pensare la prima volta che ha ricevuto Zelensky, che l'ha trattato come uno stracciarolo.
0: Ma lo stesso Washington Post disse Mr. Trump, this is the dictator, mettendoci Putin, dicendo è lui il dittatore, no Zelensky. Voglio dire, Washington Post non è che va bene. Allora, senti, dove andiamo intanto?
1: Iniziamo col dire che sono in corso queste riunioni, un tavolo di trattativa che deve in 60 giorni.
0: Intanto scarico il video.
1: Prego, prego, si accomodi. In 60 giorni deve risolvere tutti quei punti che sono rimasti non chiariti, non definitivamente risolti, per trovare una pace definitiva, almeno così potrebbe sembrare, dopo la guerra sferrata contro l'Iran da parte di Stati Uniti e Israele. Tu sai che c'è questo accordo già stabilito, già sostanzialmente firmato, anche se non formalmente, che comprende 14 punti, sostanzialmente tutti a favore dell'Iran, perché si parla di addirittura ristoro dei danni, 350 miliardi di danni che avrebbe subito l'Iran, si parla di gestione quasi autonoma dello stretto di Hormuz, con i Pasdaran che anche oggi hanno detto non pensate di mettere libero di nuovo Hormuz, perché Hormuz dovrà rimanere una sorta di casello autostradale, ovviamente, anzi in questo caso navale, per quanto riguarda quelli che vogliono transitare da qua. Però nel frattempo il petrolio scende e sai che le borse in genere anticipano sempre quello che può essere il risultato di certe fasi storiche. Sono scomparsi totalmente in questi 14 punti i diritti civili, i diritti sociali, i diritti di libertà del popolo iraniano, che proprio questo gentiluomo di Trump aveva detto andate, è un po' come quello che dice andate avanti voi che mi viene da ridere, no, perché dietro l'angolo c'è quello che ti prende a cazzotti, ammazzati 10, 15, 20, 30 mila giovani iraniani, non si sa bene, e lui ha detto arriveremo presto e vi libereremo da questi dittatori, in realtà ci sta facendo accordi economici, tanto per essere chiari, per mantenere il stile, alla faccia di tutti quelli che continuano a sostenerlo, perché nel mondo c'è anche chi lo sostiene questo soggetto, capito? Non ci sono solo quelli che dicono è impossibile tenersi un presidente così. Una cosa buona che vedo, che anche quelli che ci litigano, in genere perché lui a iniziare e lui che dà il primo schiaffo, dicono sempre noi in questo momento è con Trump che non andiamo d'accordo, non con gli americani, come dire, l'America è sempre stato un paese amico dell'Europa, dell'Italia, dei paesi occidentali, prima o poi un po' di normalità tornerà, insomma, ecco, quindi evitiamo di fare tagli con le cesoie che non si possono rimediare. Nel frattempo nel Medio Oriente si continua a combattere, c'è Israele che continua a bombardare il sud del Libano, gli Hezbollah che continuano a rispondere, l'Iran che dice nel patto che andremo a concludere, nell'accordo andremo a concludere, ci deve essere anche la soluzione definitiva del conflitto in Libano, quindi Israele deve tornare sui suoi passi, uscire dal Libano, lasciare la famosa fascia di 40 chilometri libera in cui non ci deve essere nessuno, quella che l'UNIFIL doveva guardare, insomma, per intendersi. Intanto continuano a morire ogni tanto qualche soldato che è lì col casco blu, che non può nemmeno sparare con la cerbottana sostanzialmente, quindi questa è la situazione in cui ci hanno messo questi signori. Netanyahu, che è anche lui un po' alle corde perché le cose non vanno bene nel suo paese, ha grosse difficoltà con la storia dei coloni in Cisgiordania, perché da una parte i suoi ministri di estrema destra vogliono che i coloni occupino tutta la Cisgiordania per annetterla in modo definitivo, dall'altra parte invece il popolo israeliano dai sondaggi dice tu con noi non rivincerai le elezioni, sembra che questa volta non trovi il modo di rinviarle di nuovo le elezioni. E lui sa benissimo che se per caso non dovesse vincerle le elezioni potrebbe andare addirittura in carcere quest'uomo. Ecco perché Trump aveva chiesto al presidente israeliano di concedergli la grazia su tutti i reati di cui è accusato, e che magari prima o poi arriverà anche quella, non è detto, perché sai, le pressioni che riescono a fare gli americani sono forti. Anche se ormai sembra quasi chiaro che l'attacco all'Iran è più che voluto da Trump, sia stato voluto da Netanyahu, che ha convinto Trump a farlo con la paura del nucleare. C'è questo grosso scoglio del nucleare, perché non ci sarebbe ancora l'accordo sull'accesso indiscriminato e ovunque vuole dell'AEA, che è l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, per controllare i siti nucleari, capire se c'è questo uranio impoverito e arricchito di altre sostanze in grado di realizzare un'arma nucleare, mentre invece l'uranio serve perché l'Iran ha già delle centrali elettriche a propulsione nucleare, quindi
0: sì, ma non serve al 60% per quelle, eh?
1: Sì, sì, no, infatti, quindi non è che posso togliere tutto l'uranio, semmai devo togliere l'uranio che è stato arricchito troppo,
0: esatto,
1: quindi esatto. Utile per fare le armi.
0: Sì,
1: sì, no, su questo qui siamo chiari d'accordo. E senza problemi. Ucraina, la guerra continua. Stanno venendo fuori interessanti inchieste, indagini sul fatto che la Russia, tutto sommato, dopo 4 anni e mezzo, sembrava dovesse avvenire in 20 giorni, 30 giorni, un mese, secondo le dichiarazioni anche di molti capi di Stato occidentali. Ma invece sembra che le sanzioni cominciano a fare il loro effetto. Il fatto di vendere il petrolio a poco prezzo all'India e alla Cina, che ne approfittano per fare man bassa. Ovviamente un po' come gli sciacalli quando c'è pronta la iena, quando c'è pronto il cadavere da spolpare, no? Loro se ne approfittano. Ma la Russia ha grosse difficoltà perché comincia a avere carenza di soldi per mandare avanti le sue fabbriche, per pagare i suoi militari, per produrre energia elettrica. Stanno razionando l'energia elettrica in moltissimi piccoli paesi e città.
0: Russia, sì, anche.
1: Non lo fanno né a Mosca né a San Pietroburgo, perché sono le città leader, le città, diciamo, modello, le città vetrina della Russia, che vuol far vedere che tutto quanto va bene, tutto regolare. La realtà è ben diversa, e anche perché tutti i soldi che hanno li stanno spendendo in produzione di armamenti. È vero che i droni costano poco, dicevano una volta costavano 800 euro, invece sembra che questi di ora, che sono armati e capaci di percorrere centinaia di chilometri,

0: cose giuste, le cose sbagliate o se magari cambia idea, ma ieri ha detto che Zelensky è un vero eroe, un campione, un eccellente combattente, è veramente un grande personaggio.
1: Pure.
0: E vabbè, vediamo un po' anche lui come la pensa. L'Europa ha deciso di continuare ad aiutarla l'Ucraina e sembra che l'aiuti ovviamente facendo arricchire sempre Trump, perché le armi si comprano sempre in America per darle a Kiev. Però tutti e due i leader, sia Putin che Zelensky, con toni diversi, con ragionamenti diversi eccetera, continuano a dire è tempo di cominciare a pensare ad un accordo, alla pace. Zelensky vorrebbe il rapporto diretto con Putin e Putin non glielo concede, non glielo concederà, però insomma una serie di segnali ci sono, anche polemici, perché Lavrov oggi ha detto voi volete far finta di non parlare con noi, in realtà tanti francesi che gli inglesi avete già avuto contatti con il Cremlino, però non volete dirlo nei vostri paesi. E questa è la classica scorrettezza che in diplomazia non si dovrebbe fare, perché abbiamo sempre detto, Giuseppe, che i militari si parlano, i diplomatici si parlano, perché se non si parlassero la catastrofe sarebbe imminente e immediata. Quindi certi limiti vengono sempre messi anche durante le battaglie più cruente e più dure. Certo, ormai si stanno bombardando nelle capitali. Kiev era già abituata da 4 anni ogni tanto ad avere qualche attacco, magari sporadico, non di quelli pesanti. Invece ultimamente stanno sparando anche a monumenti simbolo, come la cattedrale di Kiev, semidistrutta da un missile. Però non è che l'Ucraina sta a guardare, ormai ha talmente migliorato le potenzialità dei suoi droni e ne ha talmente tanti costruiti che si è permessa di attaccare con 80 droni contemporaneamente Mosca, cioè Mosca direttamente, bombe vicino al Cremlino. E hanno detto subito: questa è la dimostrazione che se vogliamo vi possiamo colpire ovunque. Questo ha comportato una reazione immediata della Russia, che ha detto vi colpiremo anche noi, ma soprattutto lo spostamento intorno a Mosca di moltissime difese aeree, perché su Mosca i missili o i droni fanno paura anche a Putin. Già potrebbe essere colpito anche lui stesso, tanto per essere chiari. Insomma, se dovessero colpire il Cremlino, per esempio, sarebbe uno smacco mondiale pazzesco, veramente. E anche per il suo paese, perché mentre non fanno vedere le migliaia di morti al fronte, se colpiscono il Cremlino non possono nasconderlo. La cosa è molto chiara questa. Per quanto riguarda gli esteri, così almeno poi ci fermiamo, Giuseppe, l'ultima parte la dobbiamo dedicare a quanto è successo.
1: Ancora abbiamo
0: qualche minuto, sì, sì.
1: Sì, sì,
0: ma c'è un argomento molto delicato, che è questo.
1: Ok.
0: Al di là del fatto di questa storia di Trump con la Meloni, eccetera, che sostanzialmente ha fatto cambiare un po' l'atteggiamento anche della Meloni nei confronti di Trump, perché già erano un po' di mesi che non c'era più quel calore forte dei primi tempi. No, ai primi tempi c'era veramente un abbraccio potente, lei si era proposta di fare il ponte con l'Europa, era sostanzialmente una sorta di ambasciatore dentro l'Europa, no? Però mai utilizzata in modo pieno, perché non è mai riuscita nemmeno la Meloni ad andare da Macron, da Merz, da Starmer, che anche fuori, ora anche fuori da Down Street, ma insomma nei paesi europei a dire io posso rappresentare e provare a trovare un accordo, anche perché guarda cosa è successo con i dazi. Sembrava che fossimo favoriti in quello, i dazi sono stati uguali per tutta l'Europa, non c'è stato favoritismi per nessuno, nemmeno per gli amici. Ma dopo la storia famosa, insomma, in cui c'è stata questa scenetta, lei voleva fare la foto per forza con me, me l'ha chiesto, mi ha implorato, lei ha detto non è vero, figuriamoci.
1: Una foto è volata, che tra l'altro è un fake fatto con la intelligenza artificiale, la sai.
0: Ma questo,
1: no?
0: Questo.
1: L'ha presentato un deputato, quindi vedete.
0: Che deputato l'ha presentato?
1: Beh, te lo trovo subito, che deputato.
0: Alla fine a me mi interessa poco questo aspetto qui, quello che mi interessa
1: è brutto per via dell'intelligenza artificiale di utilizzare notizie foto che non erano fondate.
0: No, ma voglio dire, però diciamo le dichiarazioni che ha fatto Trump sono vere, quelle che dice la Meloni mi ha tradito, la Meloni se prima
1: anche
0: diceva
1: delle basi, ora
0: se prima diceva sostanzialmente la Meloni è una grande statista, è il miglior governo che ha avuto l'Italia, lo ha detto per mesi anche Trump, te lo ricordo,
1: certo.
0: All'improvviso ha detto esattamente il contrario, il che fa temere anche sulla stabilità psichica di quest'uomo, diciamoci la verità, oltre che diplomatica. Però è successo altro, perché Trump ha detto l'Italia non ci ha mai aiutato, perché in questo momento di rabbia ha voluto buttare dentro anche questa cosa qui, no? Non ci avete voluto aiutare in questa operazione sull'Iran.

0: e noi sappiamo quello che era successo 2-3 mesi fa con la vicenda di Sigonella, quando fu negato l'appoggio della base ad un aereo che dall'America doveva andare verso l'Iraq e doveva fermarsi in tutti i modi a Sigonella, e gli fu negato di atterrare dirottandolo verso altre sedi, cosa che poi hanno fatto anche la Spagna. Cosa è successo? È venuto Rutte, che è il segretario generale della NATO, che ovviamente è uno che deve tenere il piede su 38 staffe, 38 sono i paesi che aderiscono alla NATO, quindi è costretto a barcamenarsi di qua e di là, ma soprattutto sta cercando Rutte di non perdere l'alleato più forte, che è gli Stati Uniti, e quindi in qualche modo favorisce molto spesso anche le dichiarazioni degli americani, no? Ecco, lui cosa ha detto sostanzialmente? Ha detto così, con una semplicità, come dire, lo sanno tutti: guardate che anche dall'Italia, dalla Romania, sono partiti tanti voli, tanti aerei che poi hanno partecipato alle battaglie contro l'Iran. Addirittura ha fatto un numero, 550 aerei dall'Italia. Poi si è corretto dicendo no, 550 voli sono partiti dall'Italia, possono essere stati stessi aerei. C'è stato un momento di sbandamento anche fra i ministeri, la difesa, il ministero degli esteri, c'è stato insomma un momento diciamo la reazione non è stata immediata da parte dell'Italia su questa cosa, hanno dovuto pensare come in qualche modo venirne fuori bene, e ne sono venuti fuori dicendo guardate, anche perché Rutte l'ha confermato, va detto subito, che dall'Italia non partivano aerei già armati per andare a bombardare in Iran, partivano aerei con rifornimenti tecnici, vale a dire pezzi di motore, carburanti, eccetera, poi andavano ad atterrare in Arabia Saudita, dove si armavano per andare a bombardare, perché gli aerei che bombardavano non li tenevano fermi in Arabia, con il rischio di essere colpiti nella reazione che l'Iran ha avuto anche con grandi capacità militari, insomma, no? E quindi c'è stato tutto questo gioco, però questo ha messo in discussione di nuovo la presenza o meno degli americani in Europa, non solo in Italia, in Europa, e l'uso che fa delle basi. La domanda che fanno tutti è: l'Italia era informata di questi movimenti? Io credo che fosse informata, e è giusto che fosse informata, anche perché è difficile bloccare un paese alleato che vuol viaggiare con aerei quando gli dimostra che tu non li armi in Italia questi aerei. Teheran ha detto: se viene fuori che l'Italia sapeva che erano armati e la Romania la stessa cosa, devono spiegarci perché hanno autorizzato a far partire aerei armati quando invece dicevano ufficialmente che loro non ne sapevano niente e soprattutto non ne volevano sapere di fare la guerra all'Iran, perché non erano stati avvisati al primo attacco, ma poi non erano nemmeno d'accordo sulla strategia. Insomma, è molto complicato, ecco, tutto questo. Io penso che tutto ciò ai tempi di Moro o di Craxi o di Andreotti non sarebbe successo.
1: Va bene, te vedo che c'è online tra l'altro Massimo Ricci. Massimo, se dico una cosa che non è quella, poi mi puoi scrivere e correggere. Pellegrini del Movimento 5 Stelle, il deputato, tra l'altro membro del COPASIR, ha pubblicato questa, cioè ha fatto questa foto qui, ha dato che è fatta invece con intelligenza artificiale.
0: Non c'era scritto?
1: Questa era, lo trovi online da tutte le parti.
0: Non c'era scritto che era con intelligenza artificiale?
1: No, non c'era scritto. Lui ha detto questo è il selfie, sostanzialmente ha detto che questa foto, c'era la foto in giro della Meloni con Trump, in realtà ha pubblicato una foto che è stata creata con intelligenza artificiale. Poi c'è Massimo qui sotto che può tranquillamente smentire, lo trovi tranquillamente, che tra l'altro è membro del COPASIR, quindi Fratelli d'Italia ne ha chiesto ovviamente l'immediata uscita dal COPASIR, ma queste sono cose politiche che riguardano ovviamente, solo per dirti che vedi che a volte l'intelligenza artificiale è pericolosa. Tu pensa che in Francia l'intelligenza artificiale sta per essere utilizzata per decidere chi possa utilizzare avere le cure, quelle particolari oppure no. Pensa, un discrimine.
0: Quello che fanno già in Italia senza intelligenza artificiale.
1: Ma affidarla all'intelligenza artificiale penso che sia una cosa abbastanza particolare, no?
0: Sì, quindi dipende, tu lo sai. Tanto l'intelligenza artificiale dipende da come viene caricata.
1: No, sono assolutamente. Antropiche ce l'ho. Con Claude ce lo racconta.
0: Padrone dell'intelligenza artificiale, stabilisco che tutti quelli che hanno i capelli.
1: Me li sono tagliati.
0: Tutti che hanno devono pagare più tasse di quelli che non ce l'hanno. Capito?
1: Mi sono tagliati i capelli, non dici niente.
0: Ma non poco.
1: No, come no?
0: Il prossimo taglio ti porto dal mio barbiere, ti rifà come a me.
1: Va bene. Va bene. Comunque, hai ancora un paio di minuti se vuoi,
0: Ma io penso che ci siamo, insomma, con gli esteri ci siamo. Cioè, no, vogliamo dire due cose di esteri al volo, al volo, le diciamo.
1: No, io non ho studiato perché sono stato al Saracino.
0: Starner ha finito.
1: Si è messa anche a piangere, lo sai?
0: Sai, insomma, non è una cosa da
1: poco. No, guarda che la Brexit non è che ha portato tanta fortuna all'Inghilterra. Quanti sono? 10 anni?
0: Era ieri 10 anni.
1: Sette governi. Sì. Insomma, non è che gli ha portato tanto bene. Tra l'altro, incredibilmente, a chi se la ride ancora è Farage, che è stato uno dei fautori.
0: Vincerà le elezioni.
1: Ecco, ma nessuno gli ha mai detto: oh, ma ti rendi conto che razza di scelta ci hai fatto fare? Questa è stata una cosa di pancia, di popolo, di. Guarda che se la.
0: Sono essere tante le cose. Non ti dimenticare che l'Europa è fatta da stati nazionalisti. Un po' tutti siamo nazionalisti. Noi siamo. No. Aspetta, fammi finire.
1: Che vuol dire nazionale?
0: Che vuol dire? Vuol dire che l'Inghilterra si sente l'Inghilterra. Noi siamo l'Inghilterra e voi chi siete?
1: Vabbè, è sempre stato
0: Francia,
1: un paese coloniale.
0: La Francia, noi siamo la Francia e voi chi siete? La Germania,
1: un paese coloniale.
0: Noi siamo la Germania. Ricordatevi nel 1936 stavamo per occupare il mondo. E prima ancora, e Weimar e quant'altro, eccetera. Quindi tutti i paesi sono un po' nazionalisti.
1: Noi dovremmo andare all'impero romano.
0: E il nazionalismo cresce quando ci sono le difficoltà nei paesi. Perché tiri a chiuderti.
1: Quando la gente ha fame.
0: Ma facciamo dei danni grossi come le case.
1: Sì, però scusami. In Inghilterra, seguendo un po', insomma, qualche problemino ce l'hanno, sinceramente.
0: Ma
1: anche...
0: non gliene frega niente.
1: Tu dici.
0: Voteranno Farage perché gli prometterà.
1: Ma come dici che non c'è una cordata che vuole tornare indietro?
0: Ma come l'altra volta? Li incantò tutti dicendo usciamo, staremo da signori, e invece l'hanno preso altamente in tasca. Va bene? Questa volta c'era lo stesso signore che gli dirà. Non andrà bene come l'altra volta, andrà meglio. Datemi i voti e noi saremo remigration, via tutti gli stranieri. E dopo chi li coglie i pomodori? Gli inglesi. Vai. Pubblicità.
1: Ma ci sono i pomodori in Inghilterra?
0: Non mi importa, quello che c'è c'è. Gli asparagi.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcuni metodi per la conservazione di alcuni cibi. Cercate di comprarli a piccole dosi mano a mano che vi servono, evitando scorte eccessive che ammuffiranno facilmente. Avvolgeteli nella carta oleata di confezionamento, separati per tipo, e riponeteli nella parte del frigo più adatta a prevenire essiccazione, eccesso di calore o di freddo. È così che andrebbero trattati i formaggi che, se stagionati, andrebbero tenuti a una temperatura di 10-12 gradi centigradi, quindi nello scomparto più alto, mentre se freschi a 2-4 gradi centigradi, quindi nella parte bassa del frigo. Una volta aperta la confezione, il parmigiano va conservato in frigo a una temperatura di 4-8 gradi centigradi, possibilmente al riparo da cibi particolarmente odorosi. La parte grassa del formaggio infatti tenderà ad assorbire gli odori. Lo si può lasciare avvolto in una pellicola per alimenti, controllando che il frigo non sia eccessivamente ventilato e mantenga il giusto grado di umidità, ma per una conservazione migliore sono più indicati la carta o la stoffa. Ma se state pensando di congelare le erbe aromatiche, potete optare per una soluzione molto pratica che farà storcere il naso a alcuni puristi della cucina. Inserite ciuffetti di basilico, prezzemolo o altre aromatiche in foglia in un dito 2 di olio e congelate. Ricaverete pratici cubetti da utilizzare per condire al momento qualsiasi piatto. Tenute in freezer, poi le radici di zenzero saranno più facili da grattugiare e pelare al momento opportuno, perché meno fibrose di quando lo zenzero è fresco. Unico inconveniente: una volta congelate saranno difficili da tagliare. Se dovete farlo, meglio dividerle in pezzi prima di riporle in congelatore. Il classico sacchetto di plastica farebbe inumidire eccessivamente i funghi che ammuffirebbero. Conservateli in una busta di carta, riposti in frigorifero o in un altro luogo fresco e asciutto. proposito di pane fresco, andrà conservato in un sacchetto di carta o all'aria, al massimo coperto da un panno pulito, in ogni caso a una temperatura di circa 20 gradi centigradi e in un luogo asciutto. I sacchetti di plastica sono adatti al pane in cassetta, che contiene conservanti e difficilmente ammuffisce, mentre il pane cotto in forno, tenuto direttamente nella plastica o in frigorifero, tenderà a diventare gommoso da ammuffire più facilmente. Meglio, se lo si vuole conservare per 2-3 giorni, avvolgerlo prima in un sacchetto di carta che ne assorbirà l'umidità e poi nella plastica che lo terrà al riparo dall'aria. Oppure lo si può congelare dopo averlo tagliato a fetti e aver rimosso tutta l'aria dai sacchetti da freezer. E allora, con queste informazioni e curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. La Germania con 4 stelle iridate appuntate sulla maglia, l'Olanda per 5 volte tra le prime 4, devono dire addio anzitempo ai campionati del mondo e tra l'altro entrambe nel peggior modo possibile, vale a dire dopo i calci di rigore. I tedeschi, dopo l'1-1 di tempi regolamentari e overtime, per la verità finora mai troppo convincenti, hanno alzato bandiera bianca e tiri dal dischetto al cospetto del Paraguay, delle parate del numero 1 Gil, che 4 anni fa dovette vendere magliette, pantaloncini e guantoni per mandare avanti la famiglia e curare il figlioletto malato. Nella notte è arrivato l'altro sorprendente verdetto. Gli 11 metri hanno condannato i tulipani esaltando il Marocco 1-1 al 120°. Hakimi e compagni volano agli ottavi, dove troveranno il Canada. Si salva per il rotto della cuffia il Brasile di Carlo Ancelotti, che sotto 1-0 col Giappone pareggia con Casemiro, vincendo in rimonta 2-1 al 95°, con il sigillo di Gabriel Martinelli. La Seleção aspetta la vincente tra Costa d'Avorio e Norvegia stasera di fronte, ore 19, mentre alle 23 da Francia-Svezia uscirà l'avversaria del Paraguay. Voltiamo pagina, alle spalle il crollo di Parigi, lontano dai campi da un mese, ci mette oltre 3 ore Jannik Sinner per incamerare la prima vittoria al torneo di Wimbledon. Il campione di carica dello slam londinese batte al quinto set e dopo oltre 3 ore di battaglia il serbo Kecmanovic, stringendo anche i denti dopo una caduta e una ferita al piede. Ascoltiamo il numero 1 del mondo che domani affronterà nel secondo turno il portoghese Borges.
1: La sensazione di ritornare in campo è la sensazione più bella, nell'altro senso ho qualche dubbio, ovviamente da un anno che non gioco una partita ufficiale su questa superficie, però posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere, anche i dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio. È andato tutto bene, soprattutto su questa superficie un attimo farsi male, lunga entrata ha fatto un piccolo taglio che poi sembra più grande di quanto fosse, però dopo 2-3 punti poi è andato via totalmente il dolore, quindi sono contento di come è andata, ecco.
0: Sempre in chiave Italia, eliminati Darderi e Elisabetta Cocciaretto, oggi esordi di Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego, tra le donne tocca a Paolini e Grant. Chiudiamo con la pallanuoto. Dopo la Coppa Italia, la Pro Recco conquista il 38° scudetto della sua storia. I liguri hanno chiuso sul 3-0 la serie di finale contro Brescia, battuta 17-12 in gara 3, oltremodo nervosa, caratterizzata da 2 espulsioni. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Flyspot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì di luna piena, buon ultimo giorno di giugno, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Marziale all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 giugno i cantanti Tony Dallara e Lara St. Paul, Mark Tyson, l'attore Ben Stiller, il regista Ridley Scott e la nostra attrice Maria Amelia Monti. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il nono grado del cancro, sei modesto, timido e buono di natura. La tua pazienza, accoppiata a un eccellente spirito d'osservazione, ti potrà far riuscire nella vita in qualità di detective o in qualche mestiere simile. Incoraggiato, ti mostri eloquente e intelligente. Potrai diventare celebre nel mondo dell'arte. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, seguiamo pure i nostri sogni senza il timore di chiedere troppo. La buona notizia odierna è l'arrivo di Giove in Leone, un portafortuna fatto pianeta che rincuora e incoraggia. Toro, compiti odierni, lavorare di buona lena per impostare i programmi per la settimana e portare a termine una trattativa con esito soddisfacente. Anche se siamo impegnatissimi, rimaniamo però in contatto con gli amici, non facciamoli sentire trascurati. Gemelli, nell'aria c'è uno scampanio gioioso, Giove in Leone invita a fare festa. Fine mese di grandi imprese, promesse, speranze e desideri che da qui al prossimo anno possiamo tradurre in realtà. Cancro, il buio plenilunio in Capricorno chiude il mese senza enfasi. Le emozioni superano la ragione. Osserviamo quanto emerge senza giudicare. Rigore e sentimento, logica e sensibilità, gli uni non escludono gli altri. Per sentirci in equilibrio, integriamoli. Leone, dopo circa 12 anni, Giove torna nel nostro segno. Ci accompagna per lunghi 12 mesi e ci offre in ogni campo occasioni e vitalità. Piacere a noi stessi scatena un bel effetto a cascata, anche gli altri ci trovano simpatici e affascinanti. Vergine, trattative importanti e impegnative vengono portate a termine senza inciampi. Abbiamo valutato male l'interlocutore, non è quell'orco che pensavamo. Entrate discrete, di gran lunga superiori al previsto, ci fanno guadagnare punti anche agli occhi della famiglia. Bilancia, le cose prendono una piega storta, per raddrizzarle passiamo oltre e confidiamo nel futuro, si preannuncia luminoso. Di progetti ne abbiamo a iosa, ma non ci contiamo troppo, il bello è che qualcuno ci crede molto più di noi. Scorpione, plenilunio tutto da contemplare, in riva al mare o dal balcone. In un dialogo silenzioso affidiamo alla luna i nostri desideri più autentici. Buoni guadagni per chi opera in una società. Con il miracoloso benestare di tutti spostiamo gli investimenti. Sagittario, buon finale di giugno. Lavoriamo senza risparmiarci per avere un ottimo rendimento. Poche parole e molti fatti. Un affetto solido e promettente, dimostrato con gesti concreti, aggiunge valore al romanticismo e alla poesia. Capricorno, la nostra immagine non passa inosservata. Abbiamo classe, stile e carisma e anche talento, ma alla fine la prova decisiva la vince la professionalità. A un colloquio di selezione puntiamo sulla dialettica, utilizziamo un linguaggio accurato ma diretto. Acquario, può sembrarci un martedì noioso, ma a ben guardare la monotonia ha un suo perché. Fuori dal chiasso, dalla mondanità, a tu per tu con noi stessi ci ricarichiamo. Giove si piazza dall'altra parte del nostro cielo, viviamo il suo passaggio come uno stimolo a migliorarci. Pesci, per l'amore è una giornata inquieta, la nostalgia si fa sentire. Concentriamoci sul lavoro, teniamoci impegnati, colmiamo il vuoto con il fare e gli amici. I sogni a volte si infrangono, ma sono linfa vitale per noi e fino a che ne abbiamo uno ci sentiamo vivi. E per chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna dice così: l'unico posto in cui successo viene prima di sudore è il dizionario. Vidal Sassoon.
0: Radio Fly, la voce della tua città.
2: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind.
3: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace. Salutiamo, c'è Massimo stasera, sei un vulcano di scritte. Massimo Ricci lo salutiamo, Roberto Rosati lo salutiamo. E che ci racconti? Dove andiamo, Ivo? Come vogliamo andare?
4: Ma io penso che bisogna concentrarsi un po' ai 15 giorni che manchiamo dai nostri.
3: Per colpa mia, sono stato al Saracino.
4: No, per colpa tua. È loro che devono smettere di fare la provaccia, anzi la prova generale, oddio, per l'amor di Dio, scusa.
5: Detto.
4: Ma io lo dico sempre, per stimolare quelli che mi mandano a quel paese, capito?
3: No, chi è che ti manda quel paese? Hai fatto un post che dice Matta ci ha mandato diversi. Che...
4: Quale?
3: Hai fatto un post che ha fatto scatenare.
4: Ma quale?
3: Quello delle quote rosa.
4: Ma io lo sostengo già pienamente.
3: Ma io non ho capito cosa mi volevi dire, perché io infatti ho detto...
4: siccome parleremo di elezioni a questo
3: ci parliamo,
4: punto,
3: ci parliamo.
4: Subito,
3: par condicio non c'è, me lo prometti?
4: Puoi parlare male anche di me, pensa un po', anche di me
3: anche
4: puoi parlare male, sì.
3: Che miseria, vabbè.
4: No, ti spiego il posto, così partiamo da quello, molto rapidamente.
3: Vuoi che lo metta, che lo trovi da qualche parte?
4: No,
3: tanto lo sai te.
4: Non c'è problema, tanto me lo ricordo a memoria. È un pensiero che ho sempre avuto, non è da oggi.
3: Non l'ha fatta l'intelligenza artificiale.
4: Tu sai che Marcello Comanducci aveva promesso: faccio la giunta, la svelta, la faccio bella, la faccio bellissima, faccio forte.
3: Due giorni dopo volevano che il Saracino,
4: volevano che il Saracino?
3: Che l'avesse già fatta e c'era il Saracino, nemmeno andasse al Saracino a fare l'estrazione dei capi.
4: Anche lui aveva detto che la faceva prima del Saracino.
3: Ho capito, ma ne mi sta stata mica.
4: Ma guarda, che non lo sto mica brutto.
3: No, per
4: non
3: dire...
4: te lo tocco, per l'amor
3: esatto.
4: Anche perché è più amico mio che amico tuo.
3: Io ho la Meloni, lascia.
4: È amico più amico tuo.
3: Ho la Meloni e Elis Line io, che le devo portare qui a intervistare.
4: Allora, parliamo di cose serie.
3: Perché Meloni e Elis Line sono un po' cose serie.
4: Parliamo di cose serie. Loro le quote rose non hanno bisogno, perché si sono conquistate il posto senza quote rosa. Sei d'accordo?
3: Sono d'accordissimo.
4: Oh.
3: Io sono d'accordo su quello che disse Bianca Berlinguer e te l'ho anche scritto. Sono d'accordo con quello che tutte le donne, donne di amministrative, politiche, sono venute qui. Forse una mi ha detto che gli andava bene le quote rosa.
4: Allora,
3: forse una.
4: Il concetto delle quote rosa, il concetto, attento, non la sua applicazione,
3: okay,
4: è un concetto corretto, perché siccome noi maschi ci piace conquistare tutto quello che è possibile conquistare, il potere, bene? Non faremo passare mano a donna, perché siamo dei cafoni, dei cretini, degli imbecilli. Allora giusto ci siano anche le quote rosa. Il problema è come le applichi le quote rosa, vale a dire.
3: Ok.
4: Giustamente Marcello Comandini dice: io voglio fare la giunta. Ho l'obbligo di fare, se faccio 9 assessori, almeno 4 donne, va bene? Guarda caso, per gli uomini il posto era stato trovato subito. Quello e quell'altro. Va bene? Per le donne, ha detto, arrangiatevi. Allora, è sembrato, non ti ho detto che è stato, è sembrato che fossero come sopportate, come, vabbè, ve piglieremo per forza, potessimo farne a meno, piglieremo i maschi. Sembrava che fossero sopportate. Questo ho scritto. Non che le donne valgono più degli uomini.
3: Ma tua, io non la vedo così.
4: Ma tu hai visto quanti commenti?
3: Ma lui aveva un discorso.
4: Ma
3: da
4: non
3: fare.
4: C'entra lui, non c'entra
3: ma
4: lui.
3: Ma la giunta chi la fa, scusa?
4: Ma non c'entra lui, Giuseppe, non c'entra lui. C'entra la politica nazionale, locale, non c'entra. Guarda, quel posto era tutto meno che contro Marcello Comanducci. Tanto per essere chiaro.
3: Chi ha detto questo?
4: Per niente. Io ti dico che la politica ha dato l'impressione che le donne fossero sopportate. Capito? Questo è successo, perché alla fine, guarda caso, i nomi dei maschi li sapevamo tutti, quelle donne nessuno, perché...
3: Ma Natalie Dentini nessuno lo sapeva, assessore alla cultura,
4: alla cultura,
3: era venuta qui 2 settimane prima, direttrice del Nume, che non sapeva nemmeno che c'era.
4: Magari lo sapeva nemmeno lei, perché l'hanno scelta sembra nelle ultime ore, quindi... Tutto qui la cosa, hanno fatto mica nessuna polemica di nessun tipo. Ho espresso un giudizio e vedo che a darmi ragione o torto sono uguali di destra e di sinistra in questo caso, guarda, tanto per essere chiari. Poi c'è qualcuno che dice: ma io non ho capito che ha scritto. E io ho detto: rileggi se ne hai capito, perché ho scritto tanto bene e tanto chiaro. Però, detto questo, dopodomani, anzi lunedì, si insedia il Consiglio Comunale, ok? Che cosa c'è?
3: Sono le scale mobili, ti ho messo le scale mobili.
4: Che le faccio?
3: No, perché c'ero ristato.
4: Cioè, chi vuole andare in consiglio comunale può prendere le scale mobili.
3: No. No, nel senso, ma hai detto di parlare di Arezzo? Intanto sì, ti metto un po' di cose di Arezzo.
4: Lui dice si insedia al Consiglio Comunale, si insedia al Consiglio Comunale, sarà l'occasione ufficiale per le nomine degli assessori, per diciamo presentarli. Sarà
3: c'è
4: il momento.
3: Un assessore doppio, lo sai?
4: Sì, vabbè, che c'è di male?
3: Può essere, esiste, assolutamente. È già successo, assolutamente. È mai successo in politica che un assessore fosse da una parte o dall'altra, doppio assessore.
4: Sì.
3: Tra l'altro lui era anche un funzionario di Arezzo, mi pare.
4: Era un consigliere comunale, presidente della CAT.
3: Ah, presidente
4: commissione
3: della CAT.
4: Assetto del
3: stiamo
4: territorio.
3: Stiamo parlando di Piombori.
4: Della prima giunta Ghinelli, okay. Stiamo parlando.
3: Che sostanzialmente ha preso il posto della Lucherini?
4: No, sì, come assessore sì.
3: Come assessore sì.
4: Come assessore sì. Come assessore sì.
3: Lucherini sarà senza.
4: Poi parliamo anche di quello. Abbiamo un'ora davanti.
3: Non siamo in par condicio, me l'hai promesso.
4: Siamo in par condicio.
3: Ecco.
4: E vai tranquillo.
3: Guarda, ci vado io dal Meacci a dirgli: mi ha detto il direttore che Meacci è il presidente del Cori, come no?
4: Esatto.
3: Dico, me l'ha detto lui, Marco, che io
4: ma
3: posso.
4: Ma tanto si arrabbiano con me, mica con te.
3: Con me,
4: sono io il direttore responsabile, si arrabbiano con me.
3: Va bene.
4: C'è il Consiglio Comunale che già inizia un po' così, perché per esempio c'è un gruppo che è il gruppo diciamo delle liste civiche, quelle di Donati, okay, che invece di partire con 4 consiglieri parte con 3, perché uno se n'è andato prima ancora dell'insediamento, Aldo Poponcini.
3: Ah sì,
4: non è passato da nessuna parte, ma nel gruppo misto che forma da se stesso in questo momento da solo.
3: Ah, c'è solo lui lì?
4: Il gruppo misto si forma con quelli che escono dai gruppi di partito e vanno nel gruppo misto.
3: Ora io qui mi vorrei chiederti un tuo parere su questa.
4: Guarda, l'ha detto chiaramente oggi Marco Donati, intervistato dal Corriere d'Arezzo.
3: Sì.
4: All'ultima domanda è stato: ma che è successo con Poponcini? Perché siete arrivati a questo?
3: Litigato,
4: e lui ha detto: beh, divergenze politiche. Dispiace che invece di essere 4 saremo in 3 a fare il nostro lavoro all'opposizione. Lui è libero di fare quello che vuole, lo fa e buona fortuna a tutti. Cioè non ha voluto spiegare nemmeno Marco Donati qual è stato il motivo del contendere. Io penso che se tu invitassi Aldo Poponcini qui un giorno glielo potresti chiedere, a te non riuscirebbe a resistere, quindi invitalo e fatelo spiegare.
3: Guarda che già gli avevo chiesto della pensione anticipata a Ghinelli, non mi ha detto niente quel giorno.
4: Però ti aveva detto anche una volta che sono fuori vengo, quindi a questo punto
3: era venuto, è venuto però ha detto lasciamo fare,
4: ma stavolta un po' lasciamo
3: ora,
4: fare
3: Aldo,
4: perché
3: a
4: ora
3: sto giro ti ci stringo
4: a sto giro bisogna
3: anche applicarsi. Perché insomma tutti si aspettavano che eventualmente si candidasse col centrodestra, insomma, no, anche lì non con Donati. Qualcuno dice che non ce l'aveva voluto, non mi ci hanno voluto,
4: non lo so,
3: queste sono tutte cose
4: tutte
3: da social,
4: cose ci deve chiarire.
3: Ecco, noi Aldo vogliamo sapere, abbiamo sete di sapere,
4: esatto, siamo qui per
3: conoscere,
4: siamo qui per questo.
3: Ecco,
4: altra sorpresa, altro motivo di curiosità che c'è dopo domani lunedì mattina in Consiglio Comunale, che sarà presieduto nella prima parte da Gianfrancesco Camurrini in quanto consigliere anziano, non di età, ma di voti, è quello che ha preso più voti di tutti.
3: Chi è?
4: Di preferenza. Camurrini.
3: Ah, Camurrini.
4: È lui che presiederà il Consiglio Comunale.
3: Ragazzi, Camurrini.
4: Ha preso il presidente del Consiglio Comunale, ma il Consiglio Comunale dovrà eleggere
3: un presidente.
4: Il presidente del Consiglio Comunale e i vicepresidenti. E i vicepresidenti.
3: Come funziona la ripartizione?
4: Non c'è ripartizione.
3: C'è un'elezione, qualcosa.
4: È un'elezione.
3: Esce da una ripartizione. Scusa.
4: Non c'è una ripartizione. Perché si vota con la scheda segreta.
3: Segreta.
4: Qui che ti ci voglio. Perché cos'è successo? Nel costruire la giunta, Comanducci si è trovato in questa condizione. Lui ha deciso gli assessori della lista fare.
3: E gliel'ha detto anche Ghinelli, è il sindaco lui.
4: E infatti, ha deciso gli assessori della lista fare. E ha detto agli altri partiti, ora datemi voi i vostri nomi e io fra quei nomi sceglierò chi prendere. Non sappiamo se gli ha dato delle rose oppure no ogni partito. Io so per esempio che uno che la politica la sa fare, che si chiama Mario Agnelli,
3: che ha detto
4: che è in questo momento commissario provinciale della Lega, siccome anche allora era stato chiesto di dare una donna e lui non voleva dare una donna.
3: E ce l'avevano due un paio.
4: Non la voleva dare. Insomma, lui ha fatto pesare il fatto che sa come si fa politica e prima ancora che gli dicessero da te ci vogliamo una donna per forza, ha detto no, io vi do un uomo e ve lo prendete. Perché io voglio un assessore che faccia certe cose.
3: Rossi, vero,
4: Federico Rossi.
3: Federico Rossi, sì.
4: Dopo parleremo delle deleghe, subito dopo. Ora però parliamo delle persone.
3: Sì.
4: E infatti l'ha ottenuto. Le 4 donne le hanno dovuto dare i 2 partiti più grossi del centrodestra. Uno Fratelli d'Italia, tra due donne, e uno Forza Italia, che è il terzo, che non è il partito più grosso, è la terza forza. Tutte e due i rappresentanti di Forza Italia sono donne, che sono Lucia Tanti e sono Antonella Di Tommaso, capito? Forza Italia non ha messo un uomo.
3: Infatti Federico Scapecchi è abbastanza...
4: No, è incavolato come una iena. E ha avuto, guarda, io non lo so quando anche il sindaco leggerà i commenti che sono su Facebook.
3: Non è l'unico, eccetera, che è incavolato, perché c'è anche una donna.
4: Sì, ma la dico anche lei. Dico anche, non c'è par condicio, quindi diremo tutto. Ma non sono solo loro, anche altri sono incavolati.
3: Su quello che dico io c'ho perché sempre i miei messaggini.
4: Su Fratelli d'Italia, è incavolata Francesca Lucherini, che era la prima votata dentro Fratelli d'Italia. Ma non sono contenti nemmeno Viscovo, che era dato per scontato.
3: Viscovo, sì.
4: Era dato per scontato. Non è contento Palazzini, che ha dato per scontato avere qualche incarico. Insomma, sono più duro a non essere contenti di come è andata. Non è felice nemmeno Lucacci, che sembra che accontenteranno in qualche modo dandogli la presidenza del Parco delle Foreste Casentinesi.
3: Quella. Va bene? A Francesco Lucacci.
4: Sì. Però capito, capisci che è un sistema che scricciola un po' da tutte le parti. Allora c'è da eleggere il presidente del consiglio comunale, e Macri ha detto: ma io vedrei bene uno dell'opposizione, Marco Donati. Marco Donati, tu ti dici, vabbè, siccome Macri non è uno che è sprovveduto, è uno che il naso politico ce l'ha molto raffinato,
3: assolutamente.
4: Non hanno trovato il candidato giusto per se stesso.
3: Io non lo so se c'entrava qualcosa con Beppe Angiolini, ma
4: con tutti.
3: C'era il suo cugino con Beppe Angiolini, no?
4: È lui.
3: Io non so se c'era.
4: Ha dato subito l'ok a lui, quindi a lui gli stava bene Sugar, tanto per essere chiari. Che succede? Succede che c'è da eleggere il presidente del Consiglio Comunale, che ha logica, visto che ha preso tre assessori Fratelli d'Italia, tre assessori fare, due assessori Fratelli di Forza Italia, toccherebbe a Fratelli d'Italia indicare il presidente del consiglio comunale, toccherebbe a loro, e con la maggioranza che hanno così ampia nel centrodestra si eleggono chi vogliono,
3: si eleggono chi vogliono.
4: E invece lui ha detto questa cosa: io metterei Marco Donati. Qual è la ragione per cui lo fa? È una captatio benevolenze? No, perché Marco Donati non andrà mai ad appoggiare il centrodestra. È un modo di dire, uno di quelli che ha fatto.
3: Anche se sai, avevano parlato loro.
4: Tutti hanno parlato.
3: Ecco, un Marco Donati.
4: Tutti hanno parlato.
3: Ci
4: ha parlato il centro-sinistra a lungo.
3: Poi non ci ha parlato abbastanza.
4: Non sono arrivati al dunque. Ci ha parlato anche il centro-destra.
3: Certo.
4: Ma è ufficiale, ma è normale. Anzi,
3: è
4: guai se non avessero parlato.
3: C'era anche qualcosa di tutti intorno a un recinto, dentro un recinto. Insomma,
4: è evidente. Ma è normale. Quando si fanno le coalizioni, comunque sia, fai le coalizioni. Cioè, quando si misero insieme la Lega e i 5 Stelle per fare un governo nel 2018, e i due stavano insieme. Come il cavolo a merenda, no?
3: Se dovesse venire Donati, l'opposizione sarà contenta, no? Abbiamo un presidente del Consiglio Comunale.
4: Il Consiglio Comunale in realtà non dovrebbe essere uno di parte, quindi potrebbe essere chiunque.
3: Tutti i consiglieri sono di parte lì, scusa.
4: Sì, il presidente del Consiglio Comunale non fa che regolare i lavori del Consiglio, che è il Parlamento.
3: Chi potrebbe essere non di parte tra quelli che sono lì?
4: Non di parte, ma nemmeno Donati né non di parte, parte anche lui, è delle liste civiche. Quindi è una parte anche la sua.
3: Che Stella era di parte.
4: Stella era di parte.
3: Fratelli d'Italia.
4: Perché Stella era nato, insomma, qualcosa voleva.
3: Fino a lui c'era i Mattesini, era di parte anche
4: lui. Appunto, quindi non c'è niente di male, insomma. Che succede? Succede che nel segreto dell'urna, chissà se tutti voteranno come indica il capo di Fratelli d'Italia. Capito? Siccome bisogna per essere eletti avere la maggioranza, siccome il centro-sinistra non lo so se lo voterà. Se lo vota al centro-sinistra,
3: ma il PD come la prenderebbe questa cosa? Quella che era l'alleanza progressista.
4: Il PD io non credo che in questo momento sia in grado di giudicare niente. È talmente frastornato, ancora indeciso nel decidere cosa fare.
3: Ma Ralli si è dimesso, mi pareva.
4: Sì, però vedi, non c'è stata
3: la
4: una
3: reazione. Si è dimessa?
4: Non c'è stata una reazione da abbiamo preso una ciabattata, che facciamo adesso? Non c'è stata. Che era quello che tutti quanti in qualche modo si aspettavano. però può darsi che sia la tecnica giusta, dire fermi tutti, non ci muoviamo, che a muovere si fa godere gli altri, fermi tutti buoni, che cominciamo oggi la campagna elettorale per il 2031.
3: Però Bona, scusa Ivo, ti riporto
4: della serie
3: su questa,
4: Bona Ugo.
3: Ti riporto su questa proposta del Macri. Che segnale è? Che segno è allora?
4: È un segnale. C'era,
3: tu pensi che ci fosse stato di qualcosa prima, no? Del resto Ceccarelli aveva chiesto l'apparentamento, come giustamente ci viene segnalato, se sapeva. Sì. Marco ha detto assolutamente no, libertà di fare alle liste ognuno la propria scelta.
4: Una battuta l'ha fatta lo stesso Marco Donati, perché ovviamente Luca Serafini intervistando gli ha detto, dice, ma visto che ti vogliono candidare al presidente del consiglio comunale,
3: che ha detto?
4: E ti vuol candidare ai Fratelli d'Italia, che ne pensi? Lui ha detto, se il consiglio comunale diventa veramente la casa di tutti, io ci posso pensare a accettare questa carica.
3: Che vuol dire?
4: Vale a dire, se il parlamentino aretino viene considerato come il Parlamento vero, in cui maggioranza e opposizione hanno possibilità di interloquire, di parlare, di dialogare, perché negli ultimi consigli comunali francamente il dibattito è sempre stato spento. Perché? Perché la giunta ha un tale potere nelle mani, glielo dà la legge, non c'è nessun colpo di Stato, che praticamente quando arrivavano a un consiglio comunale le pratiche erano già fatte.
3: C'era qualcuno che dovevano passare esattamente per il consiglio comunale, lo disse qui Ghinelli, non mi ricordo quale.
4: Esatto, però quando arrivavano lì erano già fatti. Non c'era possibilità, anche perché quando voti col voto palese è difficile che la maggioranza voti contro il suo sindaco. Sarebbe una crisi irreversibile.
3: Comunque tu lo vedresti, allora che cosa niente, lo scenario quale potrebbe essere?
4: No, lo scenario sarà che non lo so. Io credo che alla fine venga votato uno dei Fratelli d'Italia. Credo, però vedremo un po' come vanno le cose.
3: Va bene, va
4: se
3: bene.
4: Lo fa Marco Donati, lo fa Marco
3: Senti,
4: Donati. Non succede nulla d'altro.
3: L'abbiamo citata, ma l'abbiamo lasciata lì. Francesca Lugherini, la più vetata all'interno delle. Come
4: perché non ti dimenticare che anche Fratelli d'Italia, ma soprattutto anche altri, insomma, anche Fari soprattutto, hanno detto in campagna elettorale continuamente discontinuità rispetto alla giunta Ghinelli. Discontinuità, dobbiamo fare un taglio netto rispetto alla giunta Ghinelli. Te lo ricordi o no?
3: Vabbè, era una bandiera.
4: Rispondi.
3: Anche qui. Certo che me lo ricordo.
4: Devi dire sì o no?
3: Me lo ricordo, discontinuità. Oh. C'era chi diceva, questo è discontinuo, questo non è discontinuo.
4: Oh, perfetto. Discontinuità come si può fare? Tagliando del tutto i legami con il
3: tanti
4: passato.
3: Cieli,
4: Aspetta. Tagliando il passato. E questa è una cosa che avrà detto anche il sindaco Comanducci assieme al suo vice Gamurrini a tutti gli altri partiti. Signori, mandate candidati che non rappresentino la continuità con Ghinelli, perché questo abbiamo promesso agli elettori, i cittadini ci hanno votato e questo dobbiamo fare. Fare tutti nuovi, anche se erano ex ghinegliani una volta, ma non importa. Ormai
3: un po' come gli ex renziani.
4: Esatto, ormai il tempo è passato. E quindi tutti quanti hanno fatto delle proposte. Certo che la Lucherini, che ha preso il massimo dei voti all'interno dei Fratelli d'Italia, voleva essere eletta, voleva essere nominata. Sì. Certo che lo Scapecchi, che ha lavorato 5 anni sullo sport, sulle politiche giovanili, e ha preso tanti voti, 370 anche lui, ne ha presi non pochi, secondo alla Tanti, sapevamo che prendeva tantissimi voti, insomma.
3: Tanti,
4: da tanti aveva molti voti anche abbinati con
3: come il Gamurrini, c'aveva i suoi
4: con Raselle, ma
3: ce l'aveva suoi, come il Gamurrini ha tirato fuori i suoi 1000 voti che da sempre si è saputo che aveva, insomma.
4: 1000 voti forse lo sapeva nemmeno lui, davvero
3: lo sapeva, insomma, già dalla prima volta.
4: No, disse 500 voti, cioè io ho sempre detto 500
3: io
4: voti.
3: Sapevo 1000, infatti ne ho presi 950.
4: I suoi voti, molti sono del Comanducci, perché tu sai quanta gente ha votato nella scheda fare se riscrivendo il nome Comanducci Gamurrini.
3: Però
4: erano due maschi, quindi non valeva.
3: Abbiamo.
4: Era già candidato sindaco, non valeva, sono andati al Gamurrini.
3: Sì, ma il pezzo da 90 della continuità chi è? Che l'avrebbe quasi messo anche se fosse venuto
4: l'unico pezzo vero della continuità è Alberto Merelli.
3: Bravo.
4: Che ha occupato lo stesso assessorato di prima, che non è un assessorato politico, non è un assessorato di gestione, è un assessorato tecnico che deve tenere i conti a posto, deve trovare le risorse e darle a chi li spende.
3: Te lo immagino,
4: chi li spende
3: ora gli tocca levare quel quadro.
4: No, perché l'ha donato, il comune l'ha accettato,
3: sempre lì.
4: Lo tiene.
3: Sì, ma lui c'è, cioè, come che fa? Pasta davanti al suo quadro.
4: Lo credo, la sua stanza ce l'ha.
3: Ah, lì lo tiene.
4: Se
3: lì.
4: Tu vai lì e parli con lui, non sai mai se guardare il quadro lui, capito? Non ti preoccupare.
3: Con la spada.
4: Non ti preoccupare.
3: Che c'era quel detto greco, latino, sì, che era lì, vabbè.
4: Allora, la vera continuità potrebbe essere Merelli, ma che Merelli tornasse lì era scontato, perché uno nuovo, per trovare subito il filo della matassa dei soldi e dei debiti e delle cose da pagare, non è facile.
3: Lucia
4: Tanti, che è il secondo che faceva parte della giunta Ghinelli e che è entrata, gli sono state cambiate totalmente le deleghe, totalmente. C'è la persona che è rimasta, ma le deleghe non ce n'ha più. Grazie, una di quelle vecchie. No! Non ha più il sociale.
3: Allora, qui non
4: caro Giuseppe, non ha più il sociale. Lei ha i rapporti con le istituzioni, i rapporti con il consiglio comunale, ha i rapporti con l'università. Ce l'hai, guarda, nella scheda che ho dato. I rapporti con l'università.
3: No, famiglia, scuola, non ce l'aveva la scuola.
4: No.
3: Lei.
4: E chi ce l'aveva, ma insomma è una parte minima rispetto al sociale. Quello che aveva di grosso lei era il sociale, capito? Quindi non ti preoccupare. Lei non rappresenta più la continuità, non è più vice sindaco, capito? Quindi hanno presentato gli altri e indubbiamente ci sono i mal di pancia dentro Forza Italia, e te l'ho detto chi? Scapecchi,
3: sì, abbastanza.
4: Che ha avuto il plauso di tutte le società sportive di Arezzo, a faccia, non nascosto. I presidenti della società ad uno nel suo profilo di Facebook, tutti a dirgli siamo dispiaciuti e siamo preoccupati. Ora, il suo posto è stato preso da Antonella Di Tommaso, che è una giornalista, una collega.
3: Infatti era lei.
4: Una collega cresciuta per anni dentro Tele San Domenico, quindi è una collega che conosciamo tutti quanti. Non so quanto se ne intenda di sport, però non ti dimenticare che gli assessori in genere avevano una guida politica più che una guida tecnica. Quindi vediamo un po' cosa accadrà.
3: Politiche
4: insomma.
3: Giovanili, che ce l'aveva prima, Scapecchi, che si è nata di dentini.
4: Se la sono andate insieme alla cultura, esatto. E quindi questa è un po' la situazione, capito? Vogliamo parlare di deleghe? Parliamo di quelle di Federico Rossi, che è l'unico esponente della Lega. E qui c'è stato subito un po'. Lui c'ha la delega alla aretinità. Mi declini che roba è l'aretinità, te che sei di Rigutino.
3: Se sto di Rigutino non so d'Arezzo.
4: Allora
3: l'ho
4: faccia...
3: già spiegato, allora l'ho faccia... già detto. Se sto di Rigutino non so d'Arezzo.
4: Ecco, allora
3: questa
4: quindi tu, allora non è per te.
3: Ma noi toscani siamo campanilisti fino a quello davanti.
4: Del
3: condominio.
4: Non scappare dalla domanda. Cosa vuol dire come pratica amministrativa occuparsi della aretinità?
3: Mantenere e coltivare quei valori che da sempre ci hanno contraddistinto. Ora io ti dico, fammi un esempio. Tenere il nostro alò, tenere i nostri artigiani orafi, una cosa del genere, una cosa che rappresenti Arezzo. Punto. Tenere, che ne so, alla tradizione della fiera antiquaria, tenere a tutte quelle cose che comunque ci identificano rispetto al fuori. Può essere questa una chiave di lettura?
4: Quindi, se me la esprimi così, invece che mercatini tirolesi, faremo mercatini delle Poggiola.
3: Potrebbe anche. No, e mercatini d'Arezzo. No, Poggiola è anche troppo lontano. Mercatini d'Arezzo.
4: Poggiola è il luogo dove abita Federico Rossi.
3: Arezzo si è aretini quando sei di Arezzo. Punto. Te l'ho detto, io sto di Rigutino.
4: Quindi centro storico.
3: Se io sono di Rigutino.
4: Quindi
3: non
4: io che sono di Pescaiola, no, perché sarei troppo lontano.
3: Parte tutto, ci sarà la delega. Allora l'assessore al bello, dai, ho la bellezza.
4: Ma
3: l'assessore alla felicità della regione toscana. Ma di che si parla?
4: Ma perché se parlo del Pippolo, te mi parli del 40 ore?
3: La retinità non te la spiego come penso che sia
4: bisogno,
3: così.
4: Sono curioso di sapere.
3: Secondo me questo, difendere i nostri valori, le nostre tradizioni a retine, punto.
4: Allora spero che Mario Agnelli, che ha voluto Federico Rossi come assessore, faccia domani l'assessore alla castiglionità e Meloni lo faccia la cortonesità. Cioè io sarei anche per rimettere la dogana quasi. Così almeno vuoi entrare ad Arezzo?
3: Ma insomma, le tradizioni, i tuoi valori da aretino, le vuoi difendere o no?
4: Allora c'ho bisogno di alla retinità.
3: Ma ce lo spiegherà lui.
4: Ma c'ha un bilancio? No, tutte cose curiose. Poi che c'ha oltre alla retinità? Leggimele tutte.
3: Allora c'ha il ciclo delle acque.
4: Benissimo.
3: E qui mi sembra che loro, sia la Lega che il Movimento 5 Stelle, abbiano detto qualcosa sulle acque.
4: Sì, ma tanto sono tutti per la ripubblicizzazione.
3: Immigrazione, meglio della
4: Lega. Sono tutti per la ripubblicizzazione.
3: Ascolta, immigrazione, integrazione, questo...
4: Immigrazione e integrazione
3: c'è scritto. Politiche della casa.
4: Sì. Che prima c'aveva la Mannesi.
3: Protezione civile.
4: Sì.
3: questo è un ruolo più tecnico,
4: sì.
3: Frazioni e periferie,
4: sì.
3: Se sta le Poggiola, sì. Vedi che torna, aretinità,
4: sì.
3: Perché se ci avessero scritto, sì. Senesità, no.
4: No,
3: e cultura
4: della
3: memoria.
4: Faccio presente che sono 100 anni che prendiamo per il culo. Sì. Chiamiamole, diciamo le cose col suo nome, i senesi, perché c'avevo la senesità loro.
3: Ma loro se la, e la difendono sempre.
4: Bravi.
3: E la difendono sempre.
4: S'affoghi
3: se una volta si difende noi aretini la aretinità, lasciglielo sta assessorato.
4: Sai la differenza fra Arezzo e Siena qual è forte?
3: O qual è?
4: Che a loro gli è morta la banca e sono alla fame. Noi c'è morta la banca, ce la siamo cavata lo stesso.
3: Allora, loro avevano un'economia tutta girata intorno al Monte dei Paschi,
4: appunto,
3: e che era
4: appunto.
3: Il padre padrone, ma aiutava
4: una
3: tanto.
4: Sola cosa son una questo. Sola cosa sono capace a fare loro perché non siamo capaci a farla noi.
3: O qual è?
4: Che tutte le cariche che riguardano la Siena le piglio a loro.
3: Ah, questo sì.
4: Io voglio capire, spero che l'assessore Rossi,
3: ma non
4: la retinità,
3: ora,
4: la retinità, la coniughi assieme al
3: ma
4: sindaco.
3: Ma non da ora, eh.
4: Aspetta, beh, fai parlare.
3: Anche sulla sanità.
4: Abbassa il tuo microfono. Io spero che la retinità, l'assessore Rossi e il sindaco Comanducci, il vice sindaco Gamurrini e tutti gli altri la esprimano in questo modo. C'è da eleggere il presidente della Camera di Commercio di Arezzo, lo voglio. C'è da eleggere
3: ora c'è di Siena.
4: Appunto. Allora,
3: chi è capo peso economico?
4: Noi due volte tanto.
3: E allora perché c'è di Siena?
4: Perché
3: avevamo il segretario, che era d'Arezzo, e ora il segretario doveva essere
4: senese.
3: È anche senese,
4: sì.
3: Esatto.
4: Quindi, capito?
3: Allora, vedi che ci voleva un assessore alla Trinità.
4: No, andrebbe spiegata questa cosa.
3: Beh, io non lo leggo
4: ancora,
3: dammi un po' di... E poi c'è la cultura della memoria. Questa cultura della memoria associata... Cultura della memoria?
4: Io saprei come declinarla, però vediamo come lo fanno loro.
3: Vedremo un po'.
4: Vediamo
3: come
4: lo fanno loro.
3: Va bene, poi che cosa mi vuoi dire?
4: Io non lo so cosa voglio dire. Voglio dire, vuoi sapere chi sono quelli che
3: voglio
4: entrano...
3: parlare del Gamurrini. Ha le deleghe più pesanti.
4: No, tutto fare le deleghe più pesanti, non il Gamurrini.
3: Ha preso i voti. E allora ha preso i voti.
4: No, quindi... ha preso tutto il potere fare.
3: Ma ha preso i voti.
4: E a quell'altro
3: ha preso i voti. Ha preso i voti. Come lista fare, ha preso i voti, punto. E allora Gianfrancesco Gamurrini, che è diventato vice sindaco, già si sapeva.
4: Sì.
3: Opere pubbliche,
4: sì.
3: Manutenzione, mobilità del traffico, giostra del Saracino.
4: Sì.
3: Sono tra, penso che Piomboni, che è assessore al bilancio, cioè, quella è un'altra cosa. Abbiamo detto Piomboni è assessore all'urbanistica, edilizia, patrimonio e ambiente. Anche
4: sì,
3: questo è importante,
4: assolutamente.
3: E poi chi ci abbiamo?
4: Abbiamo Marcantoni.
3: Marcantoni, assessore alla transizione digitale. Devo dire che è esperto su questa cosa.
4: Assolutamente.
3: Anche
4: esperto.
3: Perché tu prima hai detto.
4: Assolutamente
3: hai detto,
4: esperto. È esperto. Lui è anche Comanducci. Anche Comanducci ha molte cose. Guarda.
3: Fiare, antiquere. No, Comanducci cos'ha? Tira turismo, affari legali, politiche sanitarie, sicurezza e polizia locale.
4: Quindi.

0: tutto il listino che hanno fatto. Quella sì. Me la spieghi? Perché dice che era una cosa che non andava bene.
1: Sì, con quelli che mettono in cima.
0: Ah, quelli famosi click. Ho capito. Senti, ma non si è parlato del PD e del... Chi ci va in consiglio comunale?
1: C'è l'elenco chi? Ce l'hai? Porca miseria.
0: Sì, io leggo poco di quello che mi dice io.
1: Partito Democratico, eccolo qua. Vincenzo Ceccarelli, Alessandro Canestri.
0: Ma non ce l'ho questo io.
1: Francesca...
0: Giuro,
1: No, sempre l'elenco... Te l'ho lasciato, vai tranquillo, non te l'ho tolto. Non è che ti ho fatto lo scherzo di toglierlo, capito?
0: Beh, secondo me mi hai fatto lo scherzo di toglierlo perché io.
1: Ma hai letto prima di Lucherini, quindi c'è anche quello. Vai avanti.
0: Io poi ti darò questo qui, però io non
1: Vincenzo Ceccarelli, Alessandro Caneschi, Francesca Arcangeli, Andrea Gallorini, Lucia De Robertis, Valentina Vaccari e Donato Caporali.
0: Donato Caporali.
1: Primo dei non eletti, Giovanni Donati.
0: Ah, il Genga non eletto.
1: Esatto,
0: eletto, sì,
1: esatto, vero. Esatto.
0: Poi, la Valentina Vaccari c'è?
1: Sì. Poi scelgo Arezzo, lo sappiamo chi c'è, sempre per la maggioranza, chi cambia? Per esempio in Forza Italia... essendo entrata in giunta la Lucia Tanti, lascia il posto da consigliere comunale ed entra Mattia Delfini e il primo dei non eletti è Jacopo Apa. Per la Lega entra Cristina Ceccarelli assieme a Francesco Campa, che era già stato eletto come secondo. Il primo era Federico Rossi, il secondo
0: Cristina
1: Francesco
0: Ceccarelli
1: Campa.
0: L'ho conosciuta facendogli una domanda un po' birbante.
1: E Cristina Ceccarelli, sì.
0: Quel sabato che andavo, non è che la feci birbante, ma era scontato che insomma dire che
1: dai, si era parente.
0: No, dicendo che insomma era già stata, quindi poteva dire tutte quelle, ma c'era già stato un esponente della Lega lì, quindi e lei mi rispose veramente bene, rimasi colpito.
1: Qual era?
0: Lei, Cristina Ceccarelli, sì. E con nonchalance mi rispose a una domanda che...
1: Dimmela, non me la ricordo.
0: Che appunto cosa portava di insegnamento il suo trascorso della Lega nell'attuale giunta che c'era, capito? E lei disse, porteremo a casa quelli che valuteremo quelli che sono stati fatti gli errori, e gli errori ce ne erano stati fatti, e faremo tesoro di questi, punto. Fu molto bravo.
1: Non l'ho capita, ma non importa.
0: Vabbè, allora, me la spiego male io.
1: Non importa. Vabbè, allora, primo dei non eletti, Alessandro Calussi, l'avvocato. E basta, non c'è altro.
0: Alessandro Calussi.
1: Scelgo Arezzo. Scelgo Arezzo a Marco Donati e Fabio Buricchi. Prima dei non eletti, Valentina Sileno.
0: No, la Valentina non è stata
1: no.
0: Eletta.
1: E poi con Arezzo ha un consigliere che è Alessandro Meucci.
0: Va bene, dai, abbiamo un paio di minuti.
1: Ancora?
0: Sì. Mi hai fatto rimanere perché ora mi hai fatto confusione in testa. Non ci capisco più niente praticamente.
1: Non ci capisco niente. Se ovviamente chi non può andare in consiglio comunale lunedì mattina, ma vuol vedere questo che è un consiglio comunale importante, il primo l'insegnamento, si può collegare in diretta streaming sul sito del comune oppure quasi tutte le TV fanno la diretta.
0: Tu guarda che non c'è qui, quello che mi hai detto te. Tu mi hai omesso quelli di sinistra.
1: Dopo
0: non so
1: guardo.
0: Perché.
1: Perché quelli di sinistra non contano più niente, hanno perso.
0: No, però due parole me le devi dire.
1: Dimmi.
0: No, tu me le devi dire.
1: Cosa ti devo dire?
0: Che cosa c'è? Ho letto, lo disse anche Ghinelli, vabbè, a parte quello che ha detto lui, no? Che a parte che dice i miei anni, 11 anni hanno favorito, hanno portato a questa vittoria di Comanducci. L'hai sentito anche tu, Quindi, vabbè, il suo punto di vista. Però sul fatto, dice, se avessero messo o Tenti o Donati, avrebbero sicuramente fatto meglio di quello che ha fatto Ceccarelli.
1: Ah, con il se, con il ma.
0: Dice col seno del poi.
1: Tutti i coglioni sono capaci a dire i risultati. Va bene? C'è una differenza. Chi l'ho detto prima il risultato? Quanto tempo è che ti dico che rivinceva il centrodestra con un vantaggio di 10 punti 12? Quanto tempo è?
0: Allora,
1: dal primo giorno.
0: Di 10 punti 12 non me lo ricordo, però un vantaggio.
1: Ho vinto più caffè in questa campagna elettorale. Ma non perché. Io ti ripeto, Ceccarelli probabilmente almeno. Vediamo come sarà Comanducci. Era forse il migliore come capacità a fare il sindaco, perché ha una grandissima esperienza politica, amministrativa, è veramente uno capace di tenere i gruppi. Lui ha fatto l'assessore, il presidente in provincia, teneva insieme anime diversissime dentro la sua maggioranza, ma veramente diverse. Collaborava con quelli che erano dall'altra parte, con Lucherini c'era una collaborazione strettissima. In regione ha fatto cose importantissime,
0: sì, ma questo è passato,
1: quindi è capace. Appunto, vedi, e dici quello che dico io. La città non ha accettato che candidato a sindaco fosse un politico, tant'è chi ha preso tanti voti i cosiddetti non politici. Comanducci figurava come civico.

0: Donati figurava come civico, poi in passato anche loro sono stati politici. Il Donati ufficialmente ha fatto il parlamentare del PD, più politico di quello si muore. Il Comanducci era nella giunta col primo Ghinelli, quindi era politica anche lui. Cioè, quando tu vai in consiglio comunale diventi politico il giorno stesso che entri. Oggi Poponcini è un politico, è stato comandante della polizia locale, oggi è un politico, capito? Come lo è Meucci, come lo è Buricchi, come lo sono tutti quanti.
1: Quindi diciamo che Arezzo era è diciamo più per la figura, come si è sempre visto, sì, il grande, sì, l'imprenditore, l'amministratore,
0: sì. No, in questo caso non hanno, in questo caso hanno bocciato la figura di Ceccarelli, ma non per le sue qualità amministrative. Lo hanno bocciato perché hanno detto c'è ormai l'antipolitica che viaggia in questo paese. Ormai questo paese è contro la politica. Vabbè, se il 40%, 45% non va a votare, che vuol dire? Che quelli non sopportano questa politica.
1: Vabbè, tu sai come la penso su quelli che non votano. Giustamente anche il Romizzi per AVS è centrato, no?
0: Sì, è evidente che è centrato AVS.
1: Esatto. Vabbè, devo dire una cosa, Ceccarelli mi è sembrato, anche nei confronti, cose varie, mi è sembrato un pochino più stanco, più...
0: È il suo stile di...
1: È il suo stile,
0: il suo
1: bisogna
0: stile,
1: conoscerlo,
0: è il suo stile, il suo stile, non è assolutamente...
1: Non è un'offesa questa, mancherebbe, cioè non...
0: Ma è il suo stile, è quello, insomma, non è che uno è abituato a parlare veloce, parla veloce, anche se... Il Donati parla sempre veloce, e non è che cambierà se diventa presidente del Consiglio Comunale, parlerà sempre veloce.
1: Così, insomma, no.
0: Però visto il suo modo di parlare, il Comanducci è uno calmo, tranquillo, continuerà a essere una persona calma, tranquilla, a meno che non lo facciano un cavolare suoi, ma insomma voglio dire è così, capito?
1: Ma io vedo un po', dimmi se sbaglio, qui c'era Ghinelli e qui c'era la pretoriana che era Lucia Tanti, no? E qui c'è Comanducci, poi il pretoriano dietro ce l'ha, Gamurrini.
0: Ma io non la vedo uguale questa
1: sono amici, lui Gamurrini di politica ne conosce,
0: sono amici, sì, e allora questo che vuol dire?
1: Che nel senso lo difende, lo
0: ma che lo difenda non c'è dubbio, ma non sarà solo Gamurrini a difendere, sarà tutta la sua giunta,
1: sì, certo,
0: e tutto il suo gruppo
1: uno
0: di fare.
1: Che insomma è il portabandiera, no?
0: Secondo me se per questo è più portabandiera il come si chiama? Marcantoni, con il quale sono in società da 30 anni nelle aziende, quindi amici per la pelle, ma anche con Gamurri sono amici. Ma il pretoriano è una cosa sbagliata.
1: La Lucia
0: Tanti, secondo me, non è stata mai una amica di vecchia data. Si conoscono anche loro dal 99, attento bene, perché Lucia Tanti non era in politica ancora, però era una stretta collaboratrice di Rossella Angiolini, che era nella prima giunta di Lucherini.
1: Ma ai fini della difesa, Ivo,
0: capito?
1: Che cambia se un amico di vecchia data, uno difendi il sindaco. Che
0: lei più che difenderlo ha svolto il ruolo di vice sindaco in pieno.
1: L'ha sempre difeso.
0: Ha sempre
1: anche
0: fatto il vice
1: quando,
0: sindaco.
1: Anche quando era
0: poco, era poco difendibile.
1: Diciamocelo, però, caro Ghinelli, so, qualche volta era un po' difficile, però. Ma nel senso buono.
0: Però
1: dico,
0: guarda che se ci parli anche oggi con Lucia Tanti, non s'azzarda a dire una parola diversa da quella che diceva.
1: Detto, siamo amici.
0: Da quella che diceva,
1: siamo
0: non amici, non amici. Lui ha detto, io lo rispetto.
1: Sì, ho capito anche.
0: Ma l'amicizia quando sei in politica non conta.
1: Allora Gamurrini e il Comanducci
0: non
1: che
0: conta,
1: fanno?
0: Loro si rispettano e si stanno insieme perché politicamente la pensano uguale.
1: Va
0: sui
1: bene,
0: lavori.
1: Dai, va bene. Ascolta.
0: Posso farti un'ultima battuta veloce? Così
1: tu puoi fare tutto
0: così
1: quello che vuoi.
0: Rompiamo un attimo questo alone di
1: Ma tu fossi entrato un consiglio, te. Che avresti fatto?
0: Andavo via subito, andavo col Poponcini nel gruppo
1: ma
0: misto,
1: diciamo,
0: subito,
1: ma
0: primo
1: come
0: giorno.
1: Subito?
0: Due tripponi come me e lui. Perché glielo posso, lo sa, perché siamo molto amici.
1: Guarda Aldo, adesso quando vieni qua, che a sto punto bisogna tu venga, perché
0: per
1: sei
0: forza
1: l'unico componente del gruppo misto, si dice così,
0: sì,
1: vero?
0: Sì.
1: Ancora prima di entrare, insomma, due paroline bisogna tu ce le dica, insomma, no?
0: Di che si parlava adesso?
1: No, mi volevi dire una cosa ora, in chiusura.
0: Ah, sono state a vedere il cantiere di via Fiorentina.
1: Oggi,
0: Comanducci, ieri l'altro, due giorni fa,
1: sì,
0: Comanducci e Gamurrini.
1: Che non c'era nessuno.
0: E Gamurrini ha fatto subito una dichiarazione dicendo: sì, siamo stati, abbiamo visto, abbiamo guardato, abbiamo studiato. Vabbè. Intanto vi dico una cosa: che fra un mese rovesceremo il cantiere, vale a dire si riaprirà di sotto e si chiuderà di sopra. E poi nell'arco di un anno i lavori saranno finiti. Esattamente le stesse identiche parole che ha detto Marco Sacchetti 3 mesi fa.
1: E che lo ricordi? E che volevi che dicesse?
0: Quindi voglio dire, alla fine, la rivoluzione è continuare le cose iniziate. Come pure Comanducci oggi ha risposto per quanto riguarda via Filzi. ha dato altri tre mesi alla banca, sì, per sistemare. Ha detto tre mesi, come dire, vabbè, sono arrivato io, vediamo questo ulteriore tempo. Fra tre mesi non andate, vado io come comune, faccio i lavori e ve li faccio pagare. E questa era la linea che dovevano tenere da subito. Quando è iniziato il porcaio che c'è adesso, un anno, due anni fa, il sindaco di Arezzo doveva fare in quel modo. Ti do tre mesi, non lo fai, lo faccio io come comune e poi ti faccio causa. Perché è l'unico sistema, vabbè, contro la prepotenza di chi ha comprato, ha i soldi e non ha fatto i lavori. Per me è una prepotenza quella canna.
2: Sono d'accordo con te. Ci fermiamo.
0: Poi la fortuna è che non ci faremo più la caserma dei vigili urbani. Che colpo di fortuna.
2: No, tutti d'accordo lì, mi pare.
0: Escluso uno.
2: Chi era?
0: Alessandro Chinelli ha detto,
2: no, vabbè, lo so, lui
0: è quello il posto giusto.
2: E ha detto, non ha trovato nessuno così in gamba da smontargli questa sua...
0: Quando vuole ne parliamo anche subito.
2: Lui ha detto, fino ad oggi non ha trovato. Uno che mi convinca.
0: Sai, convincere uno come il Ghinelli è difficile, perché è uno che quando mette il capo avanti
2: e
0: passa attraverso
2: i
0: muri.
2: Questo è stato il suo errore, che
0: il suo carattere,
2: che si è riconosciuto da solo, da aver dato poco spazio, aver ascoltato poco i suoi, poco i suoi collaboratori.
0: Se tu parlassi con i suoi collaboratori in privato, tutti quanti ti direbbero: io volevo dirgli che sta cosa l'ha fatta male, ma me so guardato bene, se no mi mangiavo con panni addosso.
2: Va bene, fine, dobbiamo fermare. E eccoci qua nella terza parte di Senza Titolo, Senza Pace, in questo giovedì. Ti stai bene? Non è caldo, vero?
0: Si sta benino.
2: Si sta benino?
0: Un gocciolino più fresco era meglio, ma si sta bene.
2: Basta tu me lo dica, io vado a zac, attacco.
0: Come, tu obbedisci?
2: Io certo che obbedisco.
0: Sei un capo democratico.
2: Ora ti volevo dire, no, non te ne dico, perché poi...
0: No. Lo so che stavi per dire, sai. Enzo Michaille io, vai, va avanti. Ascolta, prima di fare tutti i filmatini tuoi, che sono i migliori pezzi della trasmissione,
2: l'abbiamo mischiato tutti insieme, però vabbè, non ti preoccupare.
0: Quindi hai bisogno di fare un'interruzione. Ci avrei tre notizie di cronaca urgenti da dare.
2: Te dai le notizie di cronaca.
0: La prima notizia: processo Coingas, cosiddetto Coingas, quello cui già ad Arezzo molti erano stati assolti, ti ricordi, no, a suo tempo, Macri assolto, Ghinelli assolto, tanti soggetti assolti. Assolto, scuso per una sola cosa, insomma, abuso d'ufficio, che però
2: Ghinelli aveva tre mesi, mi sembra.
0: Aveva una cosa piccola. Sì. Insomma, in appello tutti assolti.
2: Tutti assolti.
0: Anche quelli che avevano avuto condanne più importanti, come la zona, ma anche l'ex presidente di molti servizi e Roberto Breda Bardelli, tutti assolti.
2: Ma e chi aveva patteggiato?
0: Chi ha patteggiato, ha patteggiato. Se patteggi in qualche modo,
2: quindi c'è un
0: c'è un condanno.
2: Se una ha patteggiato, è colpevole uno.
0: Ma non è che è colpevole, perché tu non puoi nemmeno dire che è colpevole, è uno che ha patteggiato.
2: Che vuol dire patteggiare?
0: Più che riconosci, dice: io non voglio affrontare il processo, perché nel processo magari mi posso trovare peggio, non lo voglio affrontare, dammi la pena che mi vuoi dare, la faccio e buonanotte.
2: Pena che mi vuoi dare, che significa?
0: Che non è un riconoscimento del reato di cui è accusato, ha patteggiato una pena, fine del film, capito? Fine del film.
2: Ma se tutti sono stati assolti,
0: non è che lui può dire: visto che l'hanno assolto con altri, faccio ricorso. Fine del film. Lui ormai la condanna l'ha presa e la tiene. Capito? Poi, seconda notizia: c'è un processo che si sta avviando e riguarda una storia che coinvolge il comune di Anghiari.
2: Mamma mia, l'ho sentito.
0: Comune di Anghiari, ci sono sette persone denunciate all'autorità giudiziaria che avrebbero prodotto attestati di residenza per far conseguire a numerosi cittadini sudamericani il documento che avrebbe permesso loro di muoversi in piena libertà. Sono sette persone, di cui cinque dipendenti comunali. Uno è il sindaco di Anghiari, che è anche presidente della provincia, Alessandro Polcri. E poi un altro è questo soggetto.
2: Ma lui perché firmava questi atti alla fine? L'ultimo della catena, no?
0: L'ultimo della catena, chi firma? Quando uno firma, deve
2: quando
0: sempre
2: uno firma,
0: cosa firma.
2: Sì. Praticamente
0: quando io l'anno scorso ti ho messo una fila di bigliettini sotto, te li hai firmati, e poi hai detto: ma chi mi ha scosso questo assegno? Te hai firmato, ma io non lo sapevo che erano tuoi assegni. Quindi chi firma deve guardare cosa
2: questa
0: firma.
2: È la storia di che legandosi a un
0: attenzione siamo ancora in fase certo. di istruzione
2: però da quello che ho capito bene. Io legandosi a un nome di forza di un antenato che veniva da
0: sì,
2: Rizzo, da
0: la
2: Anghiari,
0: vicenda era questa la vicenda era questa
2: potevano chiedere cosa addirittura la cittadinanza.
0: I cittadini stranieri avevano davvero avi italiani, ma non avevano tutti i requisiti, tra cui la residenza, per restare in Italia, documenti e attestazione che, secondo l'accusa, sarebbero stati rilasciati dal comune. E quindi c'è questo tsunami in comune, anche perché non ci dimentichiamo che Anghiari è uno dei tre comuni che vanno al voto nel maggio del 27. Ci sono Sansepolcro, Montevarchi ed Anghiari. E Polcri sembra che fosse intenzionato a ricandidarsi di nuovo ad Anghiari, dove tu sai
2: lo
0: che
2: poteva fare tre
0: sì, sì, perché è un comune sotto 15.000 abitanti.
2: Ho capito.
0: È come Castiglione Fiorentino, poteva farlo tranquillamente. E non so come andrà a finire questa cosa. È un processo, sai, i processi possono anche durare a lungo. Ma quando sono reati contro, diciamo, la pubblica amministrazione, come in questo caso, perché è un reato commesso da un pubblico ufficiale, insomma, il rischio è alto. Terza notizia, che è di interesse pubblico, molto importante. C'è una bella polemica in giro, bisogna capire come stanno le cose, chi dice la verità, chi non dice la verità. Dal 1° di luglio parte ad Arezzo, per noi una sperimentazione, per altre città è già avvenuto, che al pronto soccorso i codici minori, quelli che noi chiamiamo bianchi e verdi, tanto per essere chiari, ora li chiamano in un altro modo, gli mettono un numero, ma insomma quelli leggeri, no? Ti schiacci un dito, vai lì, ti sei graffiato un po' in modo pesante su un braccio ma non stai sanguinando, vai lì, insomma, quelle cose più piccole, hai la febbre e ti mettono lì a volte a aspettare anche ore, eccetera, ma tutto questo in tasca al pronto soccorso. Dal 1° di luglio quel servizio sarà svolto da medici, non da medici che vengono inviati sul posto dalle tre associazioni di volontariato sanitarie di Arezzo, vale a dire Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa, che per fare questo servizio prendono ovviamente dei soldi, perché i medici vanno pagati, non è che sono gratis. C'è chi ha detto, ma qui hanno privatizzato il pronto soccorso. Ora non l'hanno affidato a un privato, l'hanno affidato a associazioni di volontariato che già lavorano per l'ospedale, perché le ambulanze di chi sono? Sono al servizio del 118, cioè della regione Toscana, ma in realtà sono società di pubblico servizio come sono di volontariato, come sono queste tre. L'elisoccorso lavora per il 118 e basta, ma è di una società privata, non è di una società pubblica, quindi tante cose. Il CUP chi lo gestisce? Lo gestiscono cooperative incaricate dalla USL e a volte anche con dei problemi quando non pagavano i dipendenti, eccetera, tutto quanto. Quindi ormai sono anni e anni e anni che molti servizi venivano demandati fuori, ma tu pensa anche con l'accreditamento che succede. Tu puoi andare, per esempio, lì hai bisogno di fare una risonanza e la USL all'ospedale te l'ha dato dopo 3 mesi, però ti dicono se vuole può andare in questa struttura privata, che sia a Terontola, ad Arezzo, a Foiano o da un'altra parte, la fai in una settimana, sempre pagando lo stesso ticket, non è che cambi la cifra, non vai privatamente in questa struttura che è privata, capito? E quindi esiste già. Sono insorti i sindacati, sono insorte le società, una serie di strutture di volontariato esterna, queste tre, è insorta anche la politica su questo, perché molti hanno detto, beh, ma insomma, che sistema è? Se spendete 600.000 euro all'anno, che poi diventeranno 1 milione, perché dovete dare a questi medici gli ausili, l'abbigliamento adatto, le cose adatte, eccetera, una cosa l'altra, non potevate assumere 20 medici e mettere quelli al posto di questi qui? È la risposta che ha dato oggi il direttore generale Torre al sindaco di Arezzo Comanducci, che è andato a chiedere subito, ha detto voglio capire che succede, e lui ha detto noi non lo facciamo perché ci piace darla fuori questa cosa, la faremmo volentieri da noi, finora abbiamo fatto tutto da noi e a volte il disservizio c'è stato, perché se ho pochi medici e non si trovano i medici dell'emergenza, ma non ad Arezzo, in tutta Italia non esistono medici disponibili a stare al pronto soccorso, perché non c'è carriera, è un lavoro pesante e duro, a rischio, perché in genere le denunce le prendono i medici della prima botta. Tu vai lì col mal di pancia, il medico fa una diagnosi ritenendo che si tratti che tu hai mangiato troppa pasta asciutta oggi, vai a casa, muori, fanno causa e è quello che ci va di mezzo. È un posto un po' rischioso.
2: Tanto per è un chiaro. Posto rischioso, sì.
0: Certo, o cambia il sistema di prescrizione, di modo di acquisto di questi soggetti, li paghi meglio, li fai formare di più all'università, togli il numero chiuso a certe categorie di sanità, se no non ne cavi le gambe, perché questo problema è in tutta Italia. E soprattutto i medici oggi operanti in questi settori sono tutti vecchi, c'hanno poco alla pensione, un anno, due anni, tre anni, quattro anni. Tra 5 anni ci potremmo trovare senza medici a pronto soccorso.
1: Eh sì.
0: Problema serio.
1: Io te l'ho detto sempre che i medici, le OSI, gli infermieri del pronto soccorso, insomma, io potrei del pronto soccorso li metto insieme alle cassiere, vigili del fuoco.
0: Sì, sì.
1: Te l'ho sempre detto. Va bene, no, stavo dando un'occhiata e concludo con il discorso col fatto del patteggiamento. Effettivamente è una condanna che va sulla fedina penale, però non ha un'ammissione di colpevolezza.
0: Non è un'ammissione di colpevolezza.
1: Esatto.
0: È una valutazione.
1: Vabbè,
0: che viene fatta.
1: Però ai fini pratici. Ai fini pratici, non quelli legali, ai fini pratici, patteggi per dire voglio e passa come ammissione.
0: La stessa storia è successa con il processo Banca Etruria.
1: Vabbè.
0: Ci sono stati soggetti che hanno patteggiato.
1: Posso dirti una cosa? Sì. Posso dirti una cosa? Su questa soluzione di CoinGas c'è una persona che probabilmente non avrà mai il sentore di quello che è successo da 7 anni a questa parte.
0: E sappiamo chi è.
1: Vabbè,
0: andiamo avanti.
1: E andiamo avanti, andiamo a farti vedere che ti porto un po'.
0: Dimmi te, scegli.
1: Allora io
0: avevi le scale mobili,
1: Sì, no, le scale mobili quelle te le faccio vedere come coso, perché
0: come sfondo.
1: Perché devi sapere che io avevo già preparato la trasmissione per il giovedì del Saracino, ma c'era la prova generale del Saracino, io non ti ci ho portato. E allora dopo l'ho messi sul web e sono stato alle scale mobili.
0: Sei divertito la prova generale?
1: Sì, sono stato bene, sì.
0: Meglio o peggio dell'anno scorso? Occhio come rispondi.
1: Meglio. C'era Daniela Formelli, abbiamo scoperto un'altra che.
0: Quindi meglio Daniela Formelli che Ivo Brocchi.
1: Assolutamente sì, questo te lo posso mettere scritto.
0: Cambierò conduttore in questa
1: trasmissione. Ascolta, conduttore. No, allora ero andato. Ti ricordi tutta quella storia di scale mobili, sì. Poi si era fermata una scale mobile giù in fondo, la prima, con tutta quell'acqua sassi. C'era i pezzi di ricambio pronti. Era il mercoledì prima del Saracino. E so che il giovedì del Saracino hanno montato una parte funzionava, ma l'altra no. C'era proprio i pezzi di ricambio. Io non so che cosa sia venuto qui e va bene, e poi eravamo andati a un Poggio del Sole, avevo fatto un po' di giratine, ti devo dire la verità, e allora c'erano delle immagini che ti volevo far vedere, ma io ti faccio vedere quelle di oggi. Avevo fatto capire anche cosa si può fare sulle scale mobili e cosa no, per esempio, no, perché non ci si fa mai caso.
0: C'è chi ci balla, c'è chi sta a sedere sulle
1: questo
0: maniglie,
1: questo era un incidente che avevo segnalato. E poi ero andato anche ai giardini del Porcinai.
0: Ma non è più Porcinai, ora
1: casi non c'è più, Porcinai, a far vedere quello che erano che comunque erano state lasciate in maniera
0: il trattamento fatto.
1: Il trattamento anche tutti, sai che c'era così nei casottini perché c'era che ci doveva essere poi le scene propiziatorie, erano state messe tutte in cemento, bene, non c'era tutto quel degrado e erano attenzionati dalla parte di Santo Spirito, ma c'era una cosa, ti volevo far vedere l'apertura del bar in piazza Edo Gori che si è tenuta giovedì della scorsa settimana, Martina in Flower, ma non c'è più il nostro amico, l'hanno dato in gestione, quindi è un'altra cosa. Adesso noi andiamo, invece ti voglio far vedere.
0: Sì, però non ho capito, era bello o era brutto?
1: Cosa?
0: L'apertura del bar.
1: Noi c'eravamo il mercoledì, abbiamo trovato lì che ci stavano preparando tutte le sedie. Domani sera, quindi il giovedì alle 18 c'era l'inaugurazione, il giovedì della prova generale. E io ci sono andato il mercoledì, come ti dicevo. Però adesso invece ti porto da un'altra parte. Ho fatto un giro. Allora, un attimo solo, mi metto l'audio che si possa sentire perché altrimenti non lo senti. Stasera si è fatto un po' di giri, ma così en passant, e siamo andati. Prima di tutto siamo andati al Poggio del Sole. Guarda, Ivo, guarda là.
2: Un po', vediamo,
1: hanno messo i cancelli.
2: Molto bella. Hanno messo la ringhiera di ferro.
1: Guarda,
2: c'è questa cosa che ci fa veramente piacere. Le scallettine sono quelle dell'altra volta. Le tracce per i non vedenti sono sempre cementate, quindi sono lì. Ma c'è una cosa che ci colpisce. Ma come sarebbe a dire? Ma metti la ringhiera e già me la rompi subito. Guardate lì al centro.
0: Quello è qualcuno che si è attaccato.
1: Già hanno battuto l'altra settimana.
2: Tanti, come si chiamano? Sono già divaricate. Io spero che quelle le cambino. Cioè, anzi, è anche battuta da sopra. Vedete, si vede bene. È battuta.
0: È caduto qualche palla.
2: Ce la vorrete cambiare visto che dovrebbe essere nuova? Oppure c'era quella? Ma forse Angiolino quella lì c'era. Non c'era quest'altro tipo di ringhiera. Però dai, ora. Non ce la consegnate rotta perché, non esiste. Comunque intanto il cantiere è chiuso, questo giro. Non ci sono altre cose da segnalare, continuiamo il nostro giro. Però già abbiamo trovato un baco. Ma possibile ci fanno la roba? Ci danno la roba già rotta? Ma come è possibile?
1: Vabbè, ma guarda che, guarda che io ho la testimonianza che
0: si è rotto, magari è cascato un palo.
1: Allora, adesso invece ti porto
2: in giro per i nostri spazi verdi per vedere un po'. Dov'è che possiamo venire a ricrearci? Oggi siamo al Parco Ducci, dietro il parcheggio Baldaccio. Qualcuno ci aveva detto che si chiamava Parco Baldaccio, non è così. E vogliamo scoprire un po', come se fossimo dei turisti, vediamo che cosa c'è. Mi ricordo che c'era una sorta di laghetto prosciugato, c'erano bagni pubblici. Allora, io oggi sono un turista e vado a vedere questo Parco Aldo Ducci. Andiamo.
1: Allora, te la mando un po' avanti perché è lungo, non abbiamo il tempo purtroppo, Ivo.
2: Appena entriamo,
1: quindi se riesco a mandartela avanti ti porto. Guarda i bagni, sai che sono i bagni.
2: Troviamo? Lo scopriamo adesso insieme.
1: Guarda i bagni,
2: vediamo come sono. Beh, a parte qualche mosca, i bagni sono puliti. Devo dire che vabbè, cestino pulito, vuoto, vabbè. Devo dire che a parte...
0: Bene.
2: Vabbè, andiamo, vai.
1: Te lo taglio perché poi lo metto su internet, ti faccio vedere le cose principali di questo... ecco, qui c'era
2: non può mancare un lago, una fontana, un torrente d'acqua. Metteteci quello che volete voi, andiamo a vedere. Ma qui ho paura che la nostra città...
1: Ah, mi sa che l'audio è l'altra volta. Ti ricordi l'audio l'altra volta?
2: Non si smentisce.
1: Aspetta, che l'altra volta, ecco. Quando li metto qui devo mettere l'audio.
2: Ve lo immaginate da quel.
1: Vedi, ce lo ricordavi questa parte qui?
0: Io sento l'audio lì.
1: Sì, ma su internet dopo non si sente.
2: Ferro. Zampillare l'acqua, bello. Beh, poi le luci sotto,
1: te lo ricordavi già, questo?
2: E provate a immaginare tutto un celeste, no. L'acqua che muove. Pensate che bello che sarebbe stato. Dobbiamo.
1: Vabbè, te lo farò vedere in sequenza. La fermo un attimo questo, scusate, poi per l'audio si risistema. Ma intanto che va avanti, ti voglio dire questo: su questo parco ci sono tante di quelle cose che io non mi aspettavo, ti dico la verità. Non lo so da quant'è che tu non ci vai, però ci sono delle situazioni abbastanza particolari. Tanto che sto cercando di abbassare l'audio perché sennò dopo non mi senti. E una delle cose, non ho capito bene. Ma su parchi pubblici, per esempio, i cani ci possono andare? Perché qui è stato cancellato.
0: Se non c'è un espresso divieto, sì.
1: No, è stato cancellato dove era. Ma non perché ce l'ho con i cani, ci mancherebbe, attenzione. Però per capire.
0: La colpa di meccanica, dei padroni la colpa.
1: No, siccome c'era anche stamani in giro, oggi lì in giro, poi dopo però trovi due posti che sono recintati per e c'è cani. Scritto zona esatto per i cani. Allora, come funziona lì?
0: Funziona così. Nel posto recintato il cane lo puoi sciogliere.
1: Ah, ecco.
0: Se fa delle iniezioni le devi ovviamente raccogliere, se fanno la cacca, tanto per dire in italiano, la devi raccogliere, ma quello è il posto in cui possono stare liberi. Fuori da lì, in tutta la città, in tutti i posti, devono stare al guinzaglio e se il cane è di grosse dimensioni anche con la museruola. Questa è la regola, questa è la regola. Non la rispettano tutti.
1: Neanche qui nel filmato ce n'è una esattamente in questa maniera. E poi abbiamo trovato, sai che ci sono tutti le uscite d'emergenza da sotto per il
0: parcheggio Baldaccio.
1: Per il parcheggio, e va bene.
0: E sono tutte le griglie perché circoli l'aria. Se
1: e
0: no,
1: ci sono i pistoni con la molla aria per poter dare la botta su per andare su. Poi siamo andati, visto quando trovi quei posti, vediamo se Angelino me l'ha messo in fondo, poi questo tanto lo metto più là. Eccolo qua. Questo invece siamo andati al via dove c'è Luci Cinema, guarda.
2: Un po' ricordando quelle famose...
0: Sette Ponti.
1: Aspetta, via Sette Ponti, guarda.
2: Del Sole, io turista ho parcheggiato la macchina qui al Luci Cinemas e ho trovato questo pontile che forse qui ci sarà un fosso, non lo so. Ho deciso di andare verso Arezzo. Mi hanno detto incamminati per via Sette Ponti e troverai la strada. Io ho paura che abbia difficoltà a passare, vediamo perché. Mi sembra che ci sia un'ordinanza comunale che dice i proprietari delle piante che si affacciano nel suolo pubblico hanno il dovere di fare in modo che queste piante non diano noia. Ora voglio dire, la giungla, vabbè, c'è da dire che anche il campo di là non è messo meglio, quello mi sembra che sia avena o orzo, non lo so, sta di fatto che questo camminamento,
1: vedi,
2: è veramente incredibile, tant'è che io credo, vedete che già c'è una sorta di sagomatura. Vabbè, qui ragazzi qualcosa bisogna fare, via.
1: Ecco, sono queste, vabbè, ora poi il filmato si chiude. Che ne pensi, Ivo? Questa è una, è così come dico io, c'è un'ordinanza, sì, sì, che dice che va.
0: Ma questa è una pista ciclabile, quella?
1: No, la pista che c'è, ci passano con le biciclette uguali. Però ci passano
0: in terra, visto, se guardi l'ultimo pezzetto, c'era un simbolo in terra. Non, che è contemporaneamente sia pista ciclabile.
1: No, guarda, non si vede niente di quello che dici.
0: No, no, il tuo tratto che hai camminato, che camminavi, si vedeva un simbolo interno.
1: Eccolo qua.
0: Vai.
1: No, qui c'è, Ivo, c'è la divisione, vedi, sì, guarda, non so.
0: Lascialo scorrere, lascialo scorrere, vai, vedrai, sì, che si, sì, vede. Dove si allarga un po' il mare, un po' meno occupato dalle piante, c'è un simbolo in terra, quindi potrebbe essere una pista ciclabile addirittura.
1: Tu pensi addirittura?
0: Vediamo un
1: guarda,
0: po'.
1: Non ci ho fatto caso, hai degli occhi pazzeschi. Perché,
0: perché io quando vedo le siepi, sai che mi tremano.
1: No,
0: le mani.
1: Ma dai, così non si può tenere.
0: Lo so.
1: Dai, su, ora voglio dire, ora al di là di
0: non
1: questo.
0: Non si può tenere, c'è il regolamento di polizia urbana che ordina di pulire, di tenere sgomberi le marciapiedi. Spero che Gamurrini, questo sono sicuro che lo farà, perché su queste cose ha sempre avuto il pallino. È un trattore con un falciatore laterale per farci fare una gelatina di tanta arezza in queste situazioni. Pulire, via. Avvisare il proprietario, se fra 15 giorni non lo fai, lo faccio io, ti mando il conto. Come ha detto Comanducci alla banca, proprietaria di via Fabio Fizzi.
1: Allora io voglio concludere con questo qui, poi il filmato, questo qui lo metteremo, ovviamente li metteremo su internet. Voglio concludere invece, qui ho sbagliato, scusa, con un'altra cosa, quello che è successo, mi ricordo il giorno esatto, però c'è stato un incendio a Mugliano.
0: Sì.
1: Ok, e io scendevo da Civitella, quindi penso lunedì o martedì, perché scendevo da Civitella e ho visto questa enorme fumaraia. Tu sai quando io vedo la fumaraia, no, è perché tanto lo sai come la penso, quindi c'è poco da fare.
0: Ci sono due tipologie di persone, ci sono quelli che mandano il fumo, scusami il termine, si incavolano, sono quelli che il fumo lo cercano e lo comprano anche.
1: Andiamo va bene. Allora, a parte le strisce, l'altra sera c'era un cielo così e subito si sono scatenate le cose, più ma con le strisce chimiche, tutto quello che ti pare, va bene, non me ne frega niente. Il problema, questa è un'altra, visto che lavoro che
0: questa
1: hanno
0: è fatto in piazza Risorgimento,
1: ma che è
0: un camion della spazzatura, che ha fatto manovra
1: e ha spaccato tutto.
0: Succede, ragazzi,
1: vabbè, succede. Questo dove
0: una cosa certa, quando ha colpito quello non si è allagata la piazza.
1: No, su quel filmato abbiamo trovato l'acqua dentro una fontana, perché sono due le fontane, lo sai, del Parco Ducci?
0: Sì.
1: Quella più vicino al coso c'è l'acqua in quella parte sopra.
0: Vedi?
1: Mangiolino non doveva salire lì sopra, perché se ti fa la niente, era meglio di no. Dov'è questo?
2: Pensa che il 30 di giugno, se non finiscono questo lavoro, il PNRR mi sa se lo sognano. Piazza Saione.
1: Perché mi pare che scada proprio il 30 di giugno, scada.
0: Ma ha dato già una proroga di 3 mesi.
1: Vabbè. Però io ti porto in questo, ecco qua. Questo è quello che io ero lì presente, e quindi abbiamo visto questa cosa iniziare a bruciare. Guarda che fiamme. Lo sai che sentiva il calore? Io ero dalla strada, sentiva il calore lì, il crepitio del bruciamento, no? C'era vigile del fuoco, porini che erano impazziti. Mentre stavo riprendendo,
0: sì.
1: Io stavo riprendendo, è arrivato un signore, io mi sono girato, dice, gli spiego io, e io stavo continuando a riprendere, ma a quel punto mi sono girato lui in terra, e lui ha raccontato questa storia di questo signore, che c'era uno col trattore che randinava, si dice, non lo so, il fieno, cioè quando si raccoglie il fieno, gli è scaturito il fuoco da questo attrezzo e è partito lì, dice, e io gli ho detto, ma dico, è sicuro che andava, un bruciava, no? Perché dice no, assolutamente.
2: assolutamente tutto regolare, era lì che ranghinare, forse ranghinando, stava ranghinando il
0: film. Bisogna mandarlo a Rossi, come si
2: dice. No, io l'ho chiesto.
0: Io lo chiederò.
2: L'ho chiesto a un amico mio che fa
0: il ranghinatore.
2: Sì, ha detto: guarda, che è difficile che possa prendere fuoco. Vabbè, io prendo per buono quello che ha detto. Ma io stavo filmando, ma lo sai che mi ha fatto togliere il video da YouTube?
0: Così impari, basta.
2: Ma chi gliel'ha detto di venire vicino?
0: Ma infatti,
2: io stavo lì filmando,
0: te
2: però io non ho voluto.
0: Sei troppo buono.
2: No, anche perché a mio giudizio.
0: Mi sembri brocchi.
2: No, a mio
0: buono.
2: Giudizio, lui è venuto lì apposta a dire che stava per dire queste cose. Perché chi, io in fin dei conti filmavo, tra l'altro lui mi ha detto che anche mi conosce, sa che faccio questi film, sa, quindi voglio dire. Ma al di là di questo, perché io ho espresso il dubbio, dico, ma ranghinando, io non non avevo capito che roba è, sono quelle cose che raggruppano.
0: Sì, sì, ho capito.
2: Mentre stasera un altro signore mi ha detto: guarda, che se c'era un sasso nel mezzo, ma ci doveva essere una pietra particolare, può aver fatto una scintilla. E siccome il fieno è talmente secco, può essere successo. Perché invece un altro mi ha detto: guarda, non è possibile. Al di là di questo, è stato fatto ha bruciato diversa roba. E però ti volevo dire così: allora, quando mi vedete che filmo, non mi venite intorno e poi mi chiedete di togliere l'audio. Perché io lo tolgo, perché ma io ero in diretta su YouTube, su Facebook ero in diretta, cioè che se so lì che filmo, che allora non mi venirà a dire niente, no? Però rispetto le persone, ho sempre rispettato tutti, però ecco, un'altra volta voglio dire, era semplicemente una testimonianza, è una testimonianza
0: legittima e dovuta,
2: ma io anche ringrazio che almeno ci aveva detto un po' come era andata,
0: legittima,
2: no?
0: E dovuta, ci mancherebbe altro.
2: Però questo io ho rispettato la volontà, diciamo così, perché non ho interesse a fare diversamente. No. Però l'informazione era quella di questo signore col trattore, che insomma gli è sfuggito questa cosa e poi si è propagata perché sentisse come bruciava.
0: Sì.
2: Detto questo, siamo in chiusura, caro Ivo. Ti ho lasciato senza.
0: Sono contento. Ma infatti guardavo l'orologio. 10:42.
2: Abbiamo sforato.
0: Ma infatti ho detto, io mi stavo domandando quando mi dirà: oddio, siamo alla fine.
2: No,
0: te ne eri accorto?
2: Non me ne ero accorto. Anch'io invece, caro Ivo. Poi stasera mi sono tagliato i capelli, quindi sono così. Va bene. Noi salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito questo giovedì.
0: Ci vediamo a luglio.
2: Eh sì, ma noi ci andiamo in ferie d'agosto? Settembre?
0: Che
2: no,
0: bella ferie.
2: Non so.
0: Basta con le ferie, basta con questi diritti.
2: Ma che ti ricordi, Marchionne,
0: basta
2: come disse?
0: Basta questi diritti.
2: Come stiamo rimettendo 5 milioni
0: allora,
2: al giorno?
0: Esatto, sì.
2: E la gente va in ferie.
0: Basta.
2: Marchionne, quante ne vorresti di Marchionne te?
0: Mamma
2: con
0: mia.
2: Con quel giubbottino.
0: Lo stavo col pullover azzurro, blu.
2: Sì, blu, lui
0: scuro.
2: Per fargli mettere la cravatta, penso che l'abbiano una volta sola la messa. Va bene, allora io ti saluto, dammi bene, e salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato, salutiamo Arezzo TV.
0: Arezzo TV, Greta Settimelli, che continua ad ospitarci finché qualcuno non la manda in galera. Va bene, dai.
2: Perché devo mandare in galera?
0: Perché ogni tanto io e te diciamo cose sconclusionate.
2: No, che ho detto di male?
0: Niente.
2: No, dimmelo, perché intanto che cerco il jingle di chiusura me lo devi dire. Perché...
0: Così intanto c'è di scuse. Hai parlato male di Trump, poverino.
2: No, ma sai perché? Perché mi ha toccato la Meloni.
0: Ah... Ma infatti fino alla settimana prima dicevi: ha fatto bene a bombardare l'Iran.
2: Non l'ho mai detto.
0: Ha fatto bene a bombardare il Venezuela.
2: Hai
0: visto Venezuela che tragedia? Sì, hai visto, sì?
2: Il terremoto, sì. Il terremoto.
0: Due scossi di terremoto di 7,2 e 7,4. Sono 20.000 dispersi.
2: Queste sono le cose che ci fanno poi riflettere.
0: 20.000 dispersi.
2: Va bene, allora vi salutiamo. Ciao a tutti. Appuntamento alla prossima settimana. Ciao, Ivo.
0: Ciao, caro Giuseppe. Ciao.
3: Avete ascoltato Senza

0: Wind.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 30 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Meloni la partita del Colle, si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centrosinistra. Sisma in Venezuela, 16 le vittime italiane. Caldo, allerta rossa in 25 città. Emergenza in Europa, 40.5 gradi in Slovacchia, primi temporali nel nord dell'Italia. Le sentenze, Suprema Corte, più poteri a Trump, ma sulla Fed arriva uno stop. La Repubblica, Meloni, basta tabù destra al Quirinale, la premier scopre le carte, successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora. Corte Suprema contro Trump, non può licenziare della Fed, mistero sui colloqui USA-Iran a Doha, Sinner avanti ma che sofferenza. La Stampa, Meloni prenota il Colle, basta tabù sulla destra, la premier apre la lunga corsa al dopo Mattarella, terribile per un certo establishment, un presidente non di sinistra. Stati Uniti, superpoteri a Trump, la Corte Suprema libero di licenziare i vertici dell'agenzia della borsa delle TV, ma è bocciato sulla Fed. Sinner cade, si ferisce e vince al quinto set, il Brasile di Ancelotti recupera sul Giappone, rimonta all'italiana. Il Fatto Quotidiano, record di Meloni e C con 484 voli di Stato, commissione Covid, Conte si dimette per farsi ascoltare. Il Resto del Carlino, caldo estremo, due morti, oggi 25 città ad alto rischio, soffre, si ferisce, vince il ritorno da brividi di Sinner. Meloni e il Colle, un presidente di destra non sarebbe un tabù. Il Messaggero, paese bloccato, aerei e treni, ritardi e caos, ritardi per i voli oltre le due ore, da luglio tempi doppi per i treni Roma-Milano e il piano FS per l'estate vacilla. Meloni, destra al Colle, non è un tabù, vannacce come l'opposizione, non sono tanti anti-USA oggi ma non ero inginocchiata ieri. La Verità, è scappato con la cassa l'uomo che ha venduto le mascherine di Arcuri, l'anticipazione in panorama domani in edicola, spesi 1,2 miliardi per dispositivi finiti quasi tutti al macero, l'uomo chiave è l'ex banchiere Guidi, condannato in via definitiva a San Marino, ma in Italia l'hanno assolto e rimborsato. Il Giornale, messa in latino i dubbi del Papa, il Vaticano se ne parla, anche per lo scisma alla Friuliano. Tutti gli sms sul caso Covid, così di donna Giva per Conte, l'ex premier cede, mi farò ascoltare, ma attacca ancora il Giornale. Meloni, indaghiamo, il Colle a destra non è un tabù. Il Tempo, Conte verso le dimissioni della commissione Covid, aveva ragione il Tempo. Da studente ai miro del Daesh, ecco la mia carriera nell'ISIS, la testimonianza di Abel Hamid sulle sue tre identità. La crisi in Medio Oriente, il non accordo continua e ora guida Teheran. Libero Quotidiano, Giorgia e sono 97 anni della fallaci, l'eterna bussola della destra, la super testimone che smentisce Conte, contatti tra l'uomo delle consulenze d'oro e l'ex premier che negava, Giuseppe cede, mi farò interrogare ma non lascio la commissione, il Quirinale non è un tabù. Il Manifesto, coronavirus, USA, la Corte Suprema estende i poteri di Trump sulle agenzie indipendenti, più di quello della corona inglese con la quale ci ribellammo, scrive uno dei giudici in dissenso, è il vario di un regno che disporrà piacimento di una cinquantina di sigle federali, non della banca centrale, ma è un piccolo limite, il neo governatore è già suo. Giorgia Meloni prenota il Quirinale, la premier in TV attacca Vannacci ma non chiude del tutto la porta all'ex generale. Avvenire, tutto da riempire, aperte il 70% delle case di comunità finanziate con i fondi PNRR, ma il Sud resta indietro, nonostante intesa con i medici, mancano migliaia di specialisti ed infermieri per i centri. A Beirut monta la protesta contro l'intesa con Israele, bocciature dal premier Nawaz Salam al capo del Parlamento Nabil Berri, no a divisioni nazionali. Meloni prenota il Quirinale, ma per qualcuno è tabù, la sfida sulla legge elettorale e manifestazioni di costituzionalisti. Il Secolo d'Italia, colpo di Covid, mossa sorpresa in commissione, Bignami convocato, andrà in edizione, Fratelli d'Italia, Conte faccia altrettanto. In primo piano, esclusiva Covid, una sentenza della Cassazione, boccia Conte. Omaggio di Meloni a Fallaci, uniti in difesa dell'Occidente. Wimbledon, inizio shock per Sinner, cade, si fa male e vince al quinto set. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione Toscana, partendo dal Tirreno, da Rosignano, via Granci, slitta la fase 2 dei lavori, vanno trovati 115.000 euro, l'assessore un piano d'azione dopo l'estate, Livorno altre 40 case al Medicio, la nuova operazione di GT a Porta a Mare. Montignoso, arrestato 18enne per la sparatoria nella notte, il giovane accusato di tentato omicidio, lesioni e porto illegale di arma da fuoco. Viareggio, tra memoria di giustizia, strage, primo corteo dopo la sentenza definitiva. Da Cascina Terme, stroncato da un malore mentre lavora, l'uomo 46 anni inizialmente si era ripreso, poi la tragedia. Pisa, muore annegato in Arno, la tragedia durante il bagno notturno nel fiume. Andiamo a Prato, gli stipendi dei primari del Santo Stefano, sul podio c'è ancora Antonio Sarno, il direttore del reparto di otorinolaringoiatria. Pistoia, sincopi e colpi di calore, record di accessi al pronto soccorso più 25% sabato. Da Grosseto, Bebe Vio debutta sui 100 metri paralimpici, appuntamento con le star internazionali sabato e domenica allo Zecchini. Non tagliate gli alberi, i residenti hanno inviato una diffida al comune, sempre da Grosseto. Vediamo adesso Firenze e la Repubblica, Ponte Alpino, nuova rivoluzione, lunedì cambiano viabilità e bus, l'addio a Mirko e Cheti, potevamo fare di più. Corriere Fiorentino, PNRR Toscana Virtuosa al gong finale, ora aspettiamoci il contraccolpo. Mugello, treno esce dai binari, Dicomano tanta paura ma passeggeri illesi, secondo i Vigili del Fuoco sei ruote hanno sviato. Andiamo al Corriere di Siena, l'urlo di Aquila, Onda e Oca, tre popoli accolgono i barbari vincitori, ma sorride anche la civetta, nella prima prova spunti di Bruco, Val di Montone e Torre. Tria Turris è chiusi, vince San Silvestro e poi si parla della prima donna a ricoprire l'incarico, Mariangela Galgali, nuova direttrice CNA. Andiamo al Corriere di Arezzo, caccia ai franchi tiratori, l'esponente del Fratelli d'Italia eletto presidente del Consiglio Comunale, ma il voto di coalizione non è unanime. Grazie ai dipendenti di un ufficio postale sventata truffa da 13.000 euro. Lancia un appello per ritrovare il violino dimenticato sul treno. L'appello lanciato da Martina Ridei, studentessa al Conservatorio Cherubini di Firenze. Poi troppo caldo, la ASL TSE, climatizzatori portatili nei reparti. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo, partoriscono senza aria condizionata e poi venti gelati dietro il varo. Entriamo nella pagina, Lucacci vince sul filo di lana, in tre gli voltano le spalle, divisioni dentro fra i gruppi. Da capo dei vigili a Masaniello, Pomponcini fa le pulce alla politica, neanche uno sguardo con l'ex leader, il debutto del gruppo misto, la tentazione Vannacci, il tempo farà il suo corso. Operazioni Donato al palo, l'unanimità preventiva dietro il sì all'offerta di Fratelli d'Italia. Comanducci e Family, il sindaco e Fedelissimi fanno gruppo anche in aula, pochi banchi per gli alleati. Andiamo a treni, scorte d'acqua per i passeggeri, la bolla del caldo soffoca la città, boccheggiano prima di partorire, maternità, l'aria condizionata in tilt e pesanti disagi per le mamme. Civitella, lo strazio senza tempo, passo indietro all'ora della strage, quei morti sono il cuore del paese. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, martedì 30 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio.
0: Sono le 12:29.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un comando che avrebbe agito su commissione, quello che la sera del 16 ottobre scorso fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione del giornalista televisivo Sigfrido Ranucci a Pomezia, nei pressi di Roma. Il gruppo avrebbe agito dietro compenso di migliaia di euro. Uno dei quattro arrestati, residente a Cicciano nel comune di Napoli, gli altri tre, tra cui una donna, nell'Avellinese. Il conduttore di Report, intervistato dalla trasmissione sempre di Rai 3 Agora Estate, ha voluto ringraziare i carabinieri spiegando che ora occorrerà capire se in quella vicenda ci siano altri livelli. Il settore media in Italia risente di una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione, denuncia il rapporto divulgato dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato e un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico. La situazione della libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Vittorio Di Trapani. Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è salito a oltre 1.400 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone del Salernitano appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva alla Guaira, la zona più colpita dal sisma. Non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati. I nostri connazionali feriti risultano al momento 4, quelli dispersi 40, 29 gli italiani rintracciati. Sgominata dalla squadra mobile di Napoli, una banda dedita alle truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri, che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola. Infine, una notizia dalla pallanuoto: dopo la Coppa Italia, la Prorecco conquista il 38esimo scudetto della sua storia. I liguri hanno chiuso sul 3-0 la serie finale contro Brescia, battuta 17-12 in gara 3, oltremodo nervosa, caratterizzata da 2 espulsioni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Vola con Radio Fly.
5: Radio Fly.
6: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì. L'anticiclone ancora interesserà l'Italia, anche se temporali di calore dal pomeriggio saranno possibili su Alpi, Prealpi, lungo la dorsale appenninica. Qualcella temporalesca sconfinerà anche verso la pianura padana centro-occidentale e le coste del basso Tirreno tra Campania e Calabria. Altrove sole, gran caldo, picco del caldo sulle regioni di nord-est con valori ancora fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
7: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
8: Flyspot.

0: A Torino si dice sa.
1: Sa. Che
0: come,
1: famo?
0: Come per dire,
1: secondo me,
0: è ora.
1: Secondo me è altissima.
0: È ora di parlare.
1: Se vuoi, se continui a voler fare sta cosa qua,
0: è ora di parlare.
1: No, lo sai come la penso. Jerry Hanson, questo si intitola Cool Man, 1960, su Colpix Records, la stampa italiana.
0: Signori, siete pronti per una puntata super estiva?
1: Eh? Super estivissima.
0: Vi riportiamo in quel periodo in cui da bambini si guardavano i film in bianco e nero al pomeriggio, eh? Più o meno.
1: Più o meno, dai.

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Te me conosci?
2: Buongiorno cari amici ascoltatori di 1-2-3-4 Radio Show, i vostri beniamini House Rocking Chris
3: e Raffo The Twist
2: vi danno il benvenuto a un'ennesima puntata.
3: Dire questa spumeggiante, è
2: 204, 205, insomma abbiamo ormai superato ampiamente le 200 puntate della terza stagione di 1-2-3-4.
3: Sembriamo Friends.
2: Quando speriamo arriveremo alla 1800 come Beautiful sarà poi ancora sentieri, sarà ancora meglio.
3: Sì.
2: Va bene, e noi come sempre vi portiamo per 30 minuti nel mondo degli anni 50 e vi facciamo ascoltare tante robe carine, interessanti per noi, e speriamo che piacciono anche a voi.
3: Esatto.
2: E quindi, che dire, partiamo subito? Cosa
3: primo
2: dici?
3: Disco? No, non partiamo subito. Vedo. Stai bravo perché c'è l'orgoglio torinese su questo 45 giri qua sul piatto di destra. Lui era il grandissimo, nonché meravigliosamente meraviglioso, il più grande cantante italiano di tutti i tempi, musicista per noi di Torino, Mr. Fred Buscaglione. Questa si intitola Tu che ne dici? Sentite che roba, eh?
4: Ecco il tipo di maliarda, misteriosa, quasi assurda, con lo sguardo che promette voluttà. Col mio fisico normale non son certo l'ideale, vuole fusti con 2 metri di torace. Tu che ne dici?
5: Beh, io dico che piace.

0: Il doppio miele, dolce, economa e fedele sottomessa finché resta da sposare. Tu ci caschi il giorno dopo che ha raggiunto il proprio scopo, sopra il lastrico in miseria ti riduce.
1: Tu che ne dici?

0: l'ho detto, guarda che finisce, sempre in ritardo, mannaggia.
1: Mamma mia, ma già che
0: tu
1: ti
0: che
1: lamenti,
0: ne dici? No, no, sono già gasatissimo. Ah. Perché sto disco oggi è uno dei miei dischi preferiti. Sul retro a sgancia e pedala.
1: Per spettacolo.
0: Farvi, capire, questo è uno dei miei veramente preferiti di Fred Buscaglione. Dove lui racconta di questo tizio che chiaramente racconta un sacco di balle al bar. E quindi lo prendono in giro, a un certo punto dicono: senti, vai a farti un giro, sentite.
2: Frequenti il tiro a volo e la Café Society. Si può pensare che coi pari d'Inghilterra
0: ci fai la birra.
2: Ma non è così. Sgancia.
0: Ed è un modo di dire torinese, sgancia, pedala, nel senso cammina, vai, no?
1: Vai a dire le tue stupidaggini, esatto, da un'altra parte.
0: E quindi non possiamo che rimarcare ogni volta che veramente le canzoni di Buscaglione con il paroliere Leo Chiosso hanno raccontato l'Italia.
1: E tra l'altro, se volete vedere, se vi interessa approfondire il discorso di Fred Buscaglione, si trova su Rai Play un fantastico spettacolo intero di Buscaglione, che andò con la sua clac, che andò
0: con gli
1: Asternovas, che andò in onda negli anni 50 sulla TV nazionale, e si trova nelle teche Rai, disponibile su internet, per
0: bellissimo,
1: cui andatevelo a cercare, e se fate fatica scriveteci che vi mandiamo il link.
0: Esatto.
1: Bellissimo.
0: Prossimo disco
1: arriva Boyd Bennett.

0: I suoi Rockets, She's the Most, anzi The Most, su King Records. Era il 1955, l'anno in cui il rock and roll veramente ha conquistato il mondo.
1: Esploso.
0: Bellissimo. Bene, siamo gasatoni.
1: Sempre come 1955, potete sentire. Siamo gasatoni, metto questo disco che mi è appena arrivato l'altro giorno. Mannaggia quel dannato corriere che ha lasciato il furgone al sole. È leggermente imbarcato.
0: Leggermente.
1: Proprio leggermente.
0: Vabbè, comunque fa il suo lavoro, dai.
1: Fa il suo lavoro. Lei era Ella Johnson, questa è All Right, Okay, You Win.

0: Mamma mia, lui prima in The Witnesses. Vabbè, raga,
1: con il finale tipico dei brani di Luis Prima.
0: E lui con Sam Butera al sax, a me fa morire.
1: Fantastico.
0: Quando c'è un brano, ora non mi ricordo qual è, ma ve lo farò ascoltare. Che a un certo punto ci sono questo botta e risposta tra lui Prima che fa lo scat, cioè fa versi con la voce come se fosse uno strumento musicale, no? Sgarabadussi, senza dire parole, e Sam Butera che gli fa il controcanto rifacendoli esattamente uguale col sax. A un certo punto lui dice una roba, una mezza frase in un più o meno italiano, e gli dice prima di finire la frase, cioè finisce la frase e dice: Sam, lo so che non sai l'italiano. E quindi l'altro chiaramente si sarà messo a ridere, e infatti non c'è la risposta. Ed è fighissima sta cosa. Bellissimo. Devo cercarlo, ve lo farò sentire.
1: Bello.
0: Va bene, mettiamo un altro gigantissimo. Oggi solo giganti. Roy Brown and His Mighty Mighty Men, 1954. Questa si intitola, no, 1950. Si intitola Love Don't Love Nobody.

0: Che spettacolo, mamma mia, bellissimo.
1: Sì.
0: 1950.
1: Sì, è un EP che è uscito nel 54.
0: Io ho la versione
1: che contiene brani c'è un brano del 49, due del 50 e uno del 54.
0: Bello. Io ho la versione di Love Don't Love Nobody di James Brown, rifatta qualche anno dopo, se non sbaglio intorno al 59. Ma
1: non lo so,
0: bellissima, con un groove pazzesco.
1: Beh.
0: E non sapevo di chi fosse l'originale,
1: ed
0: onestamente.
1: È proprio di Roy Brown. C'è scritto anche l'autore Roy
0: Pensa
1: Brown.
0: A te, no? Come diceva chi era? B.B. King.
1: B.B. King nel 1950,
0: esatto. Serio musicista, volevi essere Roy Brown.
1: Esatto.
0: Spettacolo. Va bene, sentite che bomba qua. Poi dopo vi dico.
1: Possiamo parlarci sopra?
0: No. Ve lo dico dopo. Jewel King, che se non abbasso il volume della musica mi sgrida.

0: spettacolo.
1: Jewel King, che pare lei ricordasse di essere nata in Texas, ma visse tutta la sua vita a New Orleans, in Louisiana. Questo disco in particolare fu inciso nel 1949 con l'orchestra di Dave Bartholomew, prodotto da Dave Bartholomew agli studio di Cosimo Matassa
0: a New Orleans.
1: E pare che il sassofonista di Dave Bartholomew in quel periodo, che era Red Tyler, era talmente preso da questa Jewel King, che la vedeva cantare sempre in un locale che si chiamava Dew Drop Inn, che poi sappiamo, no?
0: Non sappiamo, raccontaci.
1: Dew Drop Inn è stato un locale per rhythm and blues a New Orleans, classicissimo, di cui Little Richard incise anche una canzone dal titolo Dew Drop Inn, parlando negli anni 60, raccontando di questo posto pazzesco, dove pare abbia conosciuto Escherita, perché era un habitué. Anche lì ritornano New Orleans veramente dall'inizio del Novecento, ma anche prima.
0: C'era un giro di
1: quando
0: musicisti.
1: L'hanno fondata, è veramente una delle capitali della musica.
0: Si è guadagnata il
1: titolo di?
0: Sì, no,
1: nome
0: il titolo,
1: di?
0: Però
1: la nomea di?
0: Sì, la nomea, bravo. Si è guadagnata.
1: Ci sto provando.
0: La nomea di crogiolo di influenze.
1: Sono arrivati tutti. È stato per un periodo spagnola, la Louisiana,
0: francese,
1: inglese, poi è diventata americana. C'erano tutte, arrivavano da Haiti, arrivavano da tutte le parti, dai Caraibi. E quindi quell'influenza lì ha fatto sì che a un certo punto la musica la facesse da padrone. Già. Billy Brooks,
0: I'm Gone.

0: Va bene.
1: Bello.
0: Sì. Signore e signori, Raffi, siamo giunti anche oggi al termine di One, Two, Three, Four Radio Show. E House of King Chris
1: e Raffo The Twist
0: vi danno appuntamento la prossima settimana,
1: oppure in un punto non definito di una qualche dimensione a
0: quando
1: vostro
0: volete. Se ci ascoltate in podcast, mi raccomando, mettete segui, mettete il cuoricino, la campanellina, quel che l'è, sul vostro, sulla vostra piattaforma preferita, per avere una notifica ogni volta che esce una nuova puntata, tendenzialmente il lunedì.
1: Esatto.
0: E un saluto a tutti gli ascoltatori, i radioascoltatori di Radio Fly, che ci ascoltano sulle frequenze 98.5 e 106.1 nel Casentino, nella zona di Arezzo, Firenze, eccetera. E quindi, che dire, appuntamento la prossima settimana. Concludiamo con un altro pezzo, così come abbiamo iniziato con pezzi molto estivi, concludiamo anche con un pezzo super estivo. Questa è una canzone d'amore e si chiama Crying My Heart Out For You, piangendo per te, tradotto in italiano piangendo per te.
1: Di
0: lui era Neil Sedaka.
1: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire. Sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un commando che ha agito dietro compenso su commissione con alle spalle una solida organizzazione, quello che avrebbe compiuto lo scorso ottobre l'attentato di Lamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti esecutori. Sentiamo Davide Camera.
10: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Report. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno incrociato dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'avellinese, tra cui una donna. Le accuse, a vario titolo, riguardano tra l'altro la detenzione e l'uso di ordigno esplosivo e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni. Ora si cerca il livello superiore, quello che avrebbe fornito anche assistenza legale al comando. Intanto Ranucci ringrazia procure e forze dell'ordine. Questa parte dello Stato dice: non mi ha mai abbandonato.
9: E le aggressioni e intimidazioni ai giornalisti sono documentate anche nel rapporto sulla situazione dei media in Italia divulgato ieri dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato, un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico, anche per l'assenza di norme sull'indipendenza effettiva della RAI, e una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione. La libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta ai nostri microfoni il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Vittorio Di Trapani.
11: Sulla libertà di stampa l'Italia ignora tutte le indicazioni europee. Nessuna norma per garantire l'autonomia alla RAI, nessuna norma contro le querele bavaglio, nessuna norma per garantire la sicurezza dei giornalisti. E poi 3 giornalisti spiati in Italia e da oltre un anno il governo non dice da chi e perché. Per poi arrivare al precariato dilagante con giornalisti sottopagati. L'Europa non può più accettare tutto questo. Uno dei paesi che ha fondato l'Unione oggi sta affondando l'Europa dei diritti e delle libertà.
9: Era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo. Ferito in un'esplosione in modo più lieve anche il figlio 13enne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea, fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Risponderemo a ogni violazione della tregua, avverte il ministro della difesa iraniano Ebn Reza, lamentando interferenze extraregionali dopo l'ultima violenza. 2 pasdaran sono morti in un attacco nei pressi della frontiera occidentale del paese. E mentre sono in arrivo in Qatar gli inviati di Trump per nuovi colloqui con l'Iran, Teheran ricorda la precondizione del cessate il fuoco anche in Libano, mentre anche stamani sono stati segnalati nuovi bombardamenti israeliani. Sgominata dalla squadra mobile della questura di Napoli, una banda dedita a truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola. Infine il tennis, in archivio il debutto vincente seppur sofferto di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Salgono alla ribalta altri 6 tennisti italiani, 4 uomini e 2 donne, ma allo slam londinese tutti gli occhi oggi sono per il ritorno dell'ex regina 44enne Serena Williams. Jenny De Gaetano.
12: Dove eravamo rimasti? Ma soprattutto si tratta di una trovata mediatica per scuotere il circuito senza stelle oppure l'affascinante sfida di raggiungere il mito Margaret Court a quota 24 slam al campo, o meglio all'erba? L'ardua sentenza. Certo è che Serena Williams all'alba dei suoi primi 45 anni, praticamente senza racchetta dal 2022, in mezzo a una doppia maternità. Non ha scelto Wimbledon per caso, perché le specialiste latitano e l'ultima in grado di calare una doppietta nello slam londinese 2015-2016 fu proprio lei. Insomma, non esiste una tennista dominante su questa superficie. L'ex regina della WTA inizierà il suo cammino oggi contro l'australiana Joint. Giovedì il debutto in doppio, più che mai glamour, in coppia con l'amata Venus. Insieme hanno conquistato 14 slam, di cui 6 proprio ai championships. Per il resto, aspettando il ritorno in campo di Sinner domani opposto al portoghese Borges, oggi giorno di debutto per altri 6 azzurri, i ragazzi Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, le ragazze Jasmine Paolini e Tyra Grant.
9: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
13: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
14: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
13: Flyspot.
15: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Stai ascoltando Discolanci con i grandi successi selezionati da Joseph DJ su Radio Fly.
2: '75 record you an album.

0: crazy.
1: Stai ascoltando Discolanci con i grandi successi selezionati da Joseph DJ su Radio Fly. Get roll with the fever on the dance floor.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 30 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Meloni la partita del Colle, si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centrosinistra. Sisma in Venezuela, 16 le vittime italiane. Caldo, allerta rossa in 25 città. Emergenza in Europa, 40.5 gradi in Slovacchia, primi temporali nel nord dell'Italia. Le sentenze, Suprema Corte, più potere a Trump, ma sulla Fed arriva uno stop. La Repubblica, Meloni, basta tabù destra al Quirinale, la premier scopre le carte, successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora. Corte Suprema contro Trump, non può licenziare della Fed, mistero sui colloqui USA-Iran a Doha, Sinner avanti ma che sofferenza. La Stampa, Meloni prenota il Colle, basta tabù sulla destra, la premier apre la lunga corsa al dopo Mattarella, terribile per un certo establishment, un presidente non di sinistra. Stati Uniti, superpoteri a Trump, la Corte Suprema libero di licenziare i vertici dell'agenzia della borsa delle TV, mai bocciato sulla Fed. Sinner cade, si ferisce e vince al quinto set, il Brasile di Ancelotti recupera sul Giappone, rimonta all'italiana. Il Fatto Quotidiano, record di Meloni e C con 484 voli di Stato, commissione Covid, Conte si dimette per farsi ascoltare. Il Resto del Carlino, caldo estremo, due morti, oggi 25 città ad alto rischio, soffre, si ferisce, vince il ritorno da brividi di Sinner. Meloni e il Colle, un presidente di destra non sarebbe un tabù. Il Messaggero, paese bloccato, aerei e treni, ritardi e caos, ritardi per i voli oltre le due ore, da luglio tempi doppi per i treni Roma-Milano e il piano FS per l'estate vacilla. Meloni, destra al Colle, non è un tabù, vannacce come l'opposizione, non sono tanti anti-USA oggi ma non ero inginocchiata ieri. La Verità, è scappato con la cassa l'uomo che ha venduto le mascherine di Arcuri, l'anticipazione di Panorama domani in edicola, spesi 1,2 miliardi per dispositivi finiti quasi tutti al macero, l'uomo chiave è l'ex banchiere Guidi, condannato in via definitiva a San Marino, ma in Italia l'hanno assolto e rimborsato. Il Giornale, messa in latino e dubbi del Papa, il Vaticano se ne parla anche per lo scisma alla Friuliano. Tutti gli sms sul caso Covid, così di donna Giva per Conte, l'ex premier cede, mi farò ascoltare, ma attacca ancora il Giornale. Meloni, indaghiamo, il Colle a destra non è un tabù. Il Tempo, Conte verso le dimissioni della commissione Covid, aveva ragione il Tempo. Da studente emiro del Daesh, ecco la mia carriera nell'ISIS e la testimonianza di Abel Hamid sulle sue tre identità. La crisi in Medio Oriente, il non accordo continua e ora guida Teheran. Libero Quotidiano, Giorgia e i suoi 97 anni della fallaci, l'eterna bussola della destra, la super testimone che smentisce Conte, contatti tra l'uomo delle consulenze d'oro e l'ex premier che negava, Giuseppe cede, mi farò interrogare ma non lascio la commissione, il Quirinale non è un tabù. Il Manifesto, coronavirus, USA, la Corte Suprema estende i poteri di Trump sulle agenzie indipendenti, più di quello della corona inglese con la quale ci ribellammo, scrive uno dei giudici in dissenso, è il vario di un regno che disporrà piacimento di una cinquantina di sigle federali, non della banca centrale, ma è un piccolo limite, il neo governatore è già suo. Giorgia Meloni prenota il Quirinale, la premier in TV attacca Vannacci ma non chiude del tutto la porta all'ex generale. Avvenire, tutto da riempire, aperte il 70% delle case di comunità finanziate con i fondi.

0: Conte faccia altrettanto. In primo piano, esclusiva codice, una sentenza della Cassazione, boccia Conte. Omaggio di Meloni a Fallaci, uniti in difesa dell'Occidente. Wimbledon, inizio shock per Sinner, cade, si fa male e vince al quinto set. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione Toscana, partendo dal Tirreno, da Rosignano, via Granci, slitta la fase 2 dei lavori, vanno trovati 115.000 euro, l'assessore un piano d'azione dopo l'estate. Livorno, altre 40 case al Medicio, la nuova operazione di GT a Porta a Mare. Montignoso, arrestato 18enne per la sparatoria nella notte, il giovane accusato di tentato omicidio, lesioni e porto illegale di arma da fuoco. Viareggio, tra memoria di giustizia, strage, primo corteo dopo la sentenza definitiva. Da Cascina Terme, stroncato da un malore mentre lavora, l'uomo 46 anni inizialmente si era ripreso, poi la tragedia. Pisa, muore annegato in Arno, la tragedia durante il bagno notturno nel fiume. Andiamo a Prato, gli stipendi dei primari del Santo Stefano, sul podio c'è ancora Antonio Sarno, il direttore del reparto di otorinolaringoiatria. Pistoia, sincopi e colpi di calore, record di accessi al pronto soccorso, più 25% sabato. Da Grosseto, Bebe Vio debutta sui 100 metri paralimpici, appuntamento con le star internazionali sabato e domenica allo Zecchini. Non tagliate gli alberi, i residenti hanno inviato una diffida al comune, sempre da Grosseto. Vediamo adesso Firenze e la Repubblica, Ponte Alpino, nuova rivoluzione, lunedì cambiano viabilità e bus, l'addio a Mirko e Cheti, potevamo fare di più. Corriere Fiorentino, PNRR, Toscana virtuosa al gong finale, ora aspettiamoci il contraccolpo. Mugello, treno esce dai binari, dico mano, tanta paura ma passeggeri illesi, secondo i Vigili del Fuoco sei ruote hanno sviato. Andiamo al Corriere di Siena, l'urlo di Aquila, onda e oca, tre popoli accolgono i barbari vincitori, ma sorride anche la civetta nella prima prova, spunti di Bruco, Val di Montone e Torre. Tria Turris è chiusi, vince San Silvestro e poi si parla della prima donna a ricoprire l'incarico, Mariangela Galgali, nuova direttrice CNA. Andiamo al Corriere di Arezzo, caccia ai franchi tiratori, l'esponente del Fratelli d'Italia eletto presidente del Consiglio Comunale, ma il voto di coalizione non è unanime. Grazie ai dipendenti di un ufficio postale, sventata truffa da 13.000 euro. Lancia un appello per ritrovare il violino dimenticato sul treno. L'appello lanciato da Martina Ridei, studentessa al Conservatorio Cherubini di Firenze. Poi troppo caldo, la ASL TSE, climatizzatori portatili nei reparti. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo, partoriscono senza aria condizionata e poi venti gelati dietro il varo. Entriamo nella pagina, Lucacci vince sul filo di lana, in tre gli voltano le spalle, divisioni dentro fare i gruppi. Da capo dei vigili a Masaniello, Pomponcini fa le pulce alla politica, neanche uno sguardo con l'ex leader, il debutto del gruppo misto, la tentazione Vannacci, il tempo farà il suo corso. Operazioni Donato al palo, l'unanimità preventiva dietro il sì all'offerta di Fratelli d'Italia. Comanducci e Family, il sindaco e Fedelissimi fanno gruppo anche in aula, pochi banchi per gli alleati. Andiamo a treni, scorte d'acqua per i passeggeri, la bolla del caldo soffoca la città, boccheggiano prima di partorire, maternità, l'aria condizionata in tilt e pesanti disagi per le mamme. Civitella, lo strazio senza tempo, passo indietro all'ora della strage, quei morti sono il cuore del paese. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, martedì 30 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un commando che ha agito dietro compenso su commissione con alle spalle una solida organizzazione, quello che avrebbe compiuto lo scorso ottobre l'attentato dinamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti esecutori. Sentiamo Davide Camera.
2: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Report. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno incrociato dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'avellinese, tra cui una donna. Le accuse a vario titolo riguardano tra l'altro la detenzione e l'uso di ordigno esplosivo e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni. Ora si cerca il livello superiore, quello che avrebbe fornito anche assistenza legale al comando. Intanto Ranucci ringrazia Procura e forze dell'ordine. Questa parte dello Stato dice: non mi ha mai abbandonato.
1: E le aggressioni e intimidazioni ai giornalisti sono documentate anche nel rapporto sulla situazione dei media in Italia divulgato ieri dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato, un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico, anche per l'assenza di norme sull'indipendenza effettiva della RAI, e una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione. La libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta ai nostri microfoni il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Vittorio Di Trapani.
3: Sulla libertà di stampa l'Italia ignora tutte le indicazioni europee. Nessuna norma per garantire l'autonomia alla RAI, nessuna norma contro le querele bavaglio, nessuna norma per garantire la sicurezza dei giornalisti. E poi 3 giornalisti spiati in Italia e da oltre un anno il governo non dice da chi e perché. Per poi arrivare al precariato dilagante con giornalisti sottopagati. L'Europa non può più accettare tutto questo. Uno dei paesi che ha fondato l'Unione oggi sta affondando l'Europa dei diritti e delle libertà.
1: Era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo, ferito in un'esplosione in modo più lieve anche il figlio tredicenne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea, fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Risponderemo a ogni violazione della tregua, avverte il ministro della difesa iraniano Ebn Reza, lamentando interferenze extraregionali dopo l'ultima violenza. 2 pasdaran sono morti in un attacco nei pressi della frontiera occidentale del paese. E mentre sono in arrivo in Qatar gli inviati di Trump per nuovi colloqui con l'Iran, Teheran ricorda la precondizione del cessate il fuoco anche in Libano, mentre anche stamani sono stati segnalati nuovi bombardamenti israeliani. Sgominata dalla squadra mobile della questura di Napoli, una banda dedita a truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola. Infine il tennis, in archivio il debutto vincente seppur sofferto di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Salgono alla ribalta altri 6 tennisti italiani, 4 uomini e 2 donne, ma allo slam londinese tutti gli occhi oggi sono per il ritorno dell'ex regina 44enne Serena Williams. Jenny De Gaetano.
4: Dove eravamo rimasti? Ma soprattutto si tratta di una trovata mediatica per scuotere il circuito senza stelle oppure l'affascinante sfida di raggiungere il mito Margaret Court a quota 24 slam al campo, o meglio all'erba? L'ardua sentenza. Certo è che Serena Williams, all'alba dei suoi primi 45 anni, praticamente senza racchetta dal 2022, in mezzo una doppia maternità. non ha scelto Wimbledon per caso, perché le specialiste latitano e l'ultima in grado di calare una doppietta nello Slam londinese 2015-2016 fu proprio lei. Insomma, non esiste una tennista dominante su questa superficie. L'ex regina della WTA inizierà il suo cammino oggi contro l'australiana Joint. Giovedì il debutto in doppio, più che mai glamour, in coppia con l'amata Venus. Insieme hanno conquistato 14 Slam, di cui 6 proprio ai Championships. Per il resto, aspettando il ritorno in campo di Sinner domani opposto al portoghese Borges, oggi giorno di debutto per altri 6 azzurri, i ragazzi Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, le ragazze Jasmin Paolini e Tyra Grant.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Flyspot.

0: one time.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ho voluto ringraziare gli investigatori, non mi hanno mai lasciato solo. Ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Sigfrido Ranucci commenta così la svolta nelle indagini sull'attentato messo a segno la sera dello scorso 16 ottobre sotto la sua abitazione a Pomezia, vicino Roma. 4 le persone arrestate per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP di Roma su richiesta della DDA. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna è ai domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone, allo stato non identificate, come favore e dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Le indagini ora vanno avanti, si cercano i mandanti dell'attentato al giornalista di Report. Non è in programma alcun incontro tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti in Qatar. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo dunque Donald Trump che, parlando della Casa Bianca, aveva detto: l'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no, lo scopriremo. Secondo Teheran, l'appuntamento di domani in Qatar riguarda solo l'attuazione delle clausole del memorandum d'intesa, incluso lo sblocco dei beni iraniani congelati. La nostra posizione sul Libano è chiara: è fondamentale che Washington rispetti i suoi impegni e costringa il regime sionista ad attuare il memorandum, rilancia la Repubblica Islamica, che sulla gestione dello stretto di Hormuz ribadisce: non c'è bisogno dell'intervento di altri paesi. Intanto l'inviato della Casa Bianca Witkoff e il genero di Trump Kushner si trovano a Doha, ma al momento è previsto solo un incontro con le delegazioni dei paesi mediatori. È un 40enne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria ieri sera a Reggio Emilia, ferita gravemente anche la sorella intervenuta per difendere il fratello. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, sarebbe entrato e avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto di Raffaele Stipa, 67 anni, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo. Ora l'aggressore deve rispondere di omicidio e lesioni personali aggravate. Calcio: l'Inter saluta Sommer, De Vrij, Acerbi e Darmian. I 4 senatori, protagonisti dei successi nerazzurri degli ultimi anni, erano in scadenza di contratto. Il club, che li ha ringraziati personalmente con una lettera speciale, non aveva aperto ai rinnovi. Adesso sono liberi di accasarsi altrove. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Primi importanti sviluppi nelle indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre del 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato questa mattina nelle province di Napoli e Avellino 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna e i domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Soddisfazione è stata espressa dal conduttore di Report che ha ringraziato gli inquirenti. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri. Ad annunciarlo il direttore regionale dell'organizzazione che mette in luce le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta la UE i pronto soccorso si stanno riempiendo. L'Italia ha registrato 5 morti in 24 ore. E anche oggi temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso così come domani. Ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandinate, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su 6 regioni: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria. Fasi di estrema incertezza per i negoziati tra USA e Iran in Qatar. L'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no, lo scopriremo, aveva detto nelle scorse ore Donald Trump. Immediata la smentita di Teheran. Non è in programma alcun vertice tra le delegazioni, ma solo incontri tecnici sul memorandum d'intesa con i paesi mediatori. E poco fa Al-Arabiya, citando fonti accreditate, ha riferito che domani si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Teheran e Washington in Qatar, alla presenza dei paesi mediatori. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla possibilità generale della regione, ma Teheran avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-7-1 in rimonta l'americana Montgomery. Grande successo anche per Tyra Grant, la 18enne azzurra ha superato in 2-7 la britannica Bolter. Ieri il debutto trionfale di Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, tornerà in campo domani contro il portoghese Borges. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot. Sono le 16:04.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis, Wimbledon, dalle 16.30 a Sonego, è in campo contro l'argentino Echeverri, attesa anche per Berrettini e Cobolli. Il primo alle 17.45 è opposto allo svizzero Wawrinka, alle prese con l'ultimo ballo sull'erba più famosa del mondo. Il secondo, quasi in contemporanea, è impegnato contro Navone. Ieri la scena se l'è presa Jannik Sinner, tornato in campo dopo il malore di Parigi. Cadere e rialzarsi, più volte anche in campo, il numero uno al mondo è ripartito con una vittoria sul serbo Kecmanovic, sofferta con qualche acciacco e un piede sanguinante, ma alla fine ce l'ha fatta, 3-2 in rimonta. Lo ascoltiamo.
1: La sensazione di ritornare in campo è la sensazione più bella, nell'altro senso qualche dubbio, ovviamente da un anno che non gioco una partita ufficiale su questa superficie, però posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere, anche i dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio.
0: L'azzurro ha poi commentato la piccola ferita all'unghia.
1: È andato tutto bene, soprattutto su questa superficie un attimo farsi male. L'unghia è entrata, ha fatto un piccolo taglio che poi sembra più grande di quanto fosse. Però dopo 2-3 punti poi è andato via totalmente il dolore, quindi sono contento di come è andata. Ecco.
0: Domani il secondo match contro il portoghese Borges. Tra le donne comincia bene anche l'avventura di Jasmine Paolini. La toscana al debutto contro la statunitense Montgomery vince 2-1 in rimonta. Prima di lei Tyra Grant, l'altra italiana ancora nel tabellone, si è sbarazzata della britannica Bolter, 2-0 in favore della 18enne italiana.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Apriamo pagina, calcio, il mondiale entra nel vivo. Dalle 19 la Norvegia di Bomber Haaland affronta la Costa d'Avorio del gioiellino Diomandé. La vincente affronterà il Brasile di Ancelotti, che ieri sera ha eliminato il Giappone. La Seleção, sotto di un gol alla mezz'ora, si è rimessa in carreggiata grazie ai cambi del tecnico di Reggiolo. A firmare il 2-1 i gol di Casemiro e di Martinelli a tempo scaduto. Alle 23 spazio anche a Francia-Svezia. Mbappé e compagni, in caso di successo, se la vedranno con il Paraguay agli ottavi. Carnefice a sorpresa della Germania, prima vittima eccellente di questa rassegna iridata. La nazionale si è resa ai rigori dopo l'1-1 nei regolamentari. In queste ore si riflette sulla panchina di Nagelsmann, con Klopp come possibile sostituto. L'ex allenatore del Liverpool però smentisce: non è il momento giusto per parlarne, soprattutto non con me. Dagli 11 metri dice addio al sogno mondiale anche l'Olanda, fuori contro il Marocco. La formazione africana sfiderà il Canada. Chiude la serie di partite Messico-Ecuador in campo alle 3 di notte. La vincente sfiderà una tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. Cambiamo argomento. Serie A, l'Inter dice addio a 4 senatori: Jan Sommer, Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Il portiere, il terzino e i due centrali erano tutti in scadenza di contratto e non erano state intavolate trattative con il club per eventuali rinnovi. È stato bello vincere insieme, commenta sui propri canali la società, che ha voluto salutare ognuno di loro con un messaggio d'addio.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: In chiusura ai motori, Formula 1 archiviato il Gran Premio d'Austria, si torna già in pista a Silverstone. Giovedì la consueta conferenza stampa dei piloti, venerdì la prima sessione di libere e le qualifiche per la sprint. Domenica la gara lunga alle 16. In Gran Bretagna occhi puntati su Sir Lewis Hamilton, padrone di casa e già 9 volte vincitore del Gran Premio. Per tornare a sorridere con la rossa dopo la delusione di Spielberg, la Ferrari prepara altri aggiornamenti. A Maranello si lavora infatti a una nuova ala Macarena e un diffusore a basso drag, per cercare di colmare il gap con Mercedes, in testa al mondiale con Antonelli primo e Russell secondo. Ed è tutto.
3: Vola sulle ali della musica.
4: Vola sulle ali della musica.
3: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai.
7: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot.
9: Sono le 17:06.
10: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17:03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus, in streaming.

ci siamo di nuovo, una puntata del Deltaplano, esattamente la 215 del nuovo corso. Mauro Giovacchini a questi microfoni, il vecchio Cispi con voi circa due ore, poco meno, da trascorrere insieme musica. Oggi chiacchiereremo non molto, ma lo dico sempre, poi non mi riesce quasi mai, ma un particolare attenzione la dedichiamo all'ascolto della musica, come al solito è un programma di musica di informazione musicale, e così facciamo, faremo, abbiamo fatto. The Mythici Stones se ne tornano con due singoli inediti, il primo dei quali si chiama Jealous Lover.

0: Ebbene, il nuovo singolo dei Rolling Stones, Jealous Looper. E diciamo subito alcune cose, tra cui partiamo con: ci sono band che invecchiando si rifugiano nella comodità del proprio mito, e poi ci sono i Rolling Stones. Con l'uscita simultanea di due singoli, Jealous Lover, quello che ci siamo ascoltati, e Divine Intervention, Mick Jagger e soci non danno solo qualche assaggio del nuovo album, ricordo si chiama Foreign Tongues, ma mettono sul piatto una sorta di dittico tematico. È una mossa che rivela una lucidità narrativa sorprendente, perché costruisce un asse cartesiano su cui misurare l'intera esperienza umana. Da un lato troviamo la miseria terrena dei sentimenti, dall'altro l'imponenza ineluttabile della fine. Paroloni no, perché questo brano Jealous Lover, quello che ci siamo ascoltati, è un'immersione totale nella dimensione piccola, piccolissima, micro. Gli Stones tornano alle loro radici R&B, non solo musicalmente, grazie a quello che è un groove infallibile dettato da Steve Jordan e Darryl Jones e al piano Rhodes, l'amico di sempre, il grande mitico Steve Winwood, ma soprattutto tematicamente Mick Jagger ripesca il suo iconico falsetto, che è un veicolo perfetto per raccontare una dinamica relazionale bassa, viscerale, quasi fastidiosa, che è la gelosia ossessiva, il tarlo. Non c'è niente di nobile in Jealous Lover, ed è proprio qui che risiede la sua forza. È un brano che puzza di motel di terza categoria, di lenzuola stropicciate. Un immaginario che il videoclip diretto da Chris Borrell e Luke Taylor traduce alla perfezione, affidando ai volti nevrotici e contemporanei di Anya Taylor-Joy e Charles Melton il compito di mettere in scena una rissa grottesca in cui la gelosia diventa una possessione letterale. La band osserva l'umanità del buco della serratura, ricordandoci che per quanto possiamo elevarci, restiamo comunque prigionieri della nostra carne e dei nostri istinti più meschini. Il brano che oggi non ci ascoltiamo, il secondo singolo, Divine Intervention, si scaglia invece verso il macro, ma di questo ne parleremo magari la prossima volta.
1: Il Deltaplano Music First, il martedì dalle 17.

Jane Sunshine Shaggy con Sting, una cover incredibile. Stella Lefty insieme a Janet Jackson ha rifatto con una versione edit clean remix un brano recentissimo. Il titolo è Boston.

Allora, Stella Lefty è una reginetta del country e del country dell'ultimo periodo, quindi con molta musica miscelata al pop. Janet Jackson, Boston, la canzone "That's Someone to Call My Lover", versione Eddie Clean, quindi una versione rifatta. In realtà questo brano è interpretato da Stella Lefty in un altro singolo da solo e suona con un arrangiamento molto diverso. Qui addirittura c'era un loop di sottofondo che era Ventura Highway, il giro, diciamo, della chitarra di Ventura Highway degli America, quindi Highway, di tantissimi anni fa. Ebbene, noi siamo qui in diretta, quando sentirete la replica non ci sarà il sole, un pochino la temperatura più bassa, ci sarà la notte, perché il Deltaplano va in onda il lunedì sera. Ma ora ci siamo e battiamo il ferro finché è caldo, forse sin troppo.

No, per fortuna non ci sono i tori, mi fa impressione solo pensarci. Ascoltiamoci la musica folcloristica, ma non

ritmo latino, ma molta musica tradizionale, musicale, tradizionale, musicale, folk, messicana, mexicana, son jarocho è il genere, hasta la raíz, Natalia Furcada. Ho approfittato di una ristampa di un suo disco del 2020, Un canto por Mexico, questo è il volume 1, quindi è stato anche, come si dice, un po' modificato, ma non troppo. È un progetto nato come un concerto di crowdfunding, di raccolta fondi per la ricostruzione del centro per l'insegnamento del Son Oraco di Jaltipan a Veracruz, quindi in Messico, che fu distrutto da un terremoto nel 2017, ma poi evolutosi nella produzione di un disco alla quale sono seguiti poi altri concerti e l'uscita del secondo volume, la cui distribuzione però è stata limitata dall'esplosione contemporanea della pandemia, e ora c'è questa riedizione. E leggere di come Natalia Lafourcade sia alla seconda spalla, sia seconda alle spalle di Shakira per numero di Latin Grammy Awards vinti in ambito femminile, può far pensare, deviare da un ragionamento un po' diverso, che non abbia, soprattutto chi non abbia mai incrociato, diciamo, questa cantante precedente, cantante, musicista, portatrice di chissà quali mostruosità sonore, ma non è così. Per conto si tratta invece della più innovativa e moderna interprete dell'enorme patrimonio musicale messicano, un artista folk di fatto capace però di raggiungere numeri importanti grazie a una straordinaria sensibilità che le permette di catturare l'eco del tempo passato, lasciando attraverso le canzoni però impronte nel presente. E a proposito, un artista italiano di cui vi dirò un po' meglio, anche questo colto l'occasione, sapevo che aveva pubblicato un libro. Facciamo volare il deltaplano con la musica nazionale, credo che sia l'unica eccezione oggi, ma poi staremo a vedere, no? E ricordiamoci insieme questo brano di Luca Carboni intitolato Il tempo dell'amore.

diciamo, ho variato, non ho preso uno dei brani più famosi di Luca Carboni. Questo è Il tempo dell'amore, risale prima ancora che finissero gli anni 90, era il 1999. Allora, è uscito un libro, una autobiografia in pratica, dal titolo Luca non parlava mai, l'autobiografia di un cantatore gentile fra Bologna, Milano e l'Appennino e poi anche l'Adriatico. Il tratto più inatteso e anche commovente di questa autobiografia del cantatore bolognese è che è punteggiata di annotazioni, date, fatti, tratte dalle pagine delle agende in cui suo padre annotava gli avvenimenti piccoli e grandi della sua famiglia. Forse molti di noi avremmo voluto che ci fosse un genitore simile che annotava, che seguisse con tanta attenzione, ma non lo possiamo comunque pretendere né quando era al momento né attualmente, magari come il mio caso, che mio padre non c'è più ormai da diversi anni. Carboni, Luca Carboni, racconta con misura e senza enfasi comunque le gioie, i dolori, i successi e le sconfitte dei suoi primi quasi 65 anni di età e quindi di vita, trascorsi fra Bologna, Milano, l'Appennino e l'Adriatico, e ci porta nel suo mondo di canzoni e quadri, senza mai dimenticare la presenza costante della sua famiglia d'origine e della sua con la moglie Marina e il suo figlio che si chiama Samuele. Un suggerimento, leggetelo perché è anche molto bello. Una ballata country ogni tanto il sottoscritto non se la fa scappare. Cody Johnson esegue I Want You.

Beh, tra gli artisti giovani della nuova generazione, anche se Cody Johnson non è giovanissimissimissimo, Cody Johnson, e questo è il brano che è terminato I Want You, è uno dei miei preferiti, ma sapete un po' com'è, ognuno ha i suoi gusti, soprattutto quando fanno queste ballate e miscelano in maniera quasi a zero, insomma, con la musica pop. Questo Want You, ballatone di Cody Johnson, è tratta dal nuovo lavoro uscito in questi mesi del 2026, che è intitolato Banks of the Trinity di Cody Johnson. Ricordo soprattutto che è un artista americano, ma forse era sottinteso, ma soprattutto che spesso è nelle zone alte delle classifiche, che depone a suo favore, ma non è per forza sinonimo di qualità elevata. Devo dire la verità, lo ripeto, a me piace così, poi nelle ballate secondo me si supera. Uno che da molti anni si supera e fa soprattutto arrabbiare, perché è un provocatore, un tipo molto particolare, Steven Morrissey. Chi è che non conosce questo frontman degli Smiths, polemico, particolare, qualche volta più che particolare direi che se non rasenta l'assurdo è anche al di là. Il suono di Morrissey se ne torna con una versione deluxe di un disco, Notre Dame, da un brano che era contenuto nell'album vero e proprio precedente, deluxe di Make Up Is a Lie, il nome dell'album, e le polemiche con il suo chitarrista di quando era nei Smiths, vale a dire Johnny Marr. Morrissey dice: gli Smiths sono la mia voce, i miei testi, i titoli delle mie canzoni, i titoli dei miei album, le copertine dei miei singoli e dei miei album, la mia visione, le mie melodie vocali, le mie emozioni, non quelle di nessun altro. Scritto proprio Morrissey nei giorni scorsi in un post in cui attaccava Johnny Marr, accusandolo di essere Big Marr colpisce ancora, un riferimento a uno dei loro brani più famosi, che era Big Marr Strikes Again, una delle canzoni quindi più note degli Smiths. Ora ci ascoltiamo la versione che è più calma che nell'album originale di Notre Dame, dedicata appunto alla nota cattedrale di Parigi che ha preso fuoco, è stata ricostruita in questa versione dall'album Deluxe, Notre Dame Orchestrated Version, naturalmente Steven Morrissey.

0: Notre Dame Orchestrated Version Morrissey, da questo Make Up Is a Lie, rifatto in versione deluxe. Qualcuno ha detto poco deluxe. Dall'uscita a marzo di questo disco, Morrissey naturalmente non ci ha annoiato. Già ha iniziato, prima che uscisse, un concerto annullato per mancanza di sonno causato dalle feste in piazza in Spagna, una polemica dietro l'altra. Queste sono cose normalissime per lui, quasi tutti a partire da messaggi su Morrissey Central, comprese una falsa parodia realizzata da una pagina di fan che sembrava vera, poi quest'ultimo post cancellato poco dopo, ma che ha comunque fatto in tempo a fare giro di media, poi la pubblicazione di un'edizione deluxe che tanto deluxe non è, due pezzi nuovi erano già presenti, e poi l'ultimo post contro Johnny Marr. Insomma, lui dice che in pratica gli Smiths erano lui e basta. Però bisogna notare, nel corso degli anni, io sono un estimatore di Morrissey, non un fan esaltato, ma un estimatore sì, non ho più l'età di avere esaltazioni, no, e diciamo abbiamo delle gioie, è già qualcosa. Però quando Morrissey obiettivamente riesce a ricreare un po' quel suono degli Smith, beh, musicalmente mi sembrano i suoi movimenti, i suoi pezzi migliori. Quindi anche Johnny Marr con la sua chitarra stratosferica ha avuto una grande importanza nel successo degli Smiths.
1: Il Deltaplano, tutti i martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCSP.

Beh, il nuovo singolo di Eddie Vedder con Guitars Over Guns, con il collettivo, non c'è una solo voce femminile, ma un vero e proprio coro di giovani artisti e studentesse che hanno coscritto e cantato la canzone insieme a lui. Ne indico alcuni: Joy Wills e alcune: Giselle Castro, Naomi Owens, Leah Waters, Al Better Believe di Chicago, all'Obama Presidential Center. Quindi lasciamo Eddie Vedder e andiamo avanti ancora. Intanto saluto Radio Marsala City, che ha lasciato un like, Piero Occhini, e poi salutiamo anche Giorgio Meoni, era un mio collega, è quello che aveva in mano le sorti del vapore in codice binario, e Arlo Bigazzi. Ciao Arlo, oggi com'è? L'umore è basso o alto? Dai, speriamo che l'umore sia alto. Va bene, direi di andare, e andiamo anche con Elder. Trout Zero, disco nuovo. C'è un intro lunghissimo, addirittura mi sono messo a controllarlo, dura 1 minuto e 31 secondi. Io vi faccio ascoltare questo brano che dà il titolo all'album di Elder, Trout Zero, e poi ci risentiamo dopo, magari un piccolo commentino. Rimanete su Radio Fly, il deltaplano vola anche oggi. Mauro in diretta.

0: Avete sentito come si alternano i passaggi più veloci a quelli, diciamo, un po' più stratosferici, un po' più di atmosfera? Track Zero, nome del brano e del nuovo lavoro di Elder, uscito veramente da pochi giorni. E lo Zero è lo zero, quindi è solo un punto di passaggio nella metafisica degli Elder, 20 anni dopo. 20 anni dopo, nel senso della loro primo lavoro, questo immediato e compiuto Track Zero. Ci sono band che crescono e poi ci sono band che comunque evolvono. Gli Elder appartengono alla seconda categoria, sono stati fondati in quel di Boston nel 2005, trapiantati da anni a Berlino, arrivano al 7° album in studio, Track Zero, con alle spalle 2 decenni di storia che li hanno visti trasformarsi da quartetto doom stoner a grezzo urlante a qualcosa, direi, di quasi irriproducibile. I primi lavori orientati sul rock, anche sul rock vigoroso, e poi la band, a partire da un album del 2017, Reflection of a Floating World, ha cominciato un po' a sfumare i contorni, lasciando entrare più spazio, più luce, più lirismo nei loro pezzi, e quindi hanno confermato una direzione sempre più prog, sempre più ampia, dove i sintetizzatori non sono più un ornamento, ma una sorta di pilastro architettonico. E questo nuovo lavoro riflette proprio, diciamo, questo andamento. Noi, a proposito di andamento, invece di andamento, andiamo avanti e affrontiamo un brano con due artisti americani, genere country, ma non solo, che qui dialogano, cantano, musicano insieme e che soprattutto fanno sempre parte dei piani alti delle classifiche americane. Ella Langley è la prima, Morgan Wallen è il secondo, insieme per I Can't Love You Anymore.
1: Volo con Radio Fly e il Deltaplano. Music First by Cispi.

0: Così cantano insieme i giovani performer dell'attuale country e della scena country music americana ma internazionale, due artisti di enorme successo. Ella Langley, che sta spopolando nelle classifiche in questo 2026 insieme a Morgan Wallen, che ha fatto record su record. Il brano che hanno cantato insieme, questa I Can't Love You Anymore. Andiamo avanti, prima del giro di boa, ma anche di pitone e di anaconda come al solito. Sting canta in acustico nella sacralità di un museo e fa un album che si chiama The Night Watch Live at the Rides Museum, scusate, lo scorso gennaio l'ex frontman dei Police si è esibito a questo museo di Amsterdam, un nuovo album dal vivo, e così direi quasi, come si dice, immediato, un istant album, perché il concerto si è tenuto neppure sei mesi fa, lo scorso 19 gennaio, e la scaletta dell'esibizione regala l'ascolto di quattro tra le canzoni più note e fortunate dei Police: Message in a Bottle, Roxanne, Every Little Thing She Does Is Magic, Every Break You Take, che poi ci ascolteremo, e poi brani tratti dal suo album solista del 2013 The Last Ship, un disco alquanto particolare per lui, che non è la colonna sonora dell'omonimo musical, cioè altro che non è che la colonna sonora dell'omonimo musical composto da Sting per celebrare e ricordare la tradizione operaia e cantieristica, ora quasi scomparsa, nella zona del nord dell'Inghilterra da cui proviene. Quindi un tributo, un omaggio a quando era molto giovane e è riuscito a scappare, dice lui, da quella zona. Ci sentiamo dopo.
1: Il deltaplano. Music First by Chispi.
2: Ok, all right then.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema USA mantiene lo ius soli. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente americano e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale. Obiettivo di Trump era negare il diritto di cittadinanza ai figli degli immigrati non in regola con i documenti. I negoziati tra USA e Iran, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo in Qatar, Al-Arabia ha reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Washington e Teheran. In sostanza, ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori, ovvero Qatar e Pakistan. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale della regione, con Teheran che però avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Intanto le agenzie di controllo navale riferiscono che il passaggio di petroliere e cargo nello stretto è ridotto a qualche decina di unità al giorno, cioè un quarto rispetto all'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri europei. Ad annunciarlo il direttore generale dell'organizzazione, che mette in luce: le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. L'Italia ha registrato 5 morti in sole 24 ore. E anche oggi ancora temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso, così come domani. Ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandine, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana, a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. Ad una svolta le indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato questa mattina 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate, dietro compenso economico di migliaia di euro. Soddisfazione è stata espressa dal conduttore di Report, che ha ringraziato gli inquirenti. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo. Ora bisognerà capire i dettagli di tutta la vicenda e se ci siano altri livelli. Mondiali, 16esimi di finale alle 19, Costa d'Avorio, Norvegia, apre la nuova serie di partite. La vincente sfiderà il Brasile agli ottavi. Alle 23 scende in campo anche la Francia contro la Svezia. In palio il match contro il Paraguay, che ha eliminato a sorpresa la Germania. Chiude i giochi Messico-Ecuador, in programma alle 3 di questa notte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: La musica del deltaplano. Il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
5: DJ Any One.
6: Your music, your station.
7: I know you're trying to help me.
6: Your music, your station.
4: Radio Fly.
6: Best new rock, new music.

Green Day negli anni 80 andavano molto bene. Ci siamo ascoltati Good Riddance, appunto, dai Green Day, tanto per ricordare un po' anche la musica di un passato lontano, ma non troppo, insomma, più o meno una trentina d'anni. Adesso andiamo indietro nel tempo con un artista che quando può ancora si esibisce, quando può, perché poi durante un concerto avvenuto qualche giorno fa, una partenza falsa per Lionel Richie, il cantante che era nei Commodores ma che ha proseguito anche con una carriera solista piena di successi, 77enne, cantante americano, ha accusato un malore durante il concerto di apertura del suo nuovo tour Sing a Song All Night Long, così è intitolato, a St. Paul negli Stati Uniti, dove si stava esibendo insieme a un altro gruppo storico, gli Wind and Fire, davanti a un pubblico stimato in circa 10.000 persone, e si è dovuto sedere, poi ha provato un'esibizione da solo al pianoforte facendo uno dei suoi cavalli di battaglia, il Lent Touch of Three Times a Lady, però aveva vertigini e quindi ha dovuto abbandonare il concerto. Quindi oggi ci ascoltiamo un brano da Lionel Richie, Running with the Night.

Lionel Richie, Running with the Night, ancora non ci sono stati comunicati indicanti il suo attuale stato di salute, quello che ha avuto durante il concerto, e intanto stiamo correndo con la notte, o meglio, ancora c'è il sole alto. Andiamo avanti con la musica del deltaplano. Siamo in una parete di fiori e non siamo in un giardino. Non siamo neanche da un fioraio o da una fioraia. Siamo semplicemente con il deltaplano, il brano di David Bowie, Heroes Wallflowers.

Il capolavoro immortale di David Bowie nella versione un po' dopo, una quindicina d'anni dopo, anzi facciamo quasi 20, dei Wallflowers Heroes, brano la cui pubblicazione è avvenuta il 14 ottobre del 1977, dodicesimo album in studio omonimo per David Bowie, del 77 quindi, e il secondo della cosiddetta trilogia berlinese che oltre che a Heroes comprendeva Low e Lodger, registrato a Jansa Ton Studio a Berlino Ovest. Heroes riflette un po' lo zeitgeist dell'epoca della Guerra Fredda, lo spirito di quel tempo là, simbolizzato dalla città divisa in due. E, insomma, dice che lo studio di registrazione, Tony Visconti, il co-produttore, durante un'intervista dice che lo studio di registrazione di questo album di Bowie era a circa 500 metri da The Wall, dal muro, e le guardie rosse, continua Visconti, ci osservavano con un binocolo potente attraverso la finestra della nostra sala di controllo. Tanto per ricordare delle piccole cose di questo grande lavoro qui nella cover dei Wallflowers.

0: Nel mese di giugno questa No Need for Living dei Cameron Marlowe dal nuovo album del 2026, artista country americano, era in top 50 charts, quindi per quanto riguarda la country music americana, Cameron Marlowe, No Need for Living. Il programma va avanti, purtroppo è la mia voce che sta andando indietro, speriamo di staccare qualche giorno e vediamo se ritorniamo con una voce un pochino più, anche un fisico un po' più, mi sto squagliando come si dice, e non passa neanche una pernice, neanche un fagiano, solo la squaglia. Vabbè, un saluto alla nota fotografa Antonella Piselli. Ciao Antonella, buon pomeriggio, spero che tu stia, come si dice, un po' al fresco. Io vado perché purtroppo qualche giorno fa è deceduto un grande autore, cantante, musicista di cui parlerò tra poco, ma prima il suo brano.
1: Musica del deltaplano, il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
2: DJ Eni One.
3: Your music, your station. Ah!

meno di una settimana fa è deceduto David Clayton Thomas. Era il frontman e cantante di una band canadese, Blood, Sweat and Tear. Qui uno, anzi senz'altro più che uno, un grande successo, Spinning Wheel. 24 giugno 2026, si è spento all'età di 84 anni in un ospedale in Canada, a Toronto. David Clayton Thomas, cantatore canadese, celebre per il suo timbro soul, era noto al grande pubblico soprattutto per essere stato tra la fine degli anni 60 e primi anni 70 la voce principale dei Blood, Sweat and Tears, storica formazione rock soul famosa per il massiccio utilizzo dei fiati. L'avete sentito? Lui era nato nel Surrey, all'anagrafe si chiamava David Avery Tamsett, in Inghilterra, quindi nato nel Surrey il 13 settembre del 41, in piena seconda guerra mondiale, madre inglese e padre canadese. Ha avuto molte peripezie, soprattutto da molto giovane, come si dice, è stato spesso in galera, ma poi ha trovato la propria strada. Si esibirono, cioè meglio, a New York, fu notato da la nota allora folk singer americana Jody Collins, quella con gli occhi blu, a cui Stephen Stills di Crosby, Stills, Nash & Young dedicò Sweet Judy Blue Eyes, che lo notò il nostro David Henry Thompson. In un'esibizione ne lodò il talento al suo amico Bobby Colomby, batterista dei Blood, Sweat and Tears, la band che era originariamente guidata da un altro famoso musicista, Al Kooper, che si era appena sciolto dopo l'ultimo disco, anzi dopo il primo, che era anche l'ultimo. Diversi membri decisero di riorganizzarsi intorno alla figura di Clayton Thomas e pubblicando nel 68 un album con un hit, questa assoluta Spinning Wheel che ci siamo ascoltati. E mentre la voce che se ne va, per fortuna la musica rimane.

tempo questo brano era un tormentone, Counting Crows, Mr. Jones, che ha fatto seguito a un altro brano famosissimo, Red Hot Chili Peppers, Californication. Non c'era bisogno di aggiungere altro, ne ho approfittato per fare una pausa vocale e adesso il prossimo brano di cui vi parlerò, ma prima ce lo ascoltiamo. Questo è un album recentissimo, si chiama The Other Side. E allora, Seo George, Fully Do.

0: Ritmo brasileiro, Folia do Amor, Seu Jorge, credo che si pronunci così, di The Other Side, il nome dell'ultimo lavoro uscito proprio in questi giorni. E Seu Jorge è un musicista di Rio de Janeiro, molto noto in Brasile, sia per i suoi trascorsi nella band Farofa Carioca, di cui era il cantante, ma anche per i suoi dischi solisti, dove è sempre riuscito abilmente a mescolare la samba, il rock, ma non solo. Nel resto del mondo ha avuto una certa visibilità quando partecipò, sia come attore che come autore, della colonna sonora al film di Wes Anderson Le avventure acquatiche di Steve Zissou del 2004, dove Jorge eseguiva con la sua caratteristica voce profonda alcune canzoni addirittura di David Bowie in portoghese. Questo nuovo di Other Side è un disco bellissimo che ha avuto una lunghissima gestazione durata ben oltre 16 anni. Il disco contiene sia reinterpretazioni di brani altrui sia brani originali, ma entrambe le categorie sono accomunate dalla produzione sontuosa e specialmente dagli arrangiamenti di fiati e archi che permettono di mescolare la musica popolare brasiliana con il jazz orchestrale e addirittura con la psichedelia. The Other Side è il migliore album di Seu Jorge grazie alla raffinata combinazione di voce, repertorio e arrangiamenti. Qualcuno dice è valsa la pena di attendere ben oltre 16 anni.
1: Il Deltaplano Music First, il martedì dalle 17 alle 19
2: Country

0: molto romantica, pochi strumenti, in My Way, la versione Dirty, Riley Green, un altro di quegli artisti che ho notato in questo giugno 2026 era nella top 50 delle country charts americane. Ebbene, un altro musicista country, ma con un vocione di una profondità unica, si chiama Colter Wool. Questo è un album del 2025 e si chiama Memories and Empties. Ci ascoltiamo un'altra bella ballata dal vocione di Colter Wool, la canzone Summer Wages.
1: Never hit

0: Summer Vigis, Colter Wall, dall'ultimo, era il 2025, Memories and Empties. Direi che nonostante la giovane età, quindi ancora gli diventerà più profonda, probabilmente la voce di Colter Wall assomiglia un po' a Johnny Cash, almeno come timbro vocale. Rimaniamo in questo ambito di musica americana barra country barra anche qualcos'altro, e uno degli ultimi brani di oggi, però di una bella ragazza intorno a 30 anni, credo 29 virgola qualcosa, risponde al nome di Megan Mulroney e il brano è Medicine.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17 in compagnia di Mauro Giovacchini, HCSP.

0: bella giovane ragazza, brava, ha cantato Medicine, Megan Mulroney, dall'album Il Nuovo del 2026, Cloud Nine, diversi singoli estratti, tra cui uno era questo che ci siamo ascoltati, e zone abbastanza alte, qualche volta altissime, delle country charts americane. Giunge il momento del commiato, pardon, del commiato, e il commiato avviene con un lentaccio incredibile, un classico che più classico non è, non si può, Van Morrison, Van The Man, conclude il programma di oggi, direi, non degnamente, magistralmente, con Have I Told You Lately, canzone romantica, appassionata, amorosa, che dedico a tutti voi, oh vai. Ci ascoltiamo, diciamo, questo brano, i saluti l'ho già fatti, la raccomandazione di rimanere su Radio Fly con i successivi programmi. Per quanto riguarda il sottoscritto, stasera, ecco, alle 21 più o meno, un breve programma di jazz armonico, quindi si sente, credo, molto bene, non è difficile, dura meno di mezz'ora, sempre in compagnia del sottoscritto, e giovedì l'appuntamento va alla solita ora con il biplano insieme a Stefano Fragai. Ciao, buon ascolto, rimanete in sintonia. La musica del deltaplano, il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30, by Cispi, e buon volo a tutti.
1: DJ Eni, One.
2: Your music, your station.

0: Buonasera da Nicola De Muro. I negoziati USA-Iran, dopo una giornata di annunce smentite, lo stesso Qatar ha confermato che domani a Doha si terranno colloqui indiretti, cioè tramite confronti separati con i paesi mediatori, Qatar e Pakistan. Caldo record, il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti i paesi europei. In Italia oggi e domani 25 città con il bollino rosso, ma scatta anche l'arrivo di temporali e grandine sui rilievi e poi sulla pianura padana. Mondiali di calcio, 16esimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 la Francia contro la Svezia. Chiude Messico-Ecuador in programma alle 3 di notte.
1: L'economia.
0: L'inflazione di giugno rallenta leggermente. Secondo le stime preliminari diffuse oggi dall'Istat, i prezzi restano fermi su base mensile, mentre il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio. E rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da 4,4% al 4,1%. I dati provvisori sui prezzi confermano la fase di tenuta complessiva del sistema distributivo, nonostante le incertezze dovute alle tensioni ad Hormuz, anche se il quadro resta esposto a forte instabilità sul versante energetico, ad affermarlo una nota di Confesercenti. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS oggi ha approvato il rendiconto generale 2025 dell'Istituto, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16,8 miliardi di euro e con un avanzo patrimoniale netto che passa da 35 miliardi a 42 miliardi. Per Roberto Ghiselli, presidente del CIV, questo è un risultato importante che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale italiano. Il rendiconto evidenzia, conclude Ghiselli, che la spesa pensionistica è sotto controllo. Aumentano le verifiche e le ispezioni sul lavoro. In 4 anni, dal 2022 al 2025, sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Così la ministra del lavoro Calderone nell'informativa alla Camera sulla sicurezza nel lavoro.
2: Non c'è piena sicurezza dove vi sono ricatto, sfruttamento, marginalità o dipendenza economica. La tutela dei lavoratori inizia dal riconoscimento della loro dignità e dell'effettività dei diritti fondamentali. Per questo il governo considera il contrasto al caporalato e lo sfruttamento una componente essenziale delle politiche di sicurezza sul lavoro. È stato rafforzato il coordinamento tra il Ministero del Lavoro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS, l'INAIL, il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e le autorità territoriali per intensificare i controlli nei comparti più esposti.
0: Comprare online beni di valore inferiore a 150 euro dai siti extra dell'Unione sarà più costoso. Dal 1 luglio entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite fino a 150 euro e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi. Positiva la tassa dell'Unione di 3 euro per pacchi di e-commerce. Vengono così tutelati i consumatori. Ora si contrasti la contraffazione. E il commento di Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy. Infine le borse, Piazza Affari positiva, ha chiuso a più 1%. È tutto, a più tardi.
3: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radiofly.
4: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì con l'ingresso di un fronte da nord-ovest sull'Italia settentrionale. Porterà dunque un aumento dell'instabilità, quazioni temporali già diffusi sulle Alpi nel corso della prima parte del giorno, in estensione tra pomeriggio e sera anche alle pianure, più intensi sul Triveneto, sull'Emilia Romagna. Ancora inizialmente asciutto e soleggiato e piuttosto caldo al centro-sud, seppur con della variabilità lungo la dorsale appenninica. La ventilazione sarà inizialmente debole, poi tenderà a rinforzare da nord in serata sulle regioni settentrionali, mari generalmente ancora poco mossi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.

0: Buongiorno amici di Radio Fly e benvenuti ad una nuova puntata di E ora arriva il bello. Buongiorno Cri.
1: Buongiorno Vanna, buongiorno a tutti.
0: Ovviamente sempre con la nostra compagna di avventure Cristina Rotellini. Come stai Cri?
1: Benissimo, benissimo, perché siamo a parlare di bello, quindi esatto. Siamo belli carichi, portiamo un pizzico di bellezza nella vostra giornata, speriamo.
0: O almeno ci proviamo. Esatto, esatto. Allora Cri, tema di questa puntata.
1: Sì.
0: Noi anzi rifacciamo un po' alla scorsa puntata, rifacciamoci un po' a quella.
1: Sì, sì, sì, avevamo parlato di bellezza nel cinema.
0: Esatto.
1: E avevamo un po' fatto un piccolo viaggio, come facciamo ogni volta, sui film più belli, sui momenti, su come il regista cerca di creare la bellezza attraverso la luce, attraverso i luoghi. E poi abbiamo pensato che tanti film alla fine vengono girati perché ispirati dai libri, dalla letteratura. Quindi bellezza e letteratura, bellezza e libri, che non sono poi così dimenticati in un mondo di tecnologia, no? Perché oggi pensiamo chi li legge più questi libri?
0: E invece
1: anche stamani sono andata a prendere il caffè a Sinalunga, quindi saluto il bar della stazione di Sinalunga perché gliel'avevo promesso, e ci siamo messi proprio a parlare con il barman di libri. Quindi mi ha veramente fatto una lista infinita di libri, io ho letto questo, ho letto quest'altro, quindi diciamo che si legge più di quanto si crede.
0: Assolutamente, sì, sono d'accordo.
1: E ho trovato una notizia con cui iniziare la puntata che spero sia interessante anche per voi, perché parliamo di bellezza, parliamo di libri e tanti giustamente pensano al contenuto, quindi il libro più bello per argomento, e ci arriveremo. Però c'è una cosa tanto interessante secondo me: lo sapete che viene premiato anche proprio il libro più bello esteticamente, cioè come se fosse un concorso di bellezza del libro, e noi abbiamo un piccolo orgoglio italiano, perché nel 2024 ho letto che è stato assegnato alla Fiera del Libro di Lipsia il Best Book Design Award, cioè il libro proprio più bello per copertina, per grammatura, per font utilizzato. È stato Critical Coast, stampato da Grafiche Veneziane. Lo facciamo vedere?
0: Allora, abbiamo una foto che aggiungiamo adesso.
1: Sì.
0: È questa qui?
1: Esatto, bravissima. Come vedete, appunto, viene premiata proprio l'estetica, quindi la cura della grafica, di come vengono impostate le pagine, poi appunto chi dà il premio, no? Tocca anche il libro, la copertina, eccetera. Quindi questo, ragazzi, è orgoglio italiano, perché è stato stampato in Italia, appunto a Venezia, e ha vinto lui, libro più bello 2024, è nostro, sì. Caravanna.
0: Effettivamente è particolare,
1: è come molto bello, è molto. Molto bello, e ci fa anche riflettere secondo me su un argomento che oggi ha preso molto campo anche appunto nel settore libri, che è anche la bellezza, perché oggi non si sceglie più un libro per la storia che racconta, no? Diciamo che è un po' il social ante litteram, appunto, perché prima per uscire dalla propria realtà e sognare leggevamo, però oggi viene scelto un libro anche proprio dal punto di vista estetico, cioè è diventato proprio un oggetto da collezione, di design, da mostrare in casa, anche sui social, che però hanno un po' rivendicato proprio il concetto del libro e della lettura, e quindi si sceglie un libro anche dalla copertina
0: più bella.
1: Sì,
0: che poi effettivamente quando sei a scegliere un libro in libreria o in biblioteca, no, ti attira un po' anche la copertina, un
1: certo,
0: po' più particolare,
1: se non vai già con le idee chiare,
0: sì,
1: vai per...
0: Sì, è vero, perché a volte capita anche che tu vai con la lista, perché magari consiglio di un amico, consiglio,
1: certo,
0: dei social, consiglio...
1: Lo devo leggere da 10 anni, ancora non l'ho letto.
0: Esattamente. Però capita anche che tu sia proprio colpito dall'immagine della copertina. Anche
1: assolutamente.
0: Questo, anche,
1: infatti,
0: questo è vero.
1: Mi sembra che ti ho mandato anche una foto di una bellissima copertina.
0: Che adesso facciamo vedere.
1: Sì, perché questo è sempre il libro che ha vinto nel 2024.
0: Okay.
1: Perché vedi, viene premiata anche appunto la fantasia con cui viene scritto. Vedete,
0: okay,
1: la grafica,
0: certo,
1: molto bella. E poi c'è questo libro, lo riconoscerete
0: assolutamente
1: tutti. Questa è una famosissima collana che sta ristampando i grandi classici in maniera aesthetic, cioè molto piacevole agli occhi. Questo ad esempio è Orgoglio e Pregiudizio, con questo pavone bellissimo, e insomma, dai, averlo in casa anche un libro così, no? Averlo nella propria
0: libreria,
1: libreria,
0: certo,
1: personale,
0: No, scherzi. Come questo, Orgoglio e Pregiudizio, ci sono proprio altri libri che servono proprio quasi da arredo.
1: Ah,
0: ok?
1: Sì.
0: Quindi non tanto per la loro storia, ahimè, anche se in realtà ce ne sono alcuni che adesso faremo vedere che sono interessanti, però proprio perché fanno da arredo. Tipo, uno è questo. Il meraviglioso mago di Oz,
1: che sembra un quadro, lo
0: vero,
1: possiamo dire.
0: Chi, quadro,
1: non, chi non ci sta vedendo in video, andatevelo a cercare, Il meraviglioso mago di Oz, con questa copertina veramente colorata, bellissima, molto curata, fa veramente da arredamento. Sono i famosi coffee table book,
0: quelli
1: che mettiamo sul tavolino dove ci prendiamo il caffè con gli ospiti e danno quel tocco in più.
0: Sì, proprio da arredo. Un altro è questo.
1: Sì.
0: Anche questo è molto, molto particolare, poco colorato, e si chiama appunto Chiamateci Streghe.
1: Sì, l'illustratore qui ha uno stile molto particolare, è stato scritto per quello.
0: Sì, sembra quasi proprio acquarello.
1: Esatto, sì.
0: Poi ovviamente questo famosissimo libro, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: Sì, molto apprezzato, tra i libri anche molto apprezzati nelle scuole, perché poi vedremo, hanno fatto anche un po' di ricerche sui libri che piacciono di più, no? A scuola.
0: E anche questa, devo dire, copertina coloratissima, molto particolare.
1: Impattante, Hotel Magnifique.
0: Anche questa.
1: Questa ci piace.
0: Bellissimo.
1: Prendete appunti anche di libri che non abbiamo ancora letto, questa è di Taylor ad esempio, non l'ho letto, Hotel Magnifique.
0: No, nemmeno io, sì, appuntiamolo.
1: Arrivare l'estate, quindi un po' di libri da portare in montagna o in spiaggia.
0: Va bene.
1: Sì.
0: Poi c'è anche questa che credo sia, ora lo riesci a vedere il titolo? Gustave Doré? Non si legge.
1: Io sono cieca, ragazzi. Cioè, ben piace
0: non
1: la banda perché lei è più giovane di me e quindi si avventura.
0: Ma perché è sfocato,
1: in
0: vabbè.
1: Queste immagini dove io non vedo niente, praticamente
0: andiamo
1: mi
0: avanti.
1: Saluto in video, vado sulla fiducia, cioè quello che non sia scritto a caratteri cubitali.
0: No. Ecco. Vabbè, la ragazza che cade in fondo al mare, anche questo molto bello. Molto bello il libro.
1: Sì, sì, sono tutte copertine artistiche, questa è stata una ricerca fatta, credo che questa ricerca che stai citando è stata fatta da Vogue.
0: Esatto,
1: che ovviamente è un magazine che parla di moda, bellezza, anche tendenze culturali, e ha stilato appunto questa classifica dei libri più amati esteticamente
0: però
1: quelli che io riesco a vedere, ovviamente, gli altri.
0: Ecco, queste, diciamo, sono queste 10 più o meno queste
1: vanno
0: foto
1: ad avvalorare
0: qui.
1: Quello che abbiamo detto, che scegliamo un po' il libro anche in base alla copertina. Poi ci sono ovviamente dei libri apprezzati per il contenuto, perché sono importantissimi e definiti belli proprio per l'importanza. È stata fatta una ricerca qualche anno fa, ad esempio, che ha coinvolto, pensa, 140.000 classi dal Ministero dell'Istruzione per scegliere i libri più amati. Un po' più in basso nella classifica è apparso anche il dottor Jekyll e Mr. Hyde, un po' anche per la storia coinvolgente, no? Ai ragazzi piace anche un po' questa idea di avere la dualità, l'avere due essenze di fatto, però i libri più amati, pensa, in assoluto, e ci fanno ben sperare, sono stati Se questo è un uomo di Primo Levi.
0: Certo.
1: Sì, quindi, diciamo, si spiega da solo l'importanza storica di questo libro. Il diario di Anna Frank, sempre per appunto l'argomento doloroso, che viene trattato però, diciamo, anche con una profondità, una bellezza, un'eleganza commoventi. E poi c'è Il piccolo principe, che è veramente un libro di Antoine de Saint-Exupéry che penso che andrà avanti, sì, e poi generazioni, no? Perché questi sono dei pochi libri che ci portiamo veramente di generazione in generazione. Perché anche qui, con semplicità, si parla di amicizia, amore, bellezza, senza fronzoli, ma con una poesia che viene apprezzata da tutte le generazioni. Quindi il libro sia dei genitori, dei bambini, dei ragazzi, anche un po' il nostro libro, no? Perché ne abbiamo parlato anche prima di iniziare la puntata, no? Di quei libri che comunque ci fanno un po' sentire a casa.
0: Vero,
1: sempre.
0: sì, nel nostro posto sicuro, ecco.
1: Sì.
0: Allora, per chi ci sta ascoltando in radio, facciamo una piccola pausa con una canzone, ovviamente, che ci preannuncia l'inizio dell'estate,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: abbiamo scelto Jovanotti con L'estate addosso.
1: L'estate addosso.

0: eccoci ritornati.
1: Non ci siamo mai lasciati.
0: Ok, quindi Cri, di cosa appunto stavamo dicendo?
1: Stavamo dicendo i libri più amati dai ragazzi, dalle classi, appunto abbiamo citato Se questo è un uomo, Diario di Anna Frank e Il piccolo, principe. Di questa veramente ricerca che ha coinvolto tantissime classi, 140.000 in tutta Italia, e questi sono i libri, diciamo, che vengono apprezzati di più. Mi è piaciuto tanto anche leggere di come la lettura sia, pensa, fra gli hobby quello più apprezzato quando si tratta anche di conoscere nuove persone. Cioè è venuto fuori che ci sono degli hobby red flag, come oggi insomma ci piace definire, cioè tipo da allarme rosso, degli hobby che non vengono apprezzati dalle altre persone. Non parlo solo di a livello magari conoscere qualcuno per uscirci insieme, proprio in generale la lettura è uscito fuori essere il hobby
0: un punto in più
1: più amato. Sì, cioè se conosciamo una persona e ci dice io leggo, è qualcosa insomma che viene molto apprezzato. È stato anche studiato che chi legge ha in generale una vita più soddisfacente, quindi se ci stavate ancora pensando
0: è il momento di iniziare,
1: iniziate a leggere.
0: È il momento di iniziare a leggere.
1: Tu hai un libro preferito?
0: Sì,
1: Vanna?
0: Sì, allora ce l'ho. Premetto che veramente memoria dei titoli di libri pari a zero.
1: Sì, cioè l'epoca memoria, io ci vedo poco, siete in ottime mani.
0: Va, perfetto. Però un libro che veramente mi ha lasciato, cioè molto mi ha emozionato e mi ha proprio fatto entrare all'interno della storia è Stand By Me. Stephen King,
1: okay,
0: che forse è stato uno dei primi libri che ho letto di quando ero magari più ragazzina, però me lo sono portata dietro durante tutti gli anni, quindi mi ha veramente segnato, capito? Questo libro
1: è interessante perché tu vedi il libro bello e la bellezza la identifichi con qualcosa che diciamo che accompagna la tua storia, è come anche un punto fermo, no? Cioè tu sei andata avanti, però questo libro in questo
0: c'è
1: senso
0: c'è sempre stato,
1: esatto, ti ha seguito e ti è rimasto nonostante la memoria un po'
0: così
1: in sciopero. Ti è rimasto perché appunto che cosa bisogna anche chiedersi questo, no? Che cosa fa di un libro, cosa lo fa essere bello per voi, no? E ognuno poi ha la sua
0: risposta. Assolutamente.
1: Io ad esempio, il mio ne parlavo proprio stamattina mentre bevevo il caffè e ci siamo trovati infatti con il mio interlocutore. Io amo molto, e qui qualcuno mi odierà perché non tutti lo amano, Baricco. Mi piace tantissimo, e viene spesso citato Seta, che è stato un capolavoro, c'è stato fatto anche un film, è molto apprezzato. Io di Alessandro Baricco amo molto Oceano Mare, anche perché nel mio caso l'ho letto in un momento invece ero un po', diciamo, in difficoltà e non so come, ma Baricco per me riesce a trovare parole all'inspiegabile, cioè anche quei sentimenti, quegli stati d'animo un po' particolari o confusi, lui riesce a metterli per iscritto con le parole, riesce ad esprimerli. Quindi per me la bellezza di un libro è anche quando sblocca qualcosa dentro di noi che non riusciamo a dire, no? E lo troviamo scritto nelle parole o nelle vite degli altri, insomma in quello che
0: è vero, perché un po' ti immedesimi anche nella storia, no? del libro.
1: Sì, è questo
0: il vero incantesimo dei libri.
1: Sì, infatti ne avevamo parlato anche con il cinema, ma tutto parte dal libro, perché diciamo il cinema è venuto dopo. Il libro era il modo in cui si viaggiava e ci staccavamo. Infatti un tempo sui treni, sugli autobus tutti avevano un libro, tante persone avevano un libro. Oggi ahimè abbiamo gli smartphone.
0: Ma forse ti direi che stiamo ritornando un po' a quel
1: brava, a quel
0: mondo lì, perché ti ricordi quando abbiamo parlato del vintage, di questa moda che ritorna, diciamo del bello del passato, no? Secondo me questo un po' sta tornando anche nei libri, forse, speriamo.
1: Esatto, te lo confermo, perché dicono le ricerche recenti che anche la comunità dei ragazzi che ad esempio usa tantissimo TikTok, c'è proprio tutta una parte dedicata ai libri, e pensa che l'80% di loro ha risposto che rispetto a leggere il libro sul cellulare piuttosto che sui vari dispositivi, no? Che hanno impazzato
0: il tipo mercato, iPad,
1: esatto,
0: cose così.
1: Un po' di anni fa, tantissimi, l'80% 10% di loro preferisce il libro fisico, proprio per tutta una serie di motivi che abbiamo visto certo. anche prima, però anche per un ritorno proprio al possedere qualcosa che ha una storia e che quindi insomma ci ricorda che esistevamo anche prima dei social e di tutta la tecnologia.
0: Vero, verissimo. Allora, noi abbiamo parlato dei libri che ci piacciono.
1: Certo, ovviamente poi scriveteci anche esatto. voi nei canali social, sia quello della radio che nel mio, parlateci dei vostri libri, di quelli che amate, ma sì. ci sono anche
0: quelli più odiati, ahimè, ci sono. E ci come sono, se ci sono?
1: Ci sono. Allora, come sempre sono classifiche ovviamente non esatte, non matematiche, perché la lettura è qualcosa di soggettivo e quindi, come abbiamo sempre detto, certo. non si può dire il più bello, il più brutto per tutti, però ci sono dei libri, diciamo, che negli anni hanno un po' acceso le critiche, e partiamo subito da quello che secondo me è anche un po' più divertente, che forse la generazione anche mia si ricorderà, quando è uscito 50 sfumature di grigio. Sono loro o è lui il libro, queste 50 sfumature che tanto amate, tanto odiate, perché come sapete, diciamo, è un libro, possiamo dire un sì. po' che parla di sesso, di sensualità, di erotismo, però secondo molti ne parla in modo un po', diciamo,
0: un po' così,
1: sì, con poca grazia,
0: ecco.
1: E soprattutto odiato da molti, perché qui penso che sia stata più la comunità maschile ha risposto, ha creato aspettative non realistiche sulla vita di coppia, sul corteggiamento, sulla vita sessuale, eccetera.
0: Mi insomma. È venuta una curiosità: da chi è stato scritto questo libro? Da una donna o da un uomo?
1: Ma lo sai che
0: dovremmo guardarci, perché ecco lì allora potremmo capire tante cose.
1: No, io mi ricordo che ci fu un più che altro ci fu una diatriba su questo.
0: Sì?
1: Non si è sicuri in realtà se sia una
0: okay.
1: storia raccontata, ma che in realtà l'opera fosse di un uomo o di una donna. Perché anche su questo, no? Su questo genere c'è molta, come dire, lotta, c'è molta discussione, perché tantissimi libri che possono essere attribuiti a uomini li avevano scritte le donne anche in passato, no? È famoso
0: sì.
1: il caso, famosissimo, di Anais Nin, che lei per tanti anni è stata una scrittrice, diciamo, sotto dietro anche a nomi più importanti, e dopo uscì con i suoi libri erotici, romanzi erotici, i propri diari, dove si parlava senza
0: certo.
1: censure della sua vita libera, appunto.
0: E ti confermo che è una donna.
1: Che è una donna. E forse non piace agli uomini. Mm-hmm. Però anche questo, mi sembra che ci fu una discussione sul fatto che si fosse ispirata anche, insomma, avesse avuto aiuto da una parte maschile.
0: Ho capito.
1: Però, diciamo, anche qui lasciamo porte aperte. Diteci che cosa pensate di 50 sfumature di grigio, più che del film, del libro, perché poi sappiamo che il film, no, viene un po' modificato e romanzato. Un altro libro odiatissimo, e qui torniamo in Italia, siamo in Italia, che però secondo me ha una storia molto interessante, e ora, diciamo, lo troviamo veramente nelle bancarelle di tutti i mercatini perché la gente nega di averlo letto, ma secondo me lo hanno letto in tanti, è Tre metri sopra il cielo.
0: Sì.
1: E qui tremano le scrivanie, le mani, no, io lo odio, di Tre metri sopra il cielo di Moccia, che questa è una storia tanto interessante, non so se la conosci, perché
0: no.
1: questo libro infatti all'inizio non lo voleva pubblicare nessuno, veniva proprio rifiutato da tutte le case editrici, tanto che lui, l'autore, nel 1992 lo pubblica da solo, fa un'autopubblicazione sì con una piccola casa editrice, e questo libro però inizia a circolare fotocopiato, pensa, tra le scuole, tra gli studenti di Roma. Dopo, il grande successo arriva solo nel 2004, e questo, a prescindere poi dal libro che vi piaccia o no, è anche una storia di speranza che vogliamo dare, no? Nel senso che spesso tanti artisti
0: Vero.
1: E creativi si stoppano al primo rifiuto, al secondo rifiuto, al decimo rifiuto, tante cose hanno bisogno di tempo per poi venire fuori, no? Quindi
0: è
1: lui
0: vero.
1: Fa il successo poi nel 2004 con il film, lancia Riccardo Scamarcio, e poi vabbè diventa molto amato perché comunque fa molto successo, poi torna un po' nel dimenticatoio, però di fatto Tre metri sopra il cielo ha segnato una generazione. Sì, quindi anche i ragazzi della mia generazione tutti si ricordano al liceo che venne fuori, insomma, alle superiori questo libro.
0: Sì, sì, la mia sicuramente non tanto per il libro, ma sicuramente per il film.
1: Perché, per il film.
0: Ma fantastico. Pensa, non conoscevo la storia, vedi, dietro questo.
1: Sì, sì, diciamo che è partito come un libricino autostampato, poi i ragazzi se lo passavano, lo fotocopiavano. Interessante, no? Ripeto, perché comunque ci ha voluto 12 anni perché quest'opera raggiungesse il successo, a prescindere, ripeto, dal gusto, che piaccia o no, però è proprio il messaggio che vogliamo lanciare, no?
0: Sì, non mettete mai in discussione il vostro valore, che prima o poi ci sarà qualcuno che l'apprezzerà. Vero.
1: A qualcuno può piacere. E poi c'è il terzo libro, che sono I Promessi Sposi. Qui passiamo ai libri più odiati per altro motivo: Promessi
0: Sposi. Come dargli torto?
1: Perché diciamo sono un po' un
0: l'incubo di tutti gli studenti.
1: Esatto,
0: ragazzi,
1: esatto. Oggi non so se vengono studiati quanto li studiavamo noi, però per noi veramente questo Renzo e questa Lucia che non si sposavano.
0: Sì, no, assolutamente.
1: Un incubo allucinante, bello, capolavoro, però diciamo per il peso che aveva nelle vite degli studenti, ecco, si è guadagnato
0: il peso sulle nostre vite,
1: il trauma. Salutiamo Renzo e Lucia, scusateci, però vi vogliamo bene, però ci avete traumatizzato.
0: Sì, davvero, assoluto. Guarda, sono d'accordo su questo, sono davvero d'accordo. Va bene, Cri.
1: Mandateci i vostri ovviamente libri più odiati anche, e mi raccomando, insomma, siate magnanimi, non offese pesanti, però insomma libri che comunque vi hanno un po' stressato, traumatizzato. E niente, io non so, vorrei salutare se posso con tre frasi bellissime che ho trovato sulla lettura. La prima dice: ogni lettore quando legge, legge se stesso. È un po' quello che abbiamo detto in puntata, sì, l'ha detta Proust, e è vero, cioè un po' leggiamo anche per inconsciamente ritrovare dei pezzi di noi che non riusciamo un po' a esprimere. Un'altra frase bellissima che dice Kafka è quella che mi dicevi anche tu, che il libro è un'ascia che rompe il ghiaccio dentro di noi, quindi leggiamo anche un po' per crescere, no? Non solo per intrattenimento, però per dare un'evoluzione, insomma, a quello che siamo,
0: quella scossa di cui abbiamo bisogno
1: per sbloccarci. E poi vabbè, questa è un'attrice che io amo, che è Virginia Woolf, conclude dicendo che a volte penso che il paradiso sia leggere continuamente e senza fine. Quindi noi vogliamo anche ribadire quello che abbiamo detto tante volte: mi raccomando, è importantissimo il patrimonio che abbiamo, il fatto che ci siano ancora delle librerie che veramente tutte le settimane, tutti i mesi anche ci propongono sia classici ma anche libri nuovi, quindi anche se avete dei nuovi libri che noi non conosciamo e ci volete proporre, perché leggere è veramente importante, quindi mi raccomando.
0: Esatto, ascoltiamo i vostri consigli.
1: Inizia la bella stagione, sì, il cellulare, sì, le cuffie, sì, la musica con Radio Fly, però anche un buon libro.
0: Brava Cri, bravissima. Io ti ringrazio Cri, e noi siamo appunto in chiusura di questa penultima puntata.
1: Sì, diciamo che stiamo un po' chiudendo il cerchio, quindi vedremo poi la prossima puntata, penso ci sarà una piccola sorpresa per come parleremo del bello, ma vi terremo aggiornati, quindi se volete continuare il viaggio con noi, state sintonizzati, perché insomma
0: ce ne saranno delle belle. Dai.
1: Sì.
0: Grazie Cri, e grazie a voi amici per averci ascoltato, e quindi noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly, sempre qui con E Ora Arriva il Bello. Grazie Cri, ciao
1: ciao,
0: ciao a tutti,
1: ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire. Sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia e gran parte dell'Europa restano avvolte da un'ondata di caldo eccezionale. 25 oggi le città classificate con il livello massimo di allerta nel nostro paese, dove si contano almeno 5 morti nelle ultime 24 ore. E tra una settimana riunione d'emergenza sul clima convocata dall'OMS. Sentiamo Nicola De Muro.
2: La morsa dell'afa continua a soffocare l'Italia. Nella penisola, solo nelle ultime 24 ore registrati 5 decessi. Le ultime vittime, un bracciante agricolo di 55 anni morto nel Mantovano e un 60enne trovato privo di vita davanti alla fabbrica dove lavorava nel Trevigiano. Oggi e domani ancora 25 le città da bollino rosso, sebbene non siano mancati al centro-nord violenti temporali. Domani la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, ma un deciso miglioramento è atteso solo da giovedì con l'arrivo dell'aria più fresca. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, scenderanno a 2 le città con il massimo allerta, cioè Catania e Reggio Calabria. Altre 24 avranno il bollino giallo. E poi c'è la bolla di calore su quasi tutta l'Europa. L'allarme lo lancia l'OMS, secondo cui gli ospedali del vecchio continente sono sottoposti a una pressione enorme. Più della metà dei paesi dell'Unione non dispone ancora di un piano d'azione completo per la tutela della salute in caso di ondate di calore. È necessario cambiare rotta, e così il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans Kluge, ha convocato per il 6 luglio una riunione d'urgenza con tutti i delegati nazionali.
1: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. Con 5 voti a favore e 4 contrari, i giudici hanno respinto le restrizioni introdotte dal presidente USA sulla cittadinanza per diritto di nascita, uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale, invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. Il 14° emendamento stabilisce che tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione siano cittadini degli Stati Uniti, ha messo in luce il presidente della Corte Suprema John Roberts. La crisi nel Golfo Persico, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo negoziale in Qatar, Al-Arabiya ha reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Stati Uniti ed Iran, scenario confermato dallo stesso Qatar. Ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori. Sul tavolo il cruciale nodo dello stretto di Hormuz e la stabilità generale della regione, con Teheran che però avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Intanto le agenzie di controllo navale riferiscono che il passaggio di petroliere nello stretto è ridotto a qualche decina di unità al giorno, cioè un quarto rispetto all'inizio del conflitto. 4 arrestati per l'attentato dinamitardo messo a segno lo scorso ottobre sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire se ci siano altri livelli, commenta il giornalista. Il servizio è di Davide Camera.
3: Quell'ordigno con gelatina da cava per far esplodere le auto avrebbe potuto uccidere, ma si trattava di materiale non facilmente reperibile. È da qui, dai rilievi degli artificieri e del RIS, che i carabinieri e la direzione distrettuale antimafia di Roma hanno compreso che quell'attentato ha un livello superiore, che dispone di molto denaro e probabilmente non solo, garantendo copertura legale e tentando di ostacolare il lavoro degli investigatori, che però in questi mesi in sordina hanno incrociato tanti dati e circostanze, tabulati, immagini di videosorveglianza pubblica e privata, e sono arrivati al presunto comando partito dalla Campania, secondo quanto ricostruito, per fare la storia, come avrebbe detto un indagato in un'intercettazione. Così adesso ci sono 4 arresti compiuti tra le province di Napoli e di Avellino, ma anche altri accertamenti, perché adesso si vuole salire di livello e arrivare ai mandanti. Ranucci ringrazia quella parte dello Stato che dice non lo ha lasciato solo, parlando della procura, dei carabinieri, ma anche della polizia che lo scorta, e adesso, come gli investigatori, spera di sapere chi quella sera del 16 ottobre non si sarebbe fatto scrupoli di uccidere chi fosse casualmente passato per quella strada di Pomezia nel momento dello scoppio.
1: È accusato di omicidio e lesioni personali aggravate Andrea Pellati, il 43enne arrestato nella notte a Reggio Emilia per aver accoltellato a morte nella sua pizzeria il titolare Raffaele Stipa, 67 anni, ferita gravemente anche la sorella. La donna, ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita. Pellati, già con precedenti per droga, è entrato nel locale chiedendo l'ennesima pizza gratis. Al rifiuto di Stipa gli si è scagliato contro, uccidendolo. In ricordo della vittima, organizzata per questa sera una camminata contro la violenza. Mondiali di calcio dalle 19 a Dallas, la Norvegia è in campo contro la Costa d'Avorio. Chi vince affronta il Brasile agli ottavi. Nel mirino della Francia c'è il Paraguay, ma prima questa sera c'è da battere la Svezia. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
4: Se il Mondiale miete le sue prime vittime eccellenti, vuol dire che finalmente entra nel vivo e si fa sul serio. Nella parte sinistra del tabellone, in alto, spicca l'assenza della Germania, fatta fuori a sorpresa dal Paraguay, che apre la crisi di governo sulla panchina tedesca. Oltre alle riflessioni su Nagelsmann, lo storico successo ai rigori dei sudamericani vale ai suoi cittadini un giorno di festa nazionale, ma potrebbe consegnare alla nazionale allenata da Gustavo Alfaro un ottavo altrettanto proibitivo. Alle 23, infatti, la Francia di Mbappé e compagni è attesa dalla Svezia. In caso di successo, i transalpini dovranno vedersela proprio con il Paraguay. Per passare il turno, Deschamps schiera i suoi alfieri migliori, e cioè il solito tridente stellare formato da Dembélé, Mbappé e Barcola, con Olise a supporto. A chiudere la serie aperta da Costa d'Avorio Norvegia, in campo dalle 19, sarà la sfida tra Messico ed Ecuador. I padroni di casa hanno macinato solo vittorie fin qui e potrebbero incrociare l'Inghilterra agli ottavi. I tre leoni domani affronteranno la Repubblica Democratica del Congo.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
6: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Il fronte nord atlantico, che ha impegnato mercoledì il nord, si sposta verso il centro-sud, forma un piccolo vortice di bassa pressione e dunque porterà instabilità diffusa soprattutto sull'Italia centrale, con acquazzoni temporali che localmente saranno anche di forte intensità, accompagnati da colpi di vento e grandinate. Meglio al sud, dove tuttavia avremo un aumento dell'instabilità nella seconda parte del giorno, migliora già al nord con un tempo più soleggiato, anche se con l'ingresso di correnti più secche, quindi un clima decisamente meno afoso e più gradevole. Venti in rinforzo sull'Italia, con mari tendenti a mossi o molto mossi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai.
8: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Eh? Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
5: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come conservare meglio il cibo. Attenzione anzitutto alle mele ammaccate, perché contageranno le altre più facilmente, dato che l'etilene viene prodotto in grandi quantità quando un frutto è sottoposto a stress e traumi, come una botta. Consumatele quindi per prime, dopo aver rimosso la parte scurita o ossidata. Conservate il latte nella parte intermedia del frigo e non nell'anta laterale, dove rischia di prendere calore ogni volta che si apre lo sportello. Un buon modo per utilizzare la frutta secca e non lasciarla abbandonata per ere geologiche in qualche anta della dispensa è arrostirla nel forno non appena comprata, lasciarla raffreddare e stiparla in barattoli. Sarà così pronta all'uso ogni volta che vorrete utilizzarla in qualche ricetta. La temperatura ideale di conservazione delle uova in frigorifero è di circa 4-5 gradi centigradi, pertanto è meglio evitare di tenerle nella porta del frigo dove alloggia l'apposito contenitore e riporle quindi nel piano più alto dove staranno più al fresco. Conservatele nel contenitore d'acquisto e non a contatto con altri cibi per scongiurare il rischio di contaminazione degli alimenti con il batterio della salmonella che si può annidare sul guscio. Prima di consumarle, se avete dubbi sulla loro freschezza, fate la prova dell'acqua. Se messe in un bicchiere d'acqua galleggeranno, significa che è meglio non mangiarle perché si è accumulato gas all'interno del guscio. Se invece vanno a fondo, significa che sono freschissime. Sapete che i tappi alle estremità superiori delle bottiglie di plastica possono essere riutilizzati per chiudere sacchetti per alimentare in modo ermetico? Ebbene sì. E altri consigli? Per esempio, cercare di tenere il frigorifero ordinato. Nei cassetti in basso, riporre frutta e verdura. Nei ripiani più bassi, quelli più freddi, puoi tenere anche carne, pesce e prodotti deperibili come salumi e formaggi freschi. Nello spazio più in alto puoi tenere formaggi stagionati e cibi cotti e le bibite nello sportello. Evita di tenere il frigorifero troppo pieno, l'aria fredda non riuscirebbe a circolare e ciò potrebbe compromettere la conservazione del cibo. Inoltre faresti fatica a raccogliere ciò che hai e rischieresti di far scadere gli alimenti. Tieni i cibi cotti separati da quelli crudi per evitare contaminazioni batteriche e cerca di non sostare a lungo davanti al frigorifero aperto. A proposito di congelare, si può congelare carne e pesce freschi, frutta e verdura, a patto che non si tratti di ortaggi troppo acquosi come pomodori, insalata, cetrioli, banane o pesche. Cibi cotti, sughi e pane vanno bene. Una volta scongelato è bene non ricongelare per scongelare contaminazioni batteriche e perdita di sostanze e nutrienti. Per evitare passaggi bruschi di temperature è quasi sempre meglio scongelare usando il frigo, trasferendovi cioè i cibi che si trovavano prima in freezer, anche se così occorrerà più tempo. Ricordati di pulire il frigo regolarmente, va benissimo una miscela atossica e disinfettante di acqua e aceto o acqua e bicarbonato e asciugalo con attenzione dopo il lavaggio. Il cibo resisterà più a lungo. Assicurati che non si formi ghiaccio alle pareti ed effettua regolarmente le operazioni di sbrinatura. Un bicchierino di bicarbonato posto in fondo al frigorifero aiuterà a tenere alla larga i cattivi odori. E allora con questi consigli io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia e gran parte dell'Europa restano avvolte da un'ondata di caldo eccezionale. 25 oggi le città classificate con il livello massimo di allerta nel nostro paese, dove si contano almeno 5 morti nelle ultime 24 ore. E tra una settimana riunione d'emergenza sul clima convocata dall'OMS. Sentiamo Nicola De Muro.
3: La morsa dell'afa continua a soffocare l'Italia. Nella penisola, solo nelle ultime 24 ore registrati 5 decessi. Le ultime vittime, un bracciante agricolo di 55 anni morto nel Mantovano e un sessantenne trovato privo di vita davanti alla fabbrica dove lavorava nel Trevigiano. Oggi e domani ancora 25 le città da bollino rosso, sebbene non siano mancati al centro-nord violenti temporali. Domani la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, ma un deciso miglioramento è atteso solo da giovedì con l'arrivo dell'aria più fresca. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, scenderanno a 2 le città con il massima allerta, cioè Catania e Reggio Calabria. Altre 24 avranno il bollino giallo. E poi c'è la bolla di calore su quasi tutta l'Europa. L'allarme lo lancia l'OMS, secondo cui gli ospedali del vecchio continente sono sottoposti a una pressione enorme. Più della metà dei paesi dell'Unione non dispone ancora di un piano d'azione completo per la tutela della salute in caso di ondate di calore. È necessario cambiare rotta, e così il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans Kluge, ha convocato per il 6 luglio una riunione d'urgenza con tutti i delegati nazionali.
2: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. Con 5 voti a favore e 4 contrari, i giudici hanno respinto le restrizioni introdotte dal presidente USA sulla cittadinanza per diritto di nascita, uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale, invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. Il 14° emendamento stabilisce che tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione siano cittadini degli Stati Uniti, ha messo in luce il presidente della Corte Suprema John Roberts. La crisi nel Golfo Persico, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo negoziale in Qatar, Al-Arabiya ha reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Stati Uniti ed Iran, scenario confermato dallo stesso Qatar. Ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori. Sul tavolo il cruciale nodo dello stretto di Hormuz e la stabilità generale della regione, con Teheran che però avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Intanto le agenzie di controllo navale riferiscono che il passaggio di petroliere nello stretto è ridotto a qualche decina di unità al giorno, cioè un quarto rispetto all'inizio del conflitto. 4 arrestati per l'attentato dinamitardo messo a segno lo scorso ottobre sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire se ci siano altri livelli, commenta il giornalista. Il servizio è di Davide Camera.
4: Quell'ordigno con gelatina da cava per far esplodere le auto avrebbe potuto uccidere, ma si trattava di materiale non facilmente reperibile. È da qui, dai rilievi degli artificieri del RIS, che i carabinieri e la direzione distrettuale antimafia di Roma hanno compreso che quell'attentato ha un livello superiore, che dispone di molto denaro e probabilmente non solo, garantendo copertura legale e tentando di ostacolare il lavoro degli investigatori, che però in questi mesi in sordina hanno incrociato tanti dati e circostanze, tabulati, immagini di videosorveglianza pubblica e privata, e sono arrivati al presunto comando partito dalla Campania, secondo quanto ricostruito, per fare la storia, come avrebbe detto un indagato in un'intercettazione. Così adesso ci sono 4 arresti compiuti tra le province di Napoli e di Avellino, ma anche altri accertamenti, perché adesso si vuole salire di livello e arrivare ai mandanti. Ranucci ringrazia quella parte dello Stato che dice non lo ha lasciato solo, parlando della procura, dei carabinieri, ma anche della polizia che lo scorta, e adesso, come gli investigatori, spera di sapere chi quel quella sera del 16 ottobre non si sarebbe fatto scrupoli di uccidere chi fosse casualmente passato per quella strada di Pomezia nel momento dello scoppio.
2: È accusato di omicidio e lesioni personali aggravate Andrea Pellati, il 43enne arrestato nella notte a Reggio Emilia per aver accoltellato a morte nella sua pizzeria il titolare Raffaele Stipa, 67 anni, ferita gravemente anche la sorella. La donna, ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita. Pellati, già con precedenti per droga, è entrato nel locale chiedendo l'ennesima pizza gratis. Al rifiuto di Stipa gli si è scagliato contro, uccidendolo. In ricordo della vittima, organizzata per questa sera una camminata contro la violenza. Mondiali di calcio dalle 19 a Dallas. La Norvegia è in campo contro la Costa d'Avorio. Chi vince affronta il Brasile agli ottavi. Nel mirino della Francia c'è il Paraguay, ma prima questa sera c'è da battere la Svezia. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
5: Se il mondiale miete le sue prime vittime eccellenti, vuol dire che finalmente entra nel vivo e si fa sul serio. Nella parte sinistra del tabellone, in alto, spicca l'assenza della Germania, fatta fuori a sorpresa dal Paraguay, che apre la crisi di governo sulla panchina tedesca. Oltre alle riflessioni su Nagelsmann, lo storico successo ai rigori dei sudamericani vale ai suoi cittadini un giorno di festa nazionale, ma potrebbe consegnare alla nazionale allenata da Gustavo Alfaro un ottavo altrettanto proibitivo. Alle 23, infatti, la Francia di Mbappé e compagni è attesa dalla Svezia. In caso di successo, i transalpini dovranno vedersela proprio con il Paraguay. Per passare il turno, Deschamps schiera i suoi alfieri migliori, e cioè il solito tridente stellare formato da Dembélé, Mbappé e Barcola, con Olise al supporto. A chiudere la serie aperta da Costa d'Avorio Norvegia, in campo dalle 19, sarà la sfida tra Messico ed Ecuador. I padroni di casa hanno macinato solo vittorie fin qui e potrebbero incrociare l'Inghilterra agli ottavi. I Tre Leoni domani affronteranno la Repubblica Democratica del Congo.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Accendi la giornata con Radio Fly.
7: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning.
8: Ciao, siamo qui per Stinging Swing, puntata di jazz armonica condotta, commentata, mixata e scelta musicale da parte del sottoscritto Mauro Giovacchini, che vi augura un buon ascolto. Direi di partire subito e quindi via con Stinging Swing, puntata

Ed anche per oggi, o meglio per stasera, visto che poi nella prima edizione abbiamo il buio e nella seconda idem, e quindi ritorniamo a bomba, boom boom, su questo programma Sting is Win, comprende le voci femminili. Iniziamo con Zara McFarlane, con questo Inner City Blues, che è un classico non solo della musica jazz ma della musica in generale. Zara, già acclamata per il suo talento e versatilità nel panorama del jazz britannico, ci presenta un omaggio sentito e anche tecnicamente valido e molto raffinato alla leggendaria Sarah Vaughan con Sweet Whisper Celebrating Sarah Vaughan, pubblicato in questo 2024 dall'etichetta Eternal Source of Light. L'album mette in luce l'abilità interpretativa di Zara McFarlane, sostenuta da un ensemble di musicisti di alto livello. Inner City Blues si distingue per l'audacia dell'interpretazione di Zara, con influenze soul che arricchiscono il registro basso della McFarlane e una solida base ritmica fornita da Fair Ireland al basso.

0: La canzone è intitolata It Could Happen to You e l'interprete è Lofi, compositrice, cantante, produttrice ma anche polistrumentista. Lofi continua la sua storia con Bewitch The Goddess Edition, una versione ampliata del suo secondo lavoro omonimo del 2023, che è stato acclamato dalla critica e ha vinto pure un Grammy Award. Dall'uscita di questo album, Lofi ha dimostrato come restare fedeli a se stessi possa poi portare alla creazione di uno spazio in cui le persone possono ritrovarsi. Bewitched ha avuto un enorme successo in tutto il mondo, comparendo in numerose classifiche dei migliori di fine anno e innescando un tour immediatamente andato sold out e raggiungendo anche il primo posto nelle classifiche jazz di Billboard. The Goddess Edition presenta 4 nuovi brani originali, tra cui il singolo principale Goddess, e naturalmente lo trovate in vinile, cassetta e CD, e poi il pacchetto ampliato include pure un vinile di colore blu scuro, ci sarà anche un opuscolo aggiornato. Ebbene, non dimentichiamoci che era un ottimo brano cantato in maniera splendida da Lofi.
1: Stinging Swing, il jazz e i suoi dintorni, di Mauro Giovacchini, il martedì alle ore 21 e il sabato alle 19:30.

e Sting Swing prosegue per questa puntata con il jazz al femminile. Margot Gurian con Moonride dall'album Words and Music. È stata Margot testimone delle rivoluzioni nel jazz, ma non solo, anche nel pop, e si è guadagnata un posto nel pantheon dei songwriting, che sia stata in gran parte sconosciuta per decenni e non è cosa da poco, ma il risultato delle sue scelte e delle sue priorità. Dagli umili inizi alle vette del suo capolavoro pop barocco nel 68 Take a Picture e le demo raccolte alla recente virale Words and Music, che cattura l'intera carriera di Margot Gurian con 16 registrazioni inedite e un opuscolo di 32 pagine che racconta l'intera storia. Margot Gurian, ricordo, ha eseguito Moonride.

Altra voce femminile è quella di Liz Wright, Your Love, tratto dal nuovo lavoro Shadow. Liz Wright, cantante e cantautrice di grande talento, si conferma così come una delle voci più potenti nel panorama musicale americano con il suo ultimo Shadow. Con la sua musica la Wright intesse quello che è un affascinante ritratto della cultura americana, superando le divisioni sociali con un messaggio d'amore e un profondo senso di umanità. Cresciuta in Georgia, Liz Wright trae ispirazione dalla sua infanzia nel sud, dove ha iniziato la sua carriera musicale come direttrice musicale di una piccola chiesa. Il suo percorso poi l'ha portata a esplorare il grande canzoniere americano, diventando un tesoro internazionale amato dal pubblico. Questo nuovo lavoro Shadow rappresenta un importante traguardo nella sua carriera. È il primo album di Wright pubblicato sotto la sua etichetta, che si chiama Blues and Greens Records, e l'album è un omaggio all'intimità, alla perdita, alla comunità e alla guarigione, e presenta 5 composizioni originali e le altre sono, come si dice, delle cover. Lasciamo anche la splendida voce e musica di Liz Wright e andiamo avanti con Sting is Wing. Sting is Wing, Sting is Wing, il jazz e dintorni, il gusto del jazz con le sue contaminazioni, con Mauro Giovacchini. Su Radio Fly, Sting.

La canzone si chiama They Can Take That Away From, l'album Pieces of a Treasure è del 2023 e la voce conosciuta è quella di Ricky Lee Jones, e non è solo conosciuta per quanto riguarda la jazz music, naturalmente viene da rock e da altre direzioni. Durante l'intervista lei dice, prima dell'uscita di questo lavoro, quindi del 2023, credo di muovermi nella giusta direzione seguendo un percorso più che forgiando la strada. Sono spinta in avanti da eventi apparentemente casuali, legati tra loro dal fatto di finire in qualche modo in circostanze migliori di quando ho iniziato. Certo, le cose brutte ci sono, ma se spingo per diventare la mia scommessa, passo dal dolore in un posto più luminoso. E sono queste le parole d'inizio, e poi la sua vocazione che va avanti dalla città dove è nata, a Chicago, a Los Angeles dove vive, le sue numerose esperienze di vita e soprattutto anche musicali, ma non solo. Ebbene, direi di andare avanti, siamo quasi giunti al termine di Stingy Swing, vediamo cosa ci riserva quest'altro pezzo.

0: concludiamo Sting Swin di oggi con At First Sight, canzone contenuta in Time and Again, che è il nuovo lavoro di Elian Elias. Album in studio della pianista jazz brasiliana, edito per Candy Records il 28 giugno del 2024, terza registrazione per questa label. L'album è composto da 8 tracce che vanno tra il jazz, l'R&B e le canzoni popolari. Tutte le canzoni sono originali, scritte dalla Elias e suo marito Mark Johnson. Elias canta sia in inglese che in portoghese brasiliano. E con questa canzone che si conclude l'attuale, l'odierno Sting Swin. Quindi Mauro Giovacchini vi ringrazia per l'ascolto, vi lascia, vi ricorda di rimanere in sintonia. A presto, ciao.
1: Il jazz a Radio Fly con Sting Swin. Sting Swin.
2: Fly me to the moon and let me play among the stars.
3: Sono le 21:37.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

qua, pronti per la nuova puntata, l'ultima di questo mese, giugno, caldo, caliente giugno che se ne sta andando via esattamente in quest'ultimo giorno che è il 30 di giugno, in quest'ultima sera, e sono le 22... 22, c'ho 40 orologi davanti, ne vedo uno. 22.07 in questo istante precise, in diretta con la Fly Dance e Jose DJ fino alla mezzanotte, sempre alla scoperta delle nuove canzoni di questa 27esima settimana del 2026. Quindi andiamo a fare stop alla nostra sigla e andiamo invece a fare play alla nostra playlist che vi accompagnerà appunto fino alla mezzanotte qua con Jose DJ. Come sempre diretta in FM 98.5 per Arezzo e provincia, 106.1 per Alto Casentino, DAB Plus, Arezzo, Siena, Firenze, Prato e Pistoia, in tutto il mondo da radiofly.club.

What the life, Fischer, tornato anche in quest'estate 2026, preciso, lui non può mancare. Insomma, avete scelto perché da ieri si poteva già scegliere su WhatsApp il vostro nome utente, quindi per semplificare le cose, no? Già quello che avveniva nell'altro canale, diciamo, di messaggistica molto famoso, cioè Telegram, cioè che anche se non andavate il vostro numero di telefono all'interlocutore o comunque a chi volevate andare in connessione, potevate semplicemente dare il vostro nickname, che ne so, Pinco Pallino, tanto per dirne una, no? E con Pinco Pallino vi avrebbero trovato e quindi vi potevano messaggiare così, no? Nel senso, è possibile messaggiarvi con il vostro username. Stessa cosa invece adesso si può fare, ancora no, però vi potete già prenotare il vostro nome con WhatsApp. Invece di dare il numero di telefono, che è una cosa un pochino più riservata, potete dare il vostro nome così, Pinco Pallino, e sarà reperibile alla vostra messaggistica su WhatsApp senza dare il numero di telefono. Moon Young to Back, questo remix.

0: Gli si blocca Facebook ogni tanto, ci scrive, chissà perché, per come. Saluto anche Alessandra. Mona Lisa, così come proprio esplicato e raffigurato nella copertina, di questo disco, Mona Lisa.
1: Começa a chantar, desliza e chama de Mona Lisa.

alle 23:45 più un quarto d'ora poi di recupero, quando ritorneranno in campo per il secondo tempo non ci saremo già salutati, ma io vi informerò su quello che accade in tempo reale nella prima parte, quindi nel primo tempo della partita tra Francia e Svezia, essendo questo un programma

già le 22:33, di questo ultimo giorno di giugno. Avete pagato l'Atari? Oggi scadeva l'Atari, se vi siete dimenticati ancora siete in tempo, se pagate con l'app io.

What Have You Done, Ion. Ma come avete risolto il refrigerio, aria condizionata, ventilatore a palla, piscina, mare? Qual è la soluzione che avete intrapreso? Potete scrivermelo, nei commenti della diretta Facebook che ho lanciato, nella nostra pagina, ovviamente quella ufficiale di Radio Fly.

Axwell. Che suono, quello di Axwell, bello energetico, che ci siamo sentiti qua all'interno della Fly Dance con Joseph DJ. E prosegue con Afrojack, The Last Time, l'ultimo tempo. Qual è il vostro ultimo tempo, eh? L'ultimo tempo, un po' fuori tempo qua con la nostra intelligenza artificiale. Eccolo, The Last Time.

The Last Time. E se vi dicessi che dopo il famoso tappo attaccato alla bottiglia che in tanti di voi sicuramente amano o odiano, non lo so, sicuramente molti odiano, se vi dicessi che dal 12 di agosto inizia, diciamo, una direttiva europea che vieterà

che, e pensate un po', dal 2029 ci sarà anche l'obbligo di restituire la plastica, quindi di, diciamo, fare il return della plastica, una sorta di cauzione.

weekend prossimo. Dopo aver ascoltato, anzi, Pyro, scusate, è andato avanti di un brano, Avevo spoilerato il seguito. Tugiamo, Pyro!

alle 13.05, poi in replica alle 19.05, sempre del sabato, e alle 13.05 della domenica. Keep morning!

23.01. Keep moving, lascia spazio a Swagger che sta arrivando della playlist di Joseph DJ qua della Fly Dance. Tra poco ci addentreremo nella

arriva l'energia di Arbat. Take your damn. Intanto vi informo che la partita è sempre sullo 0-0 tra Francia e Svezia.

Take You Out. C'è Van adesso con Blackout, sempre più frequenti i blackout, ovviamente legati al fabbisogno energetico per condizionare l'aria. State condizionando l'aria, volete condizionare al fresco, eh?

un po' senza corrente elettrica, cosa potreste fare nella vostra abitazione? Praticamente nulla. Né raffreddarvi né scaldarvi, Ancora 0-0 il risultato parziale tra Francia e Svezia.

Under Sky. Sotto il cielo. E prima ci siamo ascoltati You and Me. Siamo quasi nel finale della Flydance per

fatto il suo gol, quindi è passato in vantaggio. Francia 1, Svezia 0. C'è il prossimo che è proprio adatto per l'orario, No Sleep, non si può dormire. È vietato assolutamente dormire con la Fly Dance, l'energia pura del martedì sera qua su Radio Fly. Vi ricordo anche un altro appuntamento, quello del sabato sera dalle 22 a mezzanotte con Fly Night Mix, tutto mixato da ballare con Joso DJ and Friends. Rowan, No Sleep.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di creatività, perché la creatività è più simile a un continuo e tenace allenamento che a un dono riservato ai pochi eletti. E infatti possiamo trovare alcuni aggiustamenti sulla vita di tutti i giorni che sembrano favorire l'emergere di idee originali. Per esempio, dovremmo sognare ad occhi aperti. Permettere alla mente di vagare è la strada maestra per favorire quelli che gli scienziati chiamano moment, cioè le intuizioni fulminanti, geniali e improvvise. Queste sembrano avvenire più di frequente quando si riduce l'attività dei lobi frontali, le strutture cerebrali deputate ai compiti di supervisione e controllo. L'idea che aspettavate potrebbe essere in incubazione da tempo ed essere in attesa di una via per venire a galla. Abbandonare ogni tanto le redini è il modo migliore per lasciarglielo fare, e bisognerebbe anche dedicarsi ad attività concrete. Raramente infatti le idee che cambiano la vita arrivano mentre siamo alla scrivania, più spesso si affacciano mentre siamo impegnati in attività rodate o manuali che richiedono quindi poco impegno cognitivo. Il 72% delle persone dichiara di avere idee creative sotto la doccia, ma valgono anche altre attività solitarie come lunghe camminate o il giardinaggio. Basti pensare a Gregor Mendel, il padre della genetica, che scoprì le basi dei meccanismi dell'ereditarietà anche grazie alla passione per la botanica e lavorando poi per 7 anni su piante di piselli nell'orto della sua abbazia. Bisognerebbe alterare la routine, una strada diversa per andare al lavoro, una mutata alternanza doccia-colazione, introdurre piccoli cambiamenti nel ritmo consolidato di azioni della giornata può aiutare ad adottare una prospettiva inedita, più fresca sulla realtà. Il cervello abbandona i percorsi neurali consolidati e crea nuove connessioni. Avere idee originali quindi sarà più semplice. E bisognerebbe diventare cittadini del mondo, viaggiare, ma soprattutto vivere per qualche tempo all'estero obbligando ad adattarsi a culture diverse, imparando nuove lingue, ricombinando le proprie nozioni in modalità inedite e pensando fuori dagli schemi. Una manna per il pensiero creativo, effettivamente. Bisognerebbe pure abbracciare il malcontento. Ad alcuni può sembrare una magra consolazione, ma non essere del tutto soddisfatti del proprio posto di lavoro può essere una molla inaspettata per canalare la frustrazione e pensare a idee innovative per venirne fuori, dando finalmente una svolta alla propria carriera. Certo, bisogna che qualcuno sia disposto ad ascoltarle. Ricordiamo però che anche le pause caffè con colleghi e capi illuminati stimolano soluzioni creative e intelligenti. Finiamo poi con il coltivare un certo tipo di solitudine. Allenarsi a stare bene da soli, lontano da mail, cellulare e chiacchiere che distraggono, può aiutare a coltivare quello stato di riflessione interna fondamentale per un brainstorming costruttivo, cioè per una generazione di nuove idee. Si tratta di una solitudine positiva da ritagliarsi in alcuni momenti specifici e molto diversa dall'isolamento. E con queste curiosità e consigli io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: È mezzanotte e 2 minuti.
3: Your music, your station.
0: Radio Fly.
3: Best new rock, new music.

0: pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima puntata, domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi. Un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20.000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persi nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia lunga centinaia di anni. Inizialmente era riservata all'intrattenimento dei nobili, degli unici a poter dire di aver visto dal vivo un leone durante gli avventurosi viaggi che li portavano fuori dalla vicina, dove il grande felino non è mai vissuto. Oggi questa danza è considerata addirittura un'attività sportiva. Tanto più una danza è spettacolare, quanto più finisce per sfociare in rappresentazione teatrale. L'origine del kabuki, genere teatrale giapponese, è proprio da ricercarsi nei volteggi della danza sarugaka, antico spettacolo di danze, mimi e giochi di equilibrismo. Inizialmente fu interpretato solo da donne, ma ad un certo punto, per evitare qualsiasi risvolto erotico, anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onnagata. I ruoli nella danza nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Kathakali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale. I danzatori, esclusivamente uomini, interpretano queste opere con una pantomima stilizzata, accompagnando la recita con una forte percussione ritmica dei piedi, esibendosi esclusivamente di notte e all'aperto. Gli interpreti del Kathakali sviluppano un controllo eccezionale dei muscoli facciali, dagli occhi alle palpebre. Proprio grazie a questa mimica trasmettono un'ampia gamma di emozioni. E a Bali, invece, i ballerini imparano fin da piccoli ad atteggiare il volto in una maschera di impassibile serenità. La danza terapia è una ormai riconosciuta in campo medico per la riabilitazione e il recupero di funzionalità psichiche o motorie. È nata attorno agli anni del 1940 negli Stati Uniti come tentativo di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. Ballare può rappresentare infatti un modo alternativo di esprimersi e può aiutare le persone che hanno subito un trauma o che hanno un handicap grave a trovare uno sbocco di comunicazione alternativo. Si può ballare alla fiaba danzata, in cui ognuno sceglie il ruolo da assumere, oppure alla tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti di aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti. E oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977 sul popolo della notte con la passione del ballo. Un settore poi, quello delle discoteche, che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio a domani al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia.
1: Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
5: Radio Fly è in FM 98.5 e 106.100 sul DAB Plus in streaming.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.